0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Si non va, si non va, si non va, ma te ne butta, ne butta.

l'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata, abbracciata insieme a non me ne crede.

0: A retro matinè, cicci, si fessa. Si non fa, si non fa, si non fa. Te ne butta, ne butta, ne abusa. Te ne abusa che ciccio formaggio non te lo coraggio. Nemmeno parla. Va.
1: Grazie. Grazie.

Se lo faccio, non lo faccio, tanto vuole combinare.

Rai Radio Live Napoli.

quello che ti ho annante non è questo, è che la priessa là a chi lo balcone. Suonata sti chitarre doce doce, ecco.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

non parlava, dicette San Giuseppe, ma parli. Per 40 anni ho fatto falegname e per campare ossa ci è marì.

E dopo poco, in sala purgatorio, i vecchi se son detti mi chiamò. Io sono Satanas, corni e chiese stufate, goppa terra ad agundò. Quando moro un pezzo grosso, mentre sto a giudicare,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai,

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un trick e tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni.

0: de la tarde.
1: Qué bella panza que tiene, qué bella panza que hay. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mia, il ricordo del nostro amor, il ricordo del nostro amor.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ed Armando Gilla aveva capito tutto. Infatti, Uviez si chiama Attenti alle donne. E all'epoca attenti alle donne perché la donna, ma oggi la donna è diventata positiva, perciò bisogna stare ancora più attenti, ma il messaggio non lo segue quasi mai nessuno.

se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo. A ronna sa come da fa può cogliere. Tu ca è difficile, baciai.

0: Mi chiama paziente però un momento, ma rindavernati in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà ma lassa.
1: Va là, va attenta, va a fare l'impiegata.
0: Voglio, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisse papà,
0: pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a serate.
1: E che ha

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita buzza.
0: Io che marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rima stazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa maronna pre. O quadrino la maronna, ricorda la maronna. E grande croccante, mangiatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca è che folle, è che vota votta, è che processione, però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio lo capro. Isteo muore una spessiata. Non so se era po' capro o qualcuno non si era lavato.
0: Mamma, grazie a Dio siamo arrivati.
1: Gli hai visto che bella apparato, tutti i magazzini aggiustati, tutte le bancarelle, chi dei drone e chi dei castagni impurnati.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dove? Ma soltanto buttate, i pomodori la pizzicata da soli.
1: No, sa che non ci stanno quelli che esce una paionata, ecco la scusa la buttate.
0: Pensa a te, non posso saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mo ma fanno a me. Ho i so furbi, so dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve, in me bagna viva. Ui, o portafoglio mi stacca, ui, o posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arca!
0: Ma che succede? Che sto? Due fatta faccia e andare.
1: O portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato.
0: E non lo qua, ma se posso sapere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dita scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato. E non te lo santo e do salomire, è che la ranicchia che ti ha già accattato.
0: Allora a me, ma vuole le morte.
1: Con c'è, fornisci, non ti supporta, cai per struppe.
0: Ma lei mi sta a prete, mi sta a fare cose, mi cambia a te.
1: Non mi sacca a me. Ma voi a farina dopo spirale, sì.
0: A te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Don't hate me, my darling, my friend. Don't hate me.

una donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, mi hai ridotto uno straccio, ma senti morire. E mi passa un coppo nasco, coppa all'occhio, un coppo ricchio, sono ridotto a semplicchio, non ce la faccio.

requiem materno. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sclusuriamo, staccia già che tanto fermo questo musso che mi sporco con russo, se mi vale la mossa, fornisce ma sa, se ti sposo faccio guai, tu stai pronto ogni momento, tu già facci solamente, qualche amico mi ha aiutato.

scacchetta, che furta te vase caduta rosetta, per requia materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggia realam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui giace di corre cattente che tutto me va, che avuta non tenta, e requia paterna. Che sono arrivato.

cosa ricetta sai si fa? Chiamarlo paro e fare festa niente.

che mai dove nasci. Catarì, sto morendo per st'amore, non mi fare più soffrire. Catarì,

0: cadarì e si trova portanchiuso, sai che faccio per trasmire. Cadarì, tengo pronto tutto piano per fare quello che voglio. Cadarì, ci va dopo che vegano, ci va a scala per salire. Cadarì, da già forza va sanno fire soffrire.
1: La scena si svolge a Napoli in un ricco. È notte. Lui aspetta la fidanzata. Si apre una finestra.

Ma questa non era casa sua.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ossaccio non vuol dire. T'ha già capito. Mo che te son marito, te credi che comandà. E vuoi caprimi tutto. A casa è mamma, ma non ha già più accostato. Ma in come mi ha già sparto? Ma mamma, poveri. E tu per farla chiagnere, mi vuoi sempre con te. No. Con tutto che ti voglio tanto bene. Con tutto che ti tengo in te e vino, te lascio, sì. Perché... Vieni dal tuo cuore, mamma, ma... Sta scritto prima di te.

0: erba scusa a te.
1: Quando di sera il

que me encontraste. Yo perdí por el día que me pagaste.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Tu una bella lettera.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Faccio pigliato un fazzoletto e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate il fazzoletto. Hai ma saluto a Ettore De Muro, un compagno russo, tutto quanto, così. E cantate a festa bimbi. Prima zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì. Ma tinte suona se vola.

0: 开
1: 无雷时이제无雷时까아우라사파차엔다

Fino a che non ci fai più, dicirei.

parla. Sì, sapis, sì, vedis, dingo cor mio che c'è. Cumbiatis, mi dicis.

chin, si fece, si nampa, si nampa, si nampa, me, te ne abuse, ne abuse, ne abuse, te ne abuse, calciccio, formaggio, non te no coraggio, nel bene parlare.

non me ne pento, là già ci sei morto. Che sta commedia e va a farmi a così. Fa chiagnere vedendo la candera, a così bella e tanta malamenta, ne dinta niente mi disprezzo.

aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

coraggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere, dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei...

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

niente è perduto. Oltre il sentiero di mio e io c'è il codice del cuore, non oscuriamo.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Ci sono storie che nascono da un'idea e altre che nascono da un incontro. L'incontro tra persone, esperienze, visioni diverse e quel coraggio che serve per trasformare un sogno in qualcosa di concreto. Perché ogni impresa, prima ancora di essere un progetto, è atto di fiducia del futuro. Napoli è una città che ha sempre saputo reinventarsi, una città che custodisce le proprie radici ma che continua a guardare avanti, accogliendo nuove idee, nuovi mondi e nuove sfide. E quando la passione incontra la determinazione, possono nascere percorsi capaci di lasciare un segno. Oggi vi racconto una storia fatta di amore, condivisione e spirito imprenditoriale. Una storia che parte da esperienze differenti, ma che trova un punto di incontro in una visione comune, quella di creare qualcosa di nuovo per la città, senza dimenticare il valore delle scelte consapevoli e dell'innovazione. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in un viaggio unico, straordinario, di amore, di passione, determinazione e soprattutto di progetti futuri condivisi insieme. Io sono contentissima perché sono due amici, oltre ad essere i prossimi ospiti di Napoli Senza Confini, e quindi accogliamoli e diamo il benvenuto a Elena Bellopede e Mattia Guarracino. Ciao!
2: Ciao.
1: Come state?
2: Tutto bene, siamo felicissimi di essere qui.
1: Anche io sono molto contenta, e poi siete freschi dalla vostra prima apertura food.
2: Esatto.
1: Lo diciamo, anche poi raccontiamo quello che in realtà siete e come nascete realmente. Intanto siete una coppia, auguri ancora, microfono di Rai Radio Live Napoli, perché sono stata presente al loro matrimonio e hanno fatto praticamente ricordare e pensare che l'amore esiste e c'è ed è una cosa vera, e poi insomma hanno progettato questo progetto imprenditoriale sul food, ma voglio dire, raccontatelo voi perché è innovativissimo, nuovo soprattutto nella piazza campana napoletana. Vero, sì. Perché ci siete solo voi per adesso.
2: Esatto.
1: Ah, vai, diciamolo.
3: Sì.
2: È
3: sì.
2: Il primo takeaway vegetale, 100% vegetale su Napoli. In Italia direi, no?
3: C'è un dettaglio, è il primo takeaway napoletano 100% vegetale, perché portiamo all'interno del menù tutta la cucina napoletana, però in chiave vegetale. Ora mi chiederai, ma in che senso? C'è la genovese in chiave vegetale.
1: E infatti questo è un aneddoto che hai anche raccontato durante il vostro matrimonio, che avete invitato, se ricordo bene, poi tra i drink e tra i festeggiamenti e la confusione e il sole soprattutto, magari qualche pezzo l'ho dimenticato, però hai raccontato questo aneddoto di aver invitato a cena i tuoi genitori, Mattia,
3: sì, sì.
1: E non avete detto nulla sulla genovese, di come fosse composta,
2: esatto,
1: e cucinata. In realtà era vegetale, ma non se ne sono resi conto.
3: Assolutamente. In realtà Core, che è a tutti gli effetti il nome del progetto, e nasce proprio da questa consapevolezza presa da diversi test fatti in maniera estremamente naturale, perché noi da 4-5 anni, Elena da 5 anni, io da 4 anni non mangio più carne.
1: E come vi sentite?
3: Io benissimo.
1: No, la domanda, poi entriamo un po' nel dettaglio, perché è la solita classica,
2: certo,
1: scontata domanda: è che mi mangio, come campo, il ferro,
3: certo,
1: e tutto quanto. Poi ci sono i legumi,
2: esatto,
1: prendete integratori per aiutarvi?
2: A prescindere, sì, li prendo, ma già da prima, quando mangiamo anche la carne, diciamo che ci tengo molto alla salute, all'aspetto esteriore, quindi lo faccio a prescindere.
1: Ci riempiamo di integratori, io so, anche io.
2: Lo sai bene. Però anzi, mi sento molto meglio, la pelle è migliorata, mi sento anche più energica, diciamo che non ho trovato una grande differenza, però chiaramente abbiamo ricercato anche il gusto, quindi anche con l'aiuto di mia madre, che si è sperimentata molto nella cucina vegetale.
1: Quindi lei ti aiuta, sta lì?
2: Lei ci ha aiutato nella creazione della genovese, che noi la chiamiamo genovese estrema nel nostro pub, e diciamo che la ricetta è la sua ricetta segreta.
1: Davvero?
2: Quindi, esatto. Quindi...
1: E quindi si ordina, io posso arrivare e ordinare anche un primo piatto?
3: No, praticamente è un pub takeaway, quindi
1: sì,
3: solo panini.
1: Però un primo...
3: Solo panini.
1: E la genovese quando la lanciate?
3: La genovese nel panino.
1: Ah,
4: nel panino. Scusa, non c'ero arrivata.
3: Abbiamo portato praticamente tutta la tradizione napoletana all'interno del panino. E nulla, il punto è proprio questo. Dopo diversi test che abbiamo fatto in maniera estremamente naturale, ci siamo resi conto che quando non lo dicevamo ad amici, parenti, cioè proprio il test con mio padre, che è proprio l'onnivoro per eccellenza, no, che dice vattene tu e sta roba falsa.
4: Certo.
3: Quando portammo la genovese da lui, fatta da Ursula, dalla mamma di Elena, noi non dicemmo che era vegetale e quindi noi non la mangiammo. La portammo, dice, questa è la genovese preparata per voi. E noi non la mangiamo perché è carne. Comunque mio padre la mangiò e praticamente giuro che non poteva crederci che all'interno non ci fosse carne. E questo ha fatto nascere il grilletto, capito, che nella testa diceva cavolo, però...
4: Ah, quindi ancora non era nato
3: assolutamente
4: proprio concretamente,
3: no,
4: il progetto.
3: No, assolutamente. Ma il progetto, per quanto possa avere una diciamo un pensiero estremamente lungo, perché c'è veramente una visione bella chiara. Il progetto poi è nato in realtà da una nota audio di Elena che io ancora ho presente.
4: Quale delle note audio?
3: Sì, mi manda una nota audio dicendo: sai però che figo fare un pub takeaway dove all'interno di questi panini una cucina napoletana in chiave 100% vegetale. Ok, facciamolo.
4: Che bello, ecco, lei poi si contraddistingue per queste idee vulcaniche e poi soprattutto tutto è possibile, lo possiamo fare, ci possiamo riuscire, e questo sicuramente è dovuto anche alla disciplina che ti ha legato, insomma, per anni, ha fatto sì che diventasse poi comunque la tua carriera artistica. Infatti io vi fermo un attimo e vi presento meglio per i nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Partiamo da Elena Bellopede. Elena arriva dal mondo della danza, una disciplina che richiede talento, sacrificio, costanza e una grande capacità di mettersi in gioco, ed ecco perché poi le sfide per noi sono niente, Mattia. Quindi poi non so tu, io conosco più Elena, quindi penso che condividi un po' questo suo stile di vita. Negli anni hai trasformato la tua passione in un percorso professionale che ti ha portato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della comunicazione, costruendo comunque una forte presenza anche sui social, diventando un punto di riferimento per una community che ti segue con affetto. Parallelamente hai sviluppato un'inclinazione per l'accoglienza e l'ospitalità, partecipando alla crescita di progetti imprenditoriali legati al turismo e alla valorizzazione del territorio napoletano. Ovviamente hai varcato palcoscenici teatrali, televisivi, ricordando ecco il programma storico Ciao Darwin, che è stato un po' forse l'apice, sì, no, di tutto, sì, sì, perché sì. Poi noi ci siamo conosciute proprio, anzi abbiamo condiviso casa insieme a Roma nei nostri periodi di danza e di bacchette varie ovunque per vari progetti teatrali, televisivi, di intrattenimento locale, insomma ce la siamo un po' spassata.

0: a crescere attraverso strategie di comunicazione e acquisizione di clienti. Negli anni hai costruito il tuo percorso del digitale, sviluppando competenze nel marketing, nella crescita aziendale, nella formazione imprenditoriale, diventando un punto di riferimento per molti professionisti che desiderano far crescere il proprio business. Insomma, vi siete accoppiati proprio bene, cioè perfettamente. Torniamo un attimo su te, che abbiamo aperto questa parentesi sull'inclinazione per l'accoglienza, l'ospitalità, il turismo, quindi hai una serie di B&B Napoli, quindi già questo ti ha portato un po' alla visione nel commercio, nel cliente, esatto, col cliente. Invece poi arriva Mattia, che si occupa di tutta la strategia di comunicazione, anche dello stesso Core. Come si pronuncia?
1: Core.
0: Che è il nome del loro primo takeaway aperto, ma avete in visione di aprirne altri?
2: Sì, assolutamente.
1: Core deve camminare. Deve camminare.
0: Fare tipo un franchising, mi immagino.
1: Magari un franchising, ci piacerebbe far camminare questo progetto. Nasce per camminare. Core ha le gambe, lo dico sempre.
0: Infatti c'è il cuoricino, i due piedini.
1: I due piedini sono invisibili, sono nella nostra testa.
0: Pure era carino così, il logo. Vabbè, poi torniamo tra pochissimo. Intanto vi lascio ascoltare una cara amica, una cantante carinissima, dolcissima, che passa anche da qui, Giovanna Ferrara, con Narcisista, e torniamo qui tra poco a Napoli Senza Confini.

0: Sono di me stessa.
1: Ed eccoci tornati, siamo qui. Abbiamo appena ascoltato Giovanna Ferrara, narcisista, e sono in compagnia di Elena Bellopede e Mattia Guarracino. Freschi dalla loro prima apertura del primo takeaway in Italia. Napoli, confermate, Napoli. Avete fatto un po' di indagini di mercato?
2: Sì, sì, il primo takeaway, cucina napoletana 100% vegetale.
1: In Campania.
2: In Campania, ma probabilmente in Italia.
1: Vabbè, non vogliono essere umili. si chiama Core. Però noi, prima di arrivare, ecco, alla parte un po' finale di quello che stiamo raccontando adesso, facciamo un tuffo indietro nel passato e partiamo un po' dalle vostre origini e da come siete partiti. Quindi vi chiedo, poi scegliete chi vuole rispondere per primo, che bambini eravate e che ambiente avevate intorno.
2: Allora, io nasco come, ecco, se devo raccontare

0: Il Mattia bambino è un Mattia sempre stato estremamente sognatore, quindi ho sempre comunque sognato di costruire qualcosa, di vedere qualcosa e a me affascina tantissimo da sempre immaginare qualcosa e vederla realizzare. È la cosa che probabilmente è il mio perché più grande, quindi è il motivo per il quale poi avere Elena a fianco è veramente la fine per me. Perché,
1: perché lei ti dà
0: lei
1: il
0: sostiene
1: motore,
0: che tutto
1: poi,
0: quello che vuoi puoi realizzarlo. Quindi io voglio ogni giorno costruire qualcosa, quindi lei è proprio la ciliegina sulla torta nella mia vita, ma lasciamo stare.
1: Stupendo, stupendo. Guarda che è importantissimo, perché avere una visione ottimista, anche io sono partita mille volte non sapendo fare le cose, però quello che mi ha aiutato è sempre il fatto che abbia detto sì, lo so fare, sì, ci riesco, sì, sì.
0: Sì, quindi.
1: Poi andando vedendo, secondo me ci rendiamo anche conto di avere delle capacità nascoste che nemmeno conoscevi, esatto. Perché fin quando non le metti in campo e in pratica non le puoi conoscere, no?
0: Assolutamente, assolutamente. E quindi il mio percorso poi ha avuto una si è delineato nel momento in cui ho iniziato ad approfondire il mondo del marketing. Mi sono laureato in comunicazione pubblica e d'impresa ed è stata poi il punto di partenza, perché quando io dico sempre che chi si occupa di marketing e ama fare quello che fa inizia ad avere una visione d'insieme, inizia ad avere una visione orizzontale sulle cose, un pensiero strategico che a tutti gli effetti ti fa ogni giorno ragionare in maniera diversa rispetto a quella che poi è il pensiero statico di tutti. E motivo per il quale poi, ecco, nasce Core pure per questo, per dare un messaggio ad un mondo della ristorazione che talvolta è fatto chiaramente di imprenditori che sono persone, ecco, adulte, non nate nel mondo digitale, quindi molto rigide, molto, ecco,
1: un po' vecchio stampo,
0: poco predisposte alla flessibilità, al pensiero strategico. E tante volte io ho collaborato con tanti imprenditori dove ci vedevo quel potenziale che però non era sfruttato. Motivo per il quale, ecco, creare qualcosa vuol dire pure sfogare questo lato mio.
1: E anche perché hai seguito clienti, imprenditori, aziende, no? Per cui hai dovuto sempre anche dire la tua, ma in un certo senso poi la decisione finale era anche del cliente. Quindi quel momento in cui hai sfogato e aperto un tuo progetto, lì ti senti libero,
0: certo,
1: penso sia bellissimo.
0: Certo, è proprio questo, perché Core non nasce Core non è un panino. Core, all'interno del panino c'è un messaggio, è un messaggio che vogliamo dare, un messaggio bello chiaro dicendo guarda che tu puoi mangiare la cucina napoletana in chiave vegetale, è un messaggio al mondo della ristorazione che guarda che la tradizione non è detta, non è detto che la tradizione è così e così è e non può essere cambiata, ma può essere comunque rivista, può essere riorganizzata secondo chiaramente un avanzamento che c'è inevitabile. 10 anni fa si parlava del vegano, del 100% vegetale, chiaramente con un approccio diverso. Ad oggi perché dobbiamo chiudere gli occhi? Il mondo sta cambiando, ci sono tante cose che possono essere provate con più consapevolezza. Cavolo, proviamole, quello è il senso.
1: No, infatti avete avuto coraggio, anche perché dietro poi questo progetto, Elena, fondamentalmente c'è la passione e l'amore di portarlo avanti, quindi prima di tutto secondo me nasce proprio da quello e poi si evolve sicuramente strategicamente con far riconoscere questo progetto, farlo vedere, farlo capire, farlo ricordare, farlo assaporare, però dietro nasce tutto per amore, no?
2: Assolutamente sì, l'amore di appunto condividere questa crescita
1: e
2: che
1: poi
2: abbiamo
1: avuto
2: entrambi.
1: E poi il vostro stile di vita, ecco.
2: Assolutamente.
1: Quindi
2: sì.
1: Non state fingendo niente.
2: No, assolutamente.
1: E quello è importante.
2: Iniziato per me nel 2017, che ho iniziato diciamo un po' a conoscere questo mondo senza ovviamente togliere subito, è stato un crescendo, togliere la carne non è stato dall'oggi al domani, perché chiaramente...
1: Quindi tu, Mattia, hai seguito Elena?
0: Sì.
1: Hai iniziato, ok. ok, ok.
2: Esatto, io sono stata la prima, diciamo, okay, a scoprire un po' questo mondo e pian piano mi ha affascinato, ho cominciato a informarmi, leggere, guardare un po' di informazioni al riguardo e mi ha affascinato molto. E pian piano...
1: Soprattutto per i benefici?
2: Per i benefici e anche un po' per empatizzare un po' verso appunto altri esseri viventi. A volte dimentichiamo,
1: ecco,
2: un lato importante, molto importante. Siamo abitudine, quindi ovviamente l'abitudine è difficile da togliere subito, quindi è stato un crescendo e questo crescendo per me ad oggi è diventata normalità, quindi non mi sento di privarmi di qualcosa, ma ad oggi è una cosa naturale. Condividerlo con gli altri, far capire che puoi mangiare con gusto anche senza appunto utilizzare altri animali è una cosa meravigliosa.
1: E toglimi una curiosità, Mattia, l'hai fatto per amore? Di prima chitto?
2: Guarda, curiosità, forse perché tutto è nato che io chiaramente quando ci siamo conosciuti avevo proprio iniziato ad eliminare totalmente sia carne che pesce. E lui era curioso, quindi io semplicemente mangiavo le mie cose, lui pian piano con curiosità ha cominciato ad assaggiare qualcosa, però c'è proprio una storia molto interessante che lui penso voglia condividere, sì, che è stato diciamo proprio il motivo la per la quale poi ha fatto di decidere di non mangiare.
0: Noi praticamente, io seguivo questa coppia di ragazzi che hanno un rifugio, quindi avevano questo maialino domestico in casa. Ma ti giuro, Fabi, che il maialino è intelligentissimo, cioè il maialino parla. Cioè,
1: in che posto? Li seguivi sui social?
0: Sì, seguivo sui social.
1: Da dove provenivano loro?
0: Di dove sono?
1: Non sicuramente italiani.
2: Del nord Italia.
1: Italiani?
2: Assolutamente sì.
0: Sì. E loro praticamente condividono questa loro quotidianità con questi animali, l'agnellino, maialino, molti animali salvati da macelli e quant'altro. E c'era questo maialino Pumbino che si chiamava, che io stavo proprio entrando in empatia con questo maialino perché lo facevano vedere in tutti i momenti della giornata, proprio come un cagnolino. Cioè, io ho sempre avuto il cane a casa con i miei, proprio un cagnolino, forse ti dico più intelligente del cagnolino. E niente, un giorno ero dal macellaio giù al mio ufficio per mangiare il mio hamburger di salsiccia con friarielli, sai, piatto mio prima ora di pranzo per poi andare a lavorare. Apro il telefono, apro Instagram, è morto Pumbino. No, dissi, come è morto Pumbino? No, praticamente è morto Pumbino perché spiegavano che era caduto dal divano per fargli un'anestesia sbagliata, comunque morì Pumbino. E io mi resi conto in quel momento che avevo un Pumbino nel piatto, che lo stavo mangiando, perché stavo mangiando l'hamburger, e un Pumbino che era morto e che ti giuro ci rimasi troppo male. Quello è stato l'ultimo, cioè quell'hamburger non l'ho mangiato.
1: Non l'hai mai mangiato, immagino.
0: Ho ancora un po' i brividi quando lo penso perché è una storia che mi tocca.
1: È vero.
0: E diedi questo piatto, dissi, non mi dire niente, prenditi l'hamburger, mangio solo friarielli e patate al forno. E da lì non ho più mangiato carne. Giuro, non ho più toccato carne, ma non mi manca nemmeno un secondo della mia vita. Al punto che però ti dico la verità, la morte di Pumbino, vedi, quel maialino è morto, però ha salvato tanti altri maialini, perché forse in 4 anni io qualche maialino in meno l'ho fatto uccidere.
1: È vero.
0: E nulla, è stata proprio la storia che ha toccato, e questo è la dimostrazione del fatto che il più delle volte è una trasformazione che viene da dentro, non è razionale. Cioè, la gente dice, come fai? Io ti dico, io non faccio, semplicemente è un qualcosa di estremamente naturale, ed è il motivo per il quale io ed Elena, sotto questo punto di vista, abbiamo un approccio molto empatico con chi mangia carne, con chi, cioè, noi semplicemente ti spieghiamo che si può, poi lo vuoi fare. I miei genitori mangiano carne probabilmente un giorno sì e l'altro pure, però pian piano capiscono che c'è altro. Noi non vogliamo trasformare le persone, noi attraverso Core vogliamo dare un messaggio, guarda che si può, poi la scelta è tua.
1: Esatto. No, sì, una bellissima filosofia, molto giusta, e soprattutto non giudicare poi il prossimo, che fondamentalmente vi conosco, e la libertà è di tutti, chi vuole vivere in quel modo lo può fare tranquillamente, anzi non siete persone, ecco, che vogliono assolutamente inculcare questo stile di vita, lo volete far conoscere, comprendere. anche perché la conoscenza è tutto. Ecco, noi mangiamo perché abbiamo detto che si mangia questo, esatto. Magari
2: un
1: dietro ci sono.
2: A me. Diciamo sì. Che è stato proprio così, perché io prima grande mangiatrice di carne, lo dico apertamente. Però per me è stato proprio così. Conoscere mi ha dato quella possibilità di scegliere.
1: Di scegliere,
2: allora,
1: esatto.
2: Il nostro messaggio è questo. Poi ognuno è libero di scegliere ciò che vuole, però vogliamo appunto dare spazio e condividere quello che è per noi questa scelta.
1: Che bello. E invece se oggi vi guardate indietro a quei ragazzi che sono partiti, si riconoscerebbero nella donna e nell'uomo che siete diventati oggi?
0: Guarda, forse ti direi effettivamente aver creato quello che pian piano sto costruendo in compagnia anche di Elena con il suo supporto, ti dico che probabilmente la ricetta segreta e cosa direi a quel ragazzino è: credici sempre, se lo fai muori, no, ok, fallo, questo è il messaggio che io direi al Mattia di 7-8 anni fa già.
1: Vedi, Elena, tu?
2: Anch'io assolutamente, poi sai, noi veniamo da un mondo artistico molto rigido, difficile, quindi per noi è stato anche un po' complicato a volte crederci, però mi ha aiutato questo, il non mollare mai, la riscoperta poi di altri talenti, di altri interessi e la capacità di dire ok, voglio una cosa, ci devo credere, devo andare avanti, devo agire. L'azione ti porta al risultato, quindi sicuramente nessuno ci porta, diciamo, il risultato
1: pronto, no?
2: Fuori la porta, quindi ci dobbiamo credere, volere e potere, quindi dico sempre: lo vogliamo fare? Ok, andiamo.
1: Te lo devi andare a prendere, mi raccomando, reagite e credeteci sempre e sognate in grande. E dopo queste perle di saggezza vi lascio ascoltare il grande Nino D'Angelo, Chissà Somo Piens, dedicato a voi, al vostro amore e alla vostra passione. A tra poco.
3: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

0: I tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mo pienso, Nino D'Angelo, siamo qui a Napoli Senza Confini, il nostro viaggio continua con Elena Bellopede e Mattia Guarracino e la loro ricetta d'amore è super vegetale 100%, ma adesso vi metto un po' alla prova e entrate insieme a me nel momento vero o falso. Mattia, lavorare insieme 24 ore su 24 è più facile di quanto la gente immagini?
2: Vero.
3: È vero.
1: Almeno una volta avete continuato a parlare di lavoro durante una cena romantica. Soprattutto.
2: Vero, ed Elena prende il stava per prendere il telefono, me lo stava buttando a mare. Vero.
1: Ma come si fa, mamma mia, ragazzi?
3: No, però a volte piace a noi, in realtà noi a volte
1: no, come si fa a non parlare di lavoro?
3: È per le ore intere a parlare, a volte ci piace, a volte diciamo ok,
1: basta. Facciamo altro, che c'è altro anche da fare, no? Allora, tra voi due c'è sempre uno che prende le decisioni più velocemente dell'altro.
2: Vero.
3: Vero, sì. Ci alterniamo, qualche volta io, a volte lui.
1: Dipende su che ambiti.
2: Io sono un po' più frettilla. Subito, facciamolo,
1: davvero?
2: subito, immediatamente.
1: Pensavo più Elena.
2: No, Elena.
3: Io sono
2: poi
3: più decisa, però lui va più di fretta.
1: Più
3: io
1: di impulso.
3: Sì. Esatto.
2: Cioè, se decidiamo di spostare questa bottiglia da qua là, la dobbiamo fare ora. Non tra 5 minuti,
1: così.
2: Ora.
1: Invece tu rifletti.
2: Stai tranquillo, ti mette ansia questa cosa,
3: no,
2: stai sereno.
3: Mi piace l'organizzazione più che riflettere. Ok, sono d'accordo, facciamolo, però organizziamoci un attimo.
1: Altrimenti,
2: su questo c'ho un dettaglio da dirti. C'è un mio caro amico imprenditore che mi dice è normale che quando decidi di fare una cosa devi andare in confusione, perché la costruzione richiede rottura. A me questa cosa mi ossessiona.
1: Quindi, bellissima, ripetimela, che una cosa
2: per costruirla devi romperla, devi rompere, devi andare in confusione e devi rompere, ok? Quindi questa cosa, se la vuoi fare subito, ti mette confusione, non fa niente, è normale,
1: è
2: però
1: giusto,
2: fallo subito.
1: Esatto, esatto, okay? Esatto.
2: Quindi prima il fatto di andare in confusione mi condannava, dicevo però sto andando in confusione.
1: Quindi vuol dire che non la devo fare.
2: Stai andando in confusione, è giusto, perché costruire vuol dire andare in confusione, rompere.
1: Esatto,
2: per poi
1: anche perché non si sa poi dove ti porterà. Esatto. Quindi questa adrenalina che ti provoca un progetto, che ne so, una decisione, un volo, un viaggio, no? Qualsiasi cosa. Bello. Invece, se doveste aprire un'altra attività domani, sapreste già qual è? Oltre i B&B, oltre i food, i takeaway.
3: Una cosa che è completamente diversa.
1: Tipo una spa.
3: Un lido.
1: Vabbè, uno stabilimento balneare.
3: Sì, uno stabilimento balneare mi piacerebbe tantissimo. Anche lì ho delle idee un
1: bello,
3: po'
1: infatti siete molto aria da surfista.
3: Sì,
1: Mattia.
3: Sì, piacerebbe. Il mood un po' mare,
1: anche perché
3: relax.
1: Mi vedete già vicino al mare, quindi secondo me, vero?
3: Ci siamo ritrasferiti in realtà in città, stavamo prima accanto al mare, adesso siamo a Forigrutta.
1: È vero Elena, e vi manca quell'atmosfera?
3: Per adesso no, perché col fatto che stiamo appunto lavorando tanto, le attività eccetera, per adesso va bene così, poi sicuramente forse più avanti
1: con lo stabilimento
3: cambiere.
1: Esatto. Così fate la casa, tutto, immagino. Scalzi, sì. Bellissimo. Ma secondo me anche fuori, dopo un po', ragazzi, che
3: sì,
1: bello,
3: sì. Noi abbiamo un milione di idee in realtà.
1: Bello, fate bene. Invece, nei social siete molto più disciplinati di quanto siete nella vita quotidiana?
3: No, social.
2: No.
1: Tu che sei comunque un esperto,
2: sì, allora,
1: strategico.
2: Non diciamo, non viviamo il social in maniera estremamente attenta, però ecco, Core sta nascendo con un'idea e con un approccio strategico molto molto definito.
1: E avete mai litigato per una storia Instagram, un reel, un contenuto da pubblicare?
3: No,
2: mai.
1: Tra voi due c'è qualcuno che controlla il telefono molto più spesso dell'altro? Silenzio stampa.
3: Forse entrambi siamo sempre un po' col telefono in mano, sì. Per le attività che abbiamo, diciamo che purtroppo il telefono è molto presente nella nostra quotidianità.
1: Invece, è vero o falso che il successo di una coppia che lavora insieme dipende più dalla fiducia che dalla competenza?
3: Sì,
2: è vero, perché se c'è fiducia poi la competenza può essere acquisita. Se non c'è fiducia è dura.
1: Invece è un momento in cui avete detto: ma chi ce l'ha fatto fare? C'è stato?
2: Forse sì, forse qualche momento, però non per questo progetto, ma nel momento in cui Elena apri il B&B, che abbiamo passato veramente, abbiamo avuto tanti problemi burocratici.
1: Inizialmente, sì, vero?
3: È stato complicato, però ci sta.
1: Vabbè, è normale, dai, poi uno prende la...
3: Esatto.
1: Secondo me anche un po' la... il... come posso dire,
2: qualcosa di nuovo.
1: Sì, che prende un po' la mano.
3: Esatto.
1: Capi? Inizialmente, la prima volta, il primo progetto, ti sembra, oddio, è tutto così difficile.
3: Esatto.
1: Magari fai 2, 3, 4, 5, hai preso
3: poi
1: l'abitudine
3: diventa...
1: e dici, vabbè, questa è la passeggiata, no? Invece, è vero o falso? Uno dei due è molto più perfezionista dell'altro?
2: Sì.
3: Io
1: quello è un gemelli
3: ascendente Vergine, quindi diciamo.
2: E io le dico, io sono uno scorpioncino.
1: Ah, mamma mia,
2: guarda che ti sei allontanata mentre ne parlavo.
1: No, uno scorpione in vita mia, perché poi io ci credo un po' ai segni, all'astrologia, vi dico la verità, perché ci sono delle affinità e delle
3: caratteriali emotive.
1: Sì, si vede, si percepisce. Invece, se doveste descrivere la vostra coppia con una sola parola, scegliereste la stessa? Vero o falso?
2: È da testare.
1: Qual è? Vai, uno, due, ve lo dico al tre, la dite. Se ce l'avete?
2: Vai.
1: Uno, due, tre.
2: Ambizione.
1: Vabbè, più o meno, dai. Napoli è stata una fonte di ispirazione fondamentale per i vostri progetti.
2: Vero?
3: Sì, assolutamente sì.
1: Tra Elena e Mattia, e chiudo questo momento, chi è il più sognatore?
3: Forse entrambi.
2: Guarda,
3: dai,
2: siamo veramente entrambi sognatori.
3: Su questo ce la giochiamo bene, secondo me.
1: E chi invece tiene i piedi per terra?
2: Guarda, io a un certo punto, a un certo punto io torno.
1: La devi frenare.
2: Sì,
3: comincio a volare.
2: Fermati un attimo.
1: Allora, Mattia, limited edition per te, primo round, trend o flop? Ti metto un po' alla prova e ti chiedo: influencer virtuali, è un trend o un flop?
2: Flop.
1: Intelligenza artificiale?
2: Non è un trend, però è uno strumento che ti può aiutare tantissimo, io la utilizzo tantissimo.
1: Quindi forse più trend, cioè proprio
2: sì,
1: tra i due.
2: Sì, è un trend che però deve essere seminato bene.
1: Qua facciamo consulenza gratuita. Reel da 5 secondi?
2: No.
1: Flop. Metaverso?
2: Trend.
1: Podcast?
2: È un trend che però non terminerà a breve, perché i contenuti long saranno sempre più importanti in un mondo in cui l'attenzione diminuisce. Quindi...
1: Ma voi lo potete fare dall'interno del vostro spazio core? Lo sai?
2: Sì,
1: mi è venuto in mente.
2: Sì.
1: Sì, perché poi dicono tutti questi podcast, li fanno tutti, poi finiranno. Ma perché? Cioè, a noi ci piace
2: parlare,
1: dobbiamo parlare, ci dobbiamo confrontare. Datemi un microfono.
3: Esatto.
2: No, ma assolutamente non termineranno mai, perché ecco, i contenuti lunghi ti mettono nelle condizioni di entrare veramente nella vita delle persone, mentre il contenuto corto, il reel da 5 secondi, è semplicemente un rilascio di dopamina che non ti porta a nulla.
1: Esatto. Personal branding, flop o trend?
2: No. Trend che non terminerà mai, è l'assicurazione sulla vita. Se hai un personal brand avrai vita lunga.
1: E io infatti vi ho fatto i complimenti a microfoni spenti, soprattutto per il personal branding, che è fondamentale. L'ultimo round, Mattia, poi passiamo ad Elena. Scegli al volo una delle due cose che ti chiedo: Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: Creatività o strategia?
2: Strategia.
1: Viralità o fedelizzazione?
2: Fidelizzazione.
1: Smartphone o computer?
2: Forse ti dico computer, in realtà.
1: Community o numero di follower?
2: Community.
1: Un cliente da 1 milione di follower o 1000 clienti fedeli?
2: 1000 clienti fedeli.
1: Bravo, te la sei cavata. Adesso passiamo ad Elena Bellopede e ti chiedo il tuo round l'ho chiamato Chuck si gira. Io ti faccio un nome, una situazione e tu mi rispondi con la prima parola che ti viene in mente. Telecamera.
3: Ok, telecamera. Attenzione, devi essere attento.
1: Diretta. Che l'hai fatta?
3: Brividi, tensione.
1: È più bella, vero?
3: Bellissima la diretta.
1: Prove
3: e forza.
1: Programmi TV.
3: Ciao Darwin.
1: Guarda, io avevo scritto ciao Darwin, guarda, lo puoi leggere. L'ho cambiato adesso, ho detto così. Invece, palcoscenico.
3: Palcoscenico, adrenalina.
1: Round 2, passo a 2, devi scegliere una sola opzione, danza o televisione?
3: Danza.
1: Dietro le quinte o sotto i riflettori?
3: Sotto i riflettori.
1: Esibizione perfetta o emozionante?
3: Emozionante.
1: Tacchi o scarpe heels o scarpe da ginnastica?
3: Tacchi. Heels. Tacchi tutta la vita.
1: Disciplina o talento?
3: Disciplina.
1: Prima fila o centro palco?
3: Centro palco.
1: Che ti vedi meglio? Le prime file magari dipende da se stai agli estremi di più esatto. Quindi c'entra. Allora noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Alessio. Vi piace Alessio? Nostro caro amico con Sient. E torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Ed era Alessio Sint, Ritmo, Movimento, Colori, Napoli, esplosione soprattutto di progetti e di idee che stiamo condividendo qui ai microfoni di Radio Lab Napoli con me, Fabiola Ciminella, Napoli Senza Confini, con Mattia Guarracino ed Elena Bellopede. Bentornati, vi siete rilassati dopo questo giochino un po' divertente, ma ci spostiamo adesso un po' sul vostro futuro, sui progetti che già insomma ne abbiamo parlato, abbiamo raccontato, però vi chiedo se c'è qualcosa che bolle in pentola magari nella vostra testa, perché ecco, c'è stato da pochi giorni l'apertura di Core, il takeaway vegetale, 100% vegetale, il primo in Campania, quindi già mi avete raccontato che probabilmente possa diventare un franchising, magari riaprirlo anche fuori. Vi piacerebbe aprirlo fuori regione?
1: Assolutamente sì. Assolutamente
2: siamo
1: sì.
2: Fuori regione e sogniamo anche fuori dall'Italia.
0: Sì.
2: In
0: e poi voi scegliete dove andare, esatto. Su quale, ecco, perché poi chi gestisce? È difficile, esatto. Un po' all'inizio, vero?
1: Certo.
0: Voi
1: certo,
0: avete
1: certo.
0: Un aiuto adesso?
2: Sì, per adesso sì.
0: Mo state qua, chi ci sta là?
1: Non ne siamo aperti a cena.
0: Ah, ecco, okay. Già importantissimo.
1: Però comunque di base non siamo noi in cucina, voglio dire il pub.
0: Quindi
1: nasce
0: diciamolo, apre alle ore.
1: 19,
0: ecco. Scusami Matti, dimmi.
1: Il pub nasce per camminare comunque in autonomia. Chiaramente nella fase iniziale richiede la nostra presenza, perché comunque è un processo che si deve prima standardizzare. Però comunque non siamo noi gli chef, non siamo noi, insomma, siamo solo la mente pensante.
0: Esatto, anche perché voglio dire, avete avuto bisogno di creare uno staff, no?
1: Sì.
0: Per portare avanti un progetto, ed è importante anche fidarsi. Sì, avere persone che insomma riescano ad essere collaboratori
2: anche sul progetto, che ci credano in primis anche loro, è importante anche quello, trovare persone affini, allineate a noi. E quando c'è un credo forte, tra virgolette, non è difficile poi trovare persone che ci credano. Abbiamo già tante persone che ci collaborano con noi, che credono nel progetto, che comunque ci emanano anche tante energie positive.
0: Bello,
2: perché da
0: vedi.
2: Quando siamo sui social, devo dire che abbiamo avuto...
0: Sì, avete un buon
2: tanto
0: numero,
2: amore.
0: Raga. Sì,
2: abbiamo ricevuto tanti bei messaggi, anche da persone che appunto non conosciamo. E questa è una cosa... bellissima.
0: Bella. E invece ragazzi, c'è qualche progetto che sentite vostro e che comunque vorreste fare ma ancora non avete avuto il coraggio di fare? Perché poi ovviamente noi siamo presi da mille sogni, mille obiettivi e diamo priorità a quello che adesso si può fare, a questo che forse più piccolo tra virgolette si può fare, però forse dentro di ognuno di noi c'è quella cosa grande, più grande di noi che immaginate di fare tra qualche anno.
1: Guarda, ora mi stacco dalla figura dell'imprenditore che pensa sempre di fare qualcosa, costruire aziende, fare, dire, perché poi a tutti gli effetti questo ci mette poi nelle condizioni di dimenticare poi la vita reale. Il nostro desiderio è comunque a un certo punto prenderci un bel van e viverci anche in parte una vita che ci metta nelle condizioni.
0: Ma vuoi
1: condizioni...
0: fare NCC? Vuole fare l'autista?
1: No, semplicemente se ti... dato che mi parlavi di progetti, io...
0: Un van?
1: Noi vorremmo
0: viaggiare.
1: Comprare...
0: Viaggiare.
1: Esatto.
0: Tipo una roulotte.
1: Sì, è un roulotte con praticamente
0: cucina,
1: la guida,
0: bagno,
1: esattamente,
0: tutto.
1: Esattamente. Quindi se ti devo rispondere di progetti, io ti dico dai, prossimamente abbiamo l'obiettivo di comprare un camper in modo tale che noi, ok, si lavora, però quando riusciamo mettiamoci nel camper con i nostri
0: viaggiare.
1: Gattini e
0: guarda,
1: viaggiare.
0: Lo fa mia cugina con il compagno e si divertono tantissimo. E io guarda, non l'ho mai fatto, però secondo me è importante anche avere la compagnia per poterlo fare, perché comunque magari ti ritrovi, che ne so, in dei posti, in dei boschi, in delle situazioni un po' così tenebrose. Sono diventata poi col tempo un po'...
1: Noi l'abbiamo fatto un mese.
2: Sperimentato. Diciamo che io vengo da un'esperienza perché con i miei genitori loro comprarono un camper ai tempi, io avevo 10-12 anni e abbiamo viaggiato tantissimo ed è stato meraviglioso, quindi da lì mi è rimasto poi nel cuore E 3-4 anni fa siamo andati a Fuerteventura e abbiamo appunto noleggiato questo van, che vabbè, sono state mille disavventure, però
0: è immagino
2: tutto...
0: perché quello è il bello forse,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: un po'
1: sì, sì,
0: quello
1: sì,
0: che ti
2: però,
0: succede,
2: diciamo,
0: ogni
2: se
0: giorno.
2: Prendi quel camper, quel van che ha tutte appunto le comodità del caso, diciamo che è meraviglioso, perché la libertà di poterti svegliare
0: non
2: dove
0: avere
2: ti pare, di non avere orari, di andare in giro, fermarti, camminare.
0: Ma poi ci sono posti per sostare,
2: sì,
0: tipo?
2: Sì, sì, esistono sia aree di sosta proprio fatti apposta, oppure comunque campeggi dove appunto puoi sostare all'interno, che hai tutte le comodità del caso.
0: Esatto, sì, i campeggi li conoscevo, però magari ecco, non arrivi in tempo, ti vuoi fermare prima, si trovano dei
2: posti.
0: Sì, sì,
2: esistono delle aree di
0: ecco,
2: sosta apposta.
0: Ok, e invece ragazzi vi chiedo, tra 5 anni dove vi immaginate, cosa farete e chi siete?
1: Dai, tra 5 anni ci saranno 25 core in giro per...
0: dai, sogniamo.
1: No, dai, a parte gli scherzi, tra 5 anni sicuramente mi immagino di aver fatto camminare core come si deve, avergli allungato pure queste gambe, avergli messo pure qualche ali magari per volare fuori l'Italia. E,
0: bello, l'evoluzione del logo.
2: Esatto.
1: Core Sbaieri.
0: Quando sta a Londra è questo con le, sta il cuoricino con le ali, se sta a Milano, Roma coi piedi.
2: Esatto,
0: più o meno.
1: Esatto. Ad oggi ti dico, dato che siamo freschi di apertura, ti dico che comunque i nostri pensieri, nel nostro futuro lo vediamo una realtà molto molto prepotente nella nostra vita, è entrata veramente a gambe tese, perché è veramente uscita dal core.
0: Vero.
1: Poi vedremo.
2: Accogliamo un po' con positività quello che arriva sicuramente. Ci godiamo questo momento perché è stato comunque con semplicità, perché poi noi abbiamo deciso di aprire questo, un dettaglio fondamentale.
0: Un mese fa, no, scherzo.
2: Sì, assolutamente sì, 2 mesi
0: dei
2: fa
0: folli.
2: Nella preparazione poi nel frattempo del matrimonio, quindi...
0: E infatti!
2: È stato tutto...
0: Vabbè, tutto più eccitante, dai!
2: Esatto, però l'abbiamo comunque presa con serenità, con tranquillità, o meglio, ci abbiamo provato, perché ecco, quando c'è un perché vero, c'è la voglia di fare, l'entusiasmo, la disciplina, tutto arriva. L'importante è non avvilirsi in questo senso, perché è normale che ci sono difficoltà, ci sono scadenze e quant'altro, però l'importante è crederci e tutto va come
0: siete una coppia fortissima. Allora ragazzi, momento identitario di Napoli Senza Confini, vi chiedo di scegliere una parola napoletana che portereste in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Cazzimma.
2: Core, io vorrei
0: me l'ha lasciata, Io vi ringrazio tantissimo, forte in bocca al lupo, e voi mi raccomando scaricate l'app, perché potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella nostra sezione podcast scaricando Rai Play Sound. Vi ringrazio, vi abbraccio e grazie per essere stati con noi. Grazie a Mattia Guaracino, grazie ad Elena Bello Pede, un bacione. Ciao a you, Napoli Senza Confini, ciao. E aspettate un attimo, tornate con me, non mettete stop, non staccate la puntata, perché ragazzi è arrivato il momento di salutarvi davvero, perché questo viaggio meraviglioso di Napoli Senza Confini di Rai Radio Live Napoli, mi stanno uscendo le lacrime, Fabiola respira perché mi emoziono, sono anche io vera, e davvero sono stata contentissima di avervi fatto compagnia in questi mesi, è stata un'emozione bella essere con voi e poter dare spazio soprattutto a degli artisti straordinari che abbiamo qui nella nostra terra, nella nostra campagna, nella nostra Napoli. Vi adoro, ma noi torniamo a settembre, io torno a settembre, sarò ancora a farvi compagnia con Napoli Senza Confini, e ringrazio tutti coloro che lavorano per Rai Radio Live Napoli, dal nostro direttore Gianfranco Zinzilli, da Michela Carrara, il nostro capo struttura, la mia Carmen Femiano che è di là assistente, mi fa tutto, mi supporta moralmente e non solo, anche lavorativamente straordinario, e soprattutto anche a tutti coloro che lavorano qui in regia, i tecnici straordinari che sono sempre qui impeccabili, che si sono alternati nella parte tecnica: Flavio Amendola, Mattia Cusano, Danilo D'Atri e Vincenzo Mercadante. Waiu, ho detto tutto, vi abbraccio, buona estate, fatevi i bagni, divertitevi e ci vediamo a settembre. Ciao a tutti!

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono storie che nascono da un'idea e altre che nascono da un incontro. L'incontro tra persone, esperienze, visioni diverse e quel coraggio che serve per trasformare un sogno in qualcosa di concreto. Perché ogni impresa, prima ancora di essere un progetto, è atto di fiducia del futuro. Napoli è una città che ha sempre saputo reinventarsi, una città che custodisce le proprie radici ma che continua a guardare avanti, accogliendo nuove idee, nuovi mondi e nuove sfide. E quando la passione incontra la determinazione, possono nascere percorsi capaci di lasciare un segno. Oggi vi racconto una storia fatta di amore, condivisione e spirito imprenditoriale. Una storia che parte da esperienze differenti, ma che trova un punto di incontro in una visione comune, quella di creare qualcosa di nuovo per la città, senza dimenticare il valore delle scelte consapevoli e dell'innovazione. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in un viaggio unico, straordinario, di amore, di passione, determinazione e soprattutto di progetti futuri condivisi insieme. Io sono contentissima perché sono due amici, oltre ad essere i prossimi ospiti di Napoli Senza Confini, e quindi accogliamoli e diamo il benvenuto a Elena Bellopede e Mattia Guarracino. Ciao!
3: Ciao.
2: Come state?
3: Tutto bene, siamo felicissimi di essere qui.
2: Anche io sono molto contenta, e poi siete freschi dalla vostra prima apertura food.
3: Esatto.
2: Lo diciamo, anche poi raccontiamo quello che in realtà siete e come nascete realmente. Intanto siete una coppia, auguri ancora, microfoni di Rai Radio Live Napoli, perché sono stata presente al loro matrimonio e hanno fatto praticamente ricordare e pensare che l'amore esiste e c'è ed è una cosa vera, e poi insomma hanno progettato questo progetto imprenditoriale sul food, ma voglio dire, raccontatelo voi perché è innovativissimo, nuovo soprattutto nella piazza campana napoletana. Vero, perché ci siete solo voi per adesso.
3: Esatto.
2: Ah, vai, diciamolo.
3: Sì. Il primo takeaway vegetale, 100% vegetale su Napoli. In Italia direi, no?
4: C'è un dettaglio, è il primo takeaway napoletano 100% vegetale, perché portiamo all'interno del menù tutta la cucina napoletana, però in chiave vegetale. Ora mi chiederai, ma in che senso? C'è la genovese in chiave vegetale.
2: E infatti questo è un aneddoto che hai anche raccontato durante il vostro matrimonio, che avete invitato, se ricordo bene, poi tra i drink e tra i festeggiamenti e la confusione e il sole soprattutto, magari qualche pezzo l'ho dimenticato, però hai raccontato questo aneddoto di aver invitato a cena i tuoi genitori, Mattia, e non avete detto nulla sulla genovese, di come fosse composta. Esatto. E cucinata, in realtà era vegetale, ma non se ne sono resi conto.
4: Assolutamente, in realtà Core, che è a tutti gli effetti il nome del progetto, e nasce proprio da questa consapevolezza presa da diversi test fatti in maniera estremamente naturale, perché noi da 4-5 Elena da 5 anni, io da 4 anni non mangio più carne.
2: E come vi sentite?
4: Io benissimo.
2: No, la domanda, poi entriamo un po' nel dettaglio, perché è la solita classica, certo, scontata domanda: è che mi mangio, come campo, il ferro, certo, e tutto quanto. Poi ci sono i legumi,
3: esatto,
2: prendete integratori per aiutarvi?
3: A prescindere, sì, li prendo, ma già da prima, quando mangiamo anche la carne, diciamo che ci tengo molto alla salute, all'aspetto esteriore, quindi lo faccio a prescindere.
2: Ci riempiamo di integratori, io so, anche io.
3: Lo sai bene. Però anzi, mi sento molto meglio, la pelle è migliorata, mi sento anche più energica, diciamo che non ho trovato una grande differenza, però chiaramente abbiamo ricercato anche il gusto, quindi anche con l'aiuto di mia madre, che si
2: sì,
3: sperimenta orientata molto nella cucina vegetale.
5: Quindi lei ti aiuta, sta lì?
3: Lei ci ha aiutato nella creazione della genovese, che noi la chiamiamo genovese estrema nel nostro pub. E diciamo che la ricetta è la sua ricetta segreta.
5: Davvero?
3: Quindi, esatto, esatto. Quindi...
5: E quindi se ordina, io posso arrivare e ordinare anche un primo piatto?
4: No, praticamente è un pub takeaway. Quindi
5: sì,
4: solo
5: cioè,
4: panini.
5: Però un primo...
4: solo panini. Solo
5: e
4: panini.
5: La genovese quando la
4: lanciate? La genovese nel panino.
5: Ah, nel panino. Scusa, non c'ero arrivata.
4: Sì. Abbiamo portato praticamente tutta la tradizione napoletana all'interno del panino. E nulla, il punto è proprio questo. Dopo diversi test che abbiamo fatto in maniera estremamente naturale, ci siamo resi conto che quando non lo dicevamo ad amici, parenti, c'è cioè proprio il test con mio padre, che è proprio l'onnivoro per eccellenza,
5: no,
4: che dice vattene tu e sta roba falsa.
5: Certo.
4: Quando portammo la genovese da lui, fatta da Ursula, dalla mamma di Elena, noi non dicemmo che era vegetale e quindi noi non la mangiammo. La portammo e dicevo, questa è la genovese preparata per voi. E noi non la mangiamo perché è carne. Comunque mio padre la mangiò e praticamente giuro che non poteva crederci che all'interno non ci fosse carne. E questo ha fatto nascere il grilletto, capito, che nella testa diceva cavolo, però...
5: Ah, quindi ancora non era nato
4: assolutamente
5: proprio concretamente,
4: no,
5: il progetto.
4: No, assolutamente. Ma il progetto, per quanto possa avere una diciamo un pensiero estremamente lungo, perché c'è veramente una visione bella chiara. Il progetto poi è nato in realtà da una nota audio di Elena che io ancora ho presente.
5: Quale delle note audio?
4: Sì, mi mandò una tipo... nota audio dicendo: sai però che figo fare un pub takeaway dove all'interno facciamo all'interno di questi panini una cucina napoletana in chiave 100% vegetale. Ok, facciamolo.
5: Che bello, ecco, lei poi si contraddistingue per queste idee vulcaniche e poi soprattutto tutto è possibile, lo possiamo fare, ci possiamo riuscire, e questo sicuramente è dovuto anche alla disciplina che ti ha legato, insomma, per anni, ha fatto sì che diventasse poi comunque la tua carriera artistica. Infatti io vi fermo un attimo e vi presento meglio per i nostri ascoltatori di Rai Radio Lab Napoli. Partiamo da Elena Bellopede. Elena arriva dal mondo della danza, una disciplina che richiede talento, sacrificio, costanza e una grande capacità di mettersi in gioco, ed ecco perché poi le sfide per noi sono niente, Mattia. Quindi poi non so tu, io conosco più Elena, quindi penso che condividi un po' questo suo stile di vita. Negli anni hai trasformato la tua passione in un percorso professionale che ti ha portato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della comunicazione, costruendo comunque una forte presenza anche sui social, diventando un punto di riferimento per una community che ti segue con affetto. Parallelamente hai sviluppato un'inclinazione per l'accoglienza e l'ospitalità, partecipando alla crescita di progetti imprenditoriali legati al turismo e alla valorizzazione del territorio napoletano. Ovviamente hai varcato palcoscenici teatrali, televisivi, ricordando ecco il programma storico Ciao Darwin, che è stato un po' forse l'apice, sì, no, di tutto, sì, là, sì, perché sì. Poi noi ci siamo conosciute proprio... Anzi, abbiamo condiviso casa insieme a Roma nei nostri periodi di danza e di bacchette varie ovunque per vari progetti teatrali, televisivi, di intrattenimento locali, insomma ce la siamo un po' spassata, sì. E soprattutto abbiamo fatto molta molta gavetta. Invece Mattia Guarracino proviene da un mondo completamente diverso: imprenditore, esperto di marketing digitale, formatore e fondatore di realtà che aiutano professionisti e aziende a crescere attraverso strategie di comunicazione e acquisizione di clienti. Negli anni hai costruito il tuo percorso nel digitale, sviluppando competenze nel marketing, nella

0: Airbnb su Napoli, e quindi già questo ti ha portato un po' alla visione nel commercio, nel cliente, cliente. E invece poi arriva Mattia che insomma si occupa di tutta la strategia di comunicazione anche dello stesso Core. Come si pronuncia?
1: Core.
0: Che è il nome del loro primo takeaway aperto, ma avete in visione di aprirne altri?
2: Sì, assolutamente.
1: Core deve camminare. Deve camminare.
0: Fare tipo un franchising, mi immagino.
1: Magari un franchising, o magari ci piacerebbe far camminare questo progetto. Nasce per camminare. Core ha le gambe, lo dico sempre.
0: Infatti c'è il cuoricino, i due piedini.
1: Due piedini sono invisibili, sono nella nostra testa.
0: Pure era carino così, è il logo. Vabbè, poi torniamo tra pochissimo. Intanto vi lascio ascoltare una cara amica, una cantante carinissima, dolcissima, che passa anche da qui, Giovanna Ferrara con Narcisista, e torniamo qui tra poco a Napoli Senza Confini.

0: Sono di me stessa.
1: Ed eccoci tornati, siamo qui. Abbiamo appena ascoltato Giovanna Ferrara, narcisista, e sono in compagnia di Elena Bellopede e Mattia Guarracino. Freschi freschi dalla loro prima apertura del primo takeaway in Italia. Napoli, confermate, Napoli. Avete fatto un po' di indagini di mercato?
2: Sì, sì, il primo takeaway, cucina napoletana 100% vegetale.
1: In Campania.
2: In Campania, in ma Campania. Probabilmente in Italia.
1: Vabbè, vogliono essere umili. si chiama Core. Però noi, prima di arrivare, ecco, alla parte un po' finale di quello che stiamo raccontando adesso, facciamo un tuffo indietro nel passato e partiamo un po' dalle vostre origini e da come siete partiti. Quindi vi chiedo, poi scegliete chi vuole rispondere per primo, che bambini eravate e che ambiente avevate intorno.
2: Allora, io nasco come, ecco, se devo raccontare il Mattia bambino, è un Mattia sempre stato estremamente sognatore, quindi ho sempre comunque sognato di costruire qualcosa, di vedere qualcosa, a me affascina tantissimo da sempre immaginare qualcosa e vederla realizzare, è la cosa che probabilmente è il mio perché più grande, quindi è il motivo per il quale poi avere Elena a fianco è veramente la fine per me.
1: Perché lei ti dà
2: lei sostiene
1: il motore,
2: che tutto quello che vuoi puoi realizzarlo, quindi io voglio ogni giorno

0: giorno costruire qualcosa, quindi lei è proprio la ciliegina sulla torta nella mia vita, ma lasciamo stare.
1: Stupendo, stupendo, guarda che è importantissimo, perché avere una visione ottimista, anche io sono partita mille volte non sapendo fare le cose, però quello che mi ha aiutato è sempre il fatto che abbia detto sì, lo so fare, sì, ci riesco, sì, sì.
0: Sì, quindi.
1: Poi andando vedendo, secondo me ci rendiamo anche conto di avere delle capacità nascoste che nemmeno conoscevi, esatto. Perché fin quando non le metti in campo e in pratica non le puoi conoscere, no?
0: Assolutamente, assolutamente. E quindi il mio percorso poi ha avuto si è delineato nel momento in cui ho iniziato ad approfondire il mondo del marketing. Mi sono laureato in comunicazione pubblica ed impresa ed è stata poi il punto di partenza, perché quando io dico sempre che chi si occupa di marketing e ama fare quello che fa inizia ad avere una visione d'insieme, inizia ad avere una visione orizzontale sulle cose, un pensiero strategico che a tutti gli effetti ti fa ogni giorno ragionare in maniera diversa rispetto a quella che poi è il pensiero statico di tutti. E motivo per il quale poi, ecco, nasce Core pure per questo, per dare un messaggio ad un mondo della ristorazione che talvolta è fatto chiaramente di imprenditori che sono persone, ecco, adulte, non nate nel mondo digitale, quindi molto rigide, molto, ecco,
1: un po' vecchio stampo,
0: poco predisposte alla flessibilità, al pensiero strategico. E tante volte io ho collaborato con tanti imprenditori dove ci vedevo quel potenziale che però non era sfruttato. Motivo per il quale, ecco, creare qualcosa vuol dire pure sfogare questo lato mio.
1: E anche perché hai seguito clienti, imprenditori, aziende, certo. No? Per cui hai dovuto sempre anche dire la tua, ma in un certo senso poi la decisione finale era anche del cliente. Quindi quel momento in cui hai sfogato e aperto un tuo progetto, lì ti senti libero,
0: certo.
1: Penso sia bellissimo.
0: Certo, è proprio questo, perché Core non nasce per... Core non è un panino, Core all'interno del panino c'è un messaggio, è un messaggio che vogliamo dare, un messaggio bello chiaro dicendo guarda che tu puoi mangiare la cucina napoletana in chiave vegetale, è un messaggio al mondo della ristorazione che guarda che la tradizione non è detta, non è detto che la tradizione è così e così è e non può essere cambiata, ma può essere comunque rivista, può essere riorganizzata secondo chiaramente un avanzamento che c'è inevitabile. 10 anni fa si parlava del vegano, del 100% vegetale, chiaramente con un approccio diverso. Ad oggi perché dobbiamo chiudere gli occhi? Il mondo sta cambiando, ci sono tante cose che possono essere provate con più consapevolezza. Cavolo, proviamole, quello è il senso.
1: No, infatti avete avuto coraggio, anche perché dietro poi questo progetto, Elena, fondamentalmente c'è la passione e l'amore di portarlo avanti, quindi sì. Prima di tutto secondo me nasce proprio da quello e poi si evolve sicuramente strategicamente con far riconoscere questo progetto, farlo vedere, farlo capire, farlo ricordare, farlo assaporare, però dietro nasce tutto per amore, no?
2: Assolutamente sì, l'amore di appunto condividere questa crescita
1: e
2: che
1: poi
2: abbiamo
1: il vostro
2: avuto
1: stile
2: entrambi.
1: Di vita, ecco.
2: Assolutamente,
1: quindi
2: sì.
1: Cioè non state fingendo niente,
2: no, assolutamente,
1: e quello è importante.
2: Iniziato per me nel 2017 che ho iniziato diciamo un po' a conoscere questo mondo senza ovviamente togliere subito, è stato un crescendo, togliere la carne non è stato dall'oggi al domani, perché chiaramente
1: quindi tu ma ti hai seguito Elena,
0: sì,
1: hai iniziato, ok
2: esatto, io sono stata la prima diciamo a scoprire un po' questo mondo e pian piano mi ha affascinato, ho cominciato a informarmi, leggere, guardare un po' di informazioni al riguardo e mi ha affascinato molto e pian piano
1: soprattutto per i benefici
2: e anche un po' per empatizzare un po' verso appunto altri esseri viventi, a volte dimentichiamo,
1: ecco.
2: Un lato importante. Molto importante, siamo abitudine, quindi ovviamente l'abitudine è difficile da togliere subito, quindi è stato un crescendo e questo crescendo per me ad oggi è diventata normalità, quindi non mi sento di privarmi di qualcosa, ma ad oggi è una cosa naturale, condividerlo con gli altri, far capire che puoi mangiare con gusto anche senza appunto utilizzare altri animali è una cosa meravigliosa.
1: E toglimi una curiosità, Mattia, l'hai fatto per amore? Di prima chitto?
2: Curiosità, forse perché tutto è nato che io chiaramente quando ci siamo conosciuti avevo proprio iniziato ad eliminare totalmente sia carne che pesce. E lui era curioso, quindi io semplicemente mangiavo le mie cose, lui pian piano con curiosità ha cominciato ad assaggiare qualcosa, però c'è proprio una storia molto interessante che lui penso voglia condividere, sì, che è stato diciamo proprio il motivo per la quale poi ha fatto decidere di non mangiare.
0: Noi praticamente, io seguivo questa coppia di ragazzi che hanno un rifugio, quindi avevano questo maialino domestico in casa. Ma ti giuro, Fabi, che il maialino è intelligentissimo, cioè il maialino parla. Cioè,
1: in che posto? Li seguivi sui social?
0: Sì, seguivo sui social.
1: E da dove provenivano loro?
0: Loro di dove sono?
1: Non sicuramente italiani.
2: Del nord Italia.
1: Ah, italiani?
2: Assolutamente sì.
0: E loro praticamente condividono questa loro quotidianità con questi animali, l'agnellino, maialino, molti animali salvati da macelli e quant'altro. E c'era questo maialino Pumbino che si chiamava, che io stavo proprio entrando in empatia con questo maialino perché lo facevano vedere in tutti i momenti della giornata, proprio come un cagnolino. Cioè, io ho sempre avuto il cane a casa con i miei, proprio un cagnolino, forse ti dico più intelligente del cagnolino. E niente, un giorno ero dal macellaio giù al mio ufficio per mangiare il mio hamburger di salsiccia con friarielli, sai, piatto mio prima ora di pranzo per poi andare a lavorare. Apro il telefono, apro Instagram, è morto Pumbino. No, dissi, come è morto Pumbino? No, praticamente è morto Pumbino perché spiegavano che era caduto dal divano per fargli un'anestesia sbagliata, comunque morì Pumbino. E io mi resi conto in quel momento che avevo un Pumbino nel piatto, che lo stavo mangiando, perché stavo mangiando l'hamburger, e un Pumbino che era morto e che ti giuro ci rimasi troppo male. Quello è stato l'ultimo, cioè quell'hamburger non l'ho mangiato.
1: Non l'hai mai mangiato, immagino.
0: Ho ancora un po' i brividi quando lo penso perché è una storia che mi tocca.
1: È vero.
0: E diedi questo piatto, dissi, non mi dire niente, prenditi l'hamburger, mangio solo friarielli e patate al forno. E da lì non ho più mangiato carne. Giuro, non ho più toccato carne, ma non mi manca nemmeno un secondo della mia vita. Al punto che però ti dico la verità, la morte di Pumbino, vedi, quel maialino è morto, però ha salvato tanti altri maialini, perché forse in 4 anni con qualche maialino in meno l'ho fatto uccidere.
1: È vero.
0: E nulla, è stata proprio la storia che ha toccato. E questa è la dimostrazione del fatto che il più delle volte è una trasformazione che viene da dentro, non è razionale. Cioè, la gente dice, come fai? Io ti dico, io non faccio, semplicemente è un qualcosa di estremamente naturale, ed è il motivo per il quale io ed Elena, sotto questo punto di vista, abbiamo un approccio molto empatico con chi mangia carne, con chi, cioè, noi semplicemente ti spieghiamo che si può, poi lo vuoi fare. I miei genitori mangiano carne probabilmente un giorno sì e l'altro pure, però pian piano capiscono che c'è altro. Noi non vogliamo trasformare le persone, noi attraverso Core vogliamo dare un messaggio, guarda che si può, poi la scelta è tua.
1: Esatto. No, sì, una bellissima filosofia, molto giusta, e soprattutto non giudicare poi il prossimo, che fondamentalmente vi conosco, e la libertà è di tutti, chi vuole vivere in quel modo lo può fare tranquillamente, anzi non siete persone che vogliono assolutamente inculcare questo stile di vita, lo volete far conoscere, comprendere, anche perché la conoscenza è tutto. Ecco, noi mangiamo perché abbiamo detto che si mangia questo, esatto. Magari
2: un
1: dietro ci sono
2: a me, diciamo, sì, che è stato proprio così, perché io prima grande mangiatrice di carne, lo dico apertamente, però per me è stato proprio così, conoscere mi ha dato quella possibilità di scegliere.
1: Allora, esatto,
2: il nostro messaggio è questo, poi ognuno è libero di scegliere ciò che vuole, però vogliamo appunto dare spazio e condividere quello che è per noi questa scelta.
1: Che bello. E invece, se oggi vi guardate indietro a quei ragazzi che sono partiti, si riconoscerebbero nella donna e nell'uomo che siete diventati oggi?
0: Guarda, forse ti direi effettivamente aver creato quello che pian piano sto costruendo in compagnia anche di Elena con il suo supporto, ti dico che probabilmente la ricetta segreta e cosa direi a quel ragazzino è: credici sempre, se lo fai muori, no, ok, fallo, questo è il messaggio che io direi al Mattia di 7-8 anni fa già.
1: Vedi, Elena, tu?
2: Anch'io assolutamente, poi sai, noi veniamo da un mondo artistico molto rigido, difficile, quindi per noi è stato anche un po' complicato a volte crederci, però mi ha aiutato questo, il non mollare mai, la riscoperta poi di altri talenti, di altri interessi e la capacità di dire ok, voglio una cosa, ci devo credere, devo andare avanti, devo agire. L'azione ti porta al risultato, quindi sicuramente nessuno ci porta, diciamo,
1: il
2: risultato
1: pronto, no?
2: Fuori la porta, quindi ci dobbiamo credere, volere e potere, quindi dico sempre: lo vogliamo fare? Ok, andiamo.
1: Te lo devi andare a prendere, mi raccomando, reagite e credeteci sempre e sognate in grande. E dopo queste perle di saggezza vi lascio ascoltare il grande Nino D'Angelo, Chissà Somo Piens, dedicato a voi, al vostro amore e alla vostra passione. A tra poco.
3: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e ha convencionato il giorno senza idee. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po' e decido.

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mo pienso, Nino D'Angelo, siamo qui a Napoli Senza Confini, il nostro viaggio continua con Elena Bellopede e Mattia Guarracino e la loro ricetta d'amore è super vegetale 100%, ma adesso vi metto un po' alla prova e entrate insieme a me nel momento vero o falso. Mattia, lavorare insieme 24 ore su 24 è più facile di quanto la gente immagini?
2: Vero.
3: È vero.
1: Almeno una volta avete continuato a parlare di lavoro durante una cena romantica. Soprattutto.
2: Vero, vero. Ed Elena prende il stava per prendere il telefono, me lo stava buttando a mare. Vero.
1: Ma come si fa, mamma mia, ragazzi?
3: No, però a volte piace a noi. In realtà noi a volte
1: no, come si fa a non parlare di lavoro?
3: È perché le ore intere a parlare, a volte ci piace, a volte siamo ok.
1: Basta. Facciamo altro, che c'è altro anche da fare, no? Allora, tra voi due c'è sempre uno che prende le decisioni più velocemente dell'altro.
2: Vero.
3: Vero, sì. Ci alterniamo, qualche volta io, a volte lui.
1: Dipende su che ambiti.
2: Io cioè, sono un po' più strettilla. Subito, facciamolo,
1: davvero?
2: subito, immediatamente.
1: Pensavo più Elena.
2: No, Elena
3: io sono
2: poi
3: più decisa, però lui va più di fretta.
1: Più
3: io
1: di impulso.
3: Sì. Esatto.
2: Cioè, se decidiamo di spostare questa bottiglia da qua, là la deve, dobbiamo fare ora. Non tra 5 minuti,
1: così.
2: Ora.
1: Invece tu rifletti.
2: Sei tranquillo, ti mette ansia questa cosa,
3: no,
2: stai sereno.
3: Mi piace l'organizzazione più che riflettere. Ok, sono d'accordo, facciamolo, però organizziamoci un attimo.
1: Vedi.
2: Guarda, su questo c'ho un dettaglio da dirti. C'è un mio caro amico imprenditore che mi dice è normale che quando decidi di fare una cosa devi andare in confusione perché la costruzione richiede rottura. A me questa cosa mi ossessiona.
1: Quindi, bellissima, ripetimela, che una cosa
2: per costruirla devi romperla, devi rompere, devi andare in confusione e devi rompere, ok? Quindi questa cosa se la vuoi fare subito ti mette confusione, non fa niente, è normale,
1: è
2: però
1: giusto,
2: fallo subito.
1: Esatto.
2: Quindi prima il fatto di andare in confusione mi condannava, dicevo però sto andando in confusione.
1: Quindi
2: mi
1: vuol dire che non la devo fare.
2: Stai andando in confusione, giusto perché costruire vuol dire andare in confusione, rompere.
1: Esatto,
2: per poi
1: anche perché non si sa poi dove ti porterà. Esatto. Quindi questa adrenalina che ti provoca un progetto, che ne so, una decisione, un volo, un viaggio, no? Qualsiasi cosa. Bello. Invece, se doveste aprire un'altra attività domani, sapreste già qual è? Oltre i B&B, oltre i food, i takeaway.
3: Cosa che è completamente diversa.
1: Tipo una spa.
3: Un lido.
1: Vabbè, uno stabilimento balneare.
3: Sì, uno stabilimento balneare mi piacerebbe tantissimo. Anche lì ho delle idee.
1: Bello, infatti siete molto aria da surfista.
3: Sì,
1: Mattia.
3: Sì, mi piacerebbe. Il mondo un po' mare.
1: Anche perché
3: relax.
1: Vivete già vicino al mare, quindi secondo me, vero?
3: Ci siamo ritrasferiti in realtà in città. Stavamo prima accanto al mare. Adesso siamo a Fuorigrotta.
1: È vero, Elena. E vi manca quell'atmosfera?
3: Per adesso no, perché col fatto che stiamo appunto lavorando tanto, le attività,
1: state
3: eccetera. Per adesso va bene così. Poi sicuramente forse più avanti.
1: Con lo stabilimento.
3: Cambiere. Esatto.
1: Così fate la casa, tutto, immagino. Scalzi, sì. Bellissimo. Ma secondo me anche fuori, dopo un po', ragazzi, che
3: sì,
1: bello,
3: noi abbiamo un milione di idee in realtà.
1: Bello, fate bene. Invece, nei social siete molto più disciplinati di quanto siete nella vita quotidiana?
3: No, social.
2: No.
1: Tu che sei comunque un esperto,
2: sì, allora,
1: strategico.
2: Non viviamo il social in maniera estremamente attenta, però ecco, Core sta nascendo con un'idea e con un approccio strategico molto molto definito.
1: Quindi avete mai litigato per una storia Instagram, un reel o un contenuto da pubblicare?
3: No,
2: mai.
1: Tra voi due c'è qualcuno che controlla il telefono molto più spesso dell'altro? Silenzio stampa.
3: Forse entrambi siamo sempre un po' col telefono in mano, sì, per le attività che abbiamo. Diciamo che purtroppo il telefono è molto presente nella nostra quotidianità.
1: Invece è vero o falso che il successo di una coppia che lavora insieme dipende più dalla fiducia che dalla competenza?
3: Sì,
2: è vero, perché se c'è fiducia poi la competenza può essere acquisita. Se non c'è fiducia è dura.
1: Invece un momento in cui avete detto ma chi ce l'ha fatto fare? C'è stato?
2: Forse sì, forse qualche momento, però non per questo progetto, ma nel momento in cui Elena apri il B&B, che abbiamo passato veramente, abbiamo avuto tanti problemi burocratici.
1: Inizialmente, sì, vero?
3: Sì, è stato complicato, però ci sta.
1: Vabbè, è normale, dai, poi uno prende la...
3: Esatto.
1: Secondo me anche un po' la... Il... come posso dire?
2: Qualcosa di nuovo.
1: Sì, sì, che prende un po' la mano.
3: Esatto.
1: E capi, inizialmente la prima volta, il primo progetto, ti sembra, oddio, è tutto così difficile.
3: Esatto.
1: Magari fai 2, 3, 4, 5, hai preso
3: poi
1: l'abitudine e dici, vabbè,
3: abitudine.
1: Questa è la passeggiata, no? Invece, è vero o falso? Uno dei due è molto più perfezionista dell'altro?
3: Sì, io.
1: È un gemelli
3: ascendente vergine, quindi diciamo.
2: Io sono uno scorpioncino.
1: Ah, mamma mia!
2: Guarda che ti sei allontanata mentre parlavo.
1: No, uno scorpione in vita mia, perché poi io ci credo un po' ai segni, all'astrologia, vi dico la verità, perché ci sono delle affinità e delle
3: caratteriali emotive.
1: Sì, si vede, si percepisce. Invece, se doveste descrivere la vostra coppia con una sola parola, scegliereste la stessa? Vero o falso?
2: È da testare.
1: Qual è? Vai, uno, due, ve lo dico al tre, la dite. Se ce l'avete?
2: Vai.
1: Uno, due, tre.
2: Complicità.
1: Vabbè, più o meno, dai. Napoli è stata una fonte di ispirazione fondamentale per i vostri progetti.
2: Vero?
3: Sì, assolutamente sì.
1: Tra Elena e Mattia, e chiudo questo momento, chi è il più sognatore?
3: Forse entrambi.
2: Guarda,
3: dai,
2: siamo veramente entrambi sognatori.
3: Su questo ce la giochiamo bene, secondo me.
1: E chi invece tiene i piedi per terra?
2: Guarda, io a un certo punto, a un certo punto io torno.
1: La devi frenare.
2: Sì, sì, devo
3: aspetta, fermati. Comincio a volare.
2: Fermati un attimo.
1: Allora, Mattia, limited edition per te, primo round, trend o flop? Ti metto un po' alla prova e ti chiedo: influencer virtuali è un trend o un flop?
2: Flop.
1: Intelligenza artificiale?
2: Non è un trend, però è uno strumento che ti può aiutare tantissimo, io la utilizzo tantissimo.
1: Quindi forse più trend, cioè proprio
2: sì,
1: tra i due.
2: Sì, è un trend che però deve essere seminato bene.
1: Qua facciamo consulenza gratuita. Reel da 5 secondi?
2: No.
1: Flop?
2: Flop.
1: Metaverso?
2: Trend.
1: Podcast?
2: È un trend che però non terminerà a breve, perché i contenuti long saranno sempre più importanti in un mondo in cui l'attenzione diminuisce. Quindi...
1: Ma voi lo potete fare dall'interno della vostra, del vostro spazio core? Lo sai?
2: Sì.
1: Mo mi è venuto in mente.
2: Sì.
1: Sì, perché poi dicono tutti questi podcast, li fanno tutti, poi finiranno. Ma perché? Cioè, a noi ci piace
2: dobbiamo
1: confrontare. Datemi un microfono.
3: Esatto.
2: No, ma assolutamente non termineranno mai, perché ecco, i contenuti lunghi ti mettono nelle condizioni di entrare veramente nella vita delle persone, mentre il contenuto corto, il reel da 5 secondi, è semplicemente un rilascio di dopamina che non ti porta a nulla.
1: Esatto, esatto. Personal branding, flop o trend?
2: No. Trend che non terminerà mai. È l'assicurazione sulla vita. Se hai un personal brand avrai vita lunga.
1: E io infatti vi ho fatto i complimenti a microfoni spenti, soprattutto per il personal branding, che è fondamentale. L'ultimo round, Mattia, poi passiamo ad Elena. Scegli al volo una delle due cose che ti chiedo: Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: Creatività o strategia?
2: Strategia.
1: Viralità o fidelizzazione?
2: Fidelizzazione.
1: Smartphone o computer?
2: Forse ti dico computer in realtà.
1: Community o numero di follower?
2: Community.
1: Un cliente da 1 milione di follower o 1000 clienti fedeli?
2: 1000 clienti fedeli.
1: Bravo, te la sei cavata. Adesso passiamo ad Elena Bellopede e ti chiedo il tuo round l'ho chiamato Chuck si gira. Io ti faccio un nome, una situazione e tu mi rispondi con la prima parola che ti viene in mente. Telecamera.
3: Ok, telecamera. Attenzione, devi essere attento.
1: Diretta. Che le hai fatte?
3: Brividi, tensione.
1: È più
3: sì.
1: Bella, vero?
3: Bellissima la diretta.
1: Prove
3: e forza.
1: Programmi TV.
3: Ciao Darwin.
1: Guarda, io avevo scritto ciao Darwin, guarda, lo vuoi leggere? L'ho cambiato adesso, ho detto così. Invece, palcoscenico?
3: Palcoscenico, adrenalina.
1: Round 2, passo a 2, devi scegliere una sola opzione, danza o televisione?
3: Danza.
1: Dietro le quinte o sotto i riflettori?
3: Sotto i riflettori.
1: Esibizione perfetta o emozionante?
3: Emozionante.
1: Tacchi o scarpe heels o scarpe da ginnastica? Tacchi. Famosi heels.
3: Tacchi tutta la vita.
1: Disciplina o talento?
3: Disciplina.
1: Prima fila o centro palco?
3: Centro palco.
1: Che ti vedi meglio? Le prime file magari dipende se stai agli estremi di più adelanti. Quindi centrale. Allora noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Alessio. Vi piace Alessio? Nostro caro amico con Sient. E torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Ed era Alessio Sienta, Ritmo, Movimento, Colori, Napoli, esplosione soprattutto di progetti e di idee che stiamo condividendo qui ai microfoni di Radio Lab Napoli con me, Fabiola Ciminella, Napoli Senza Confini, con Mattia Guarracino ed Elena Bellopede. Bentornati, vi siete rilassati dopo questo giochino un po' divertente, ma ci spostiamo adesso un po' sul vostro futuro, sui progetti e che già insomma ne abbiamo parlato, abbiamo raccontato, però vi chiedo se c'è qualcosa che bolle in pentola magari nella vostra testa, perché ecco c'è stato da pochi giorni l'apertura di Core, il takeaway vegetale, 100% vegetale, il primo in Campania, quindi già mi avete raccontato che probabilmente possa diventare un franchising, magari riaprirlo anche fuori, vi piacerebbe aprirlo fuori regione?
1: Assolutamente sì. Assolutamente
2: siamo
1: sì.
2: Una regione e sogniamo anche fuori dall'Italia.
0: Sì.
2: In
0: e poi voi scegliete dove andare, esatto. Su quale, ecco, perché poi chi gestisce? È difficile, esatto. Un po' all'inizio, vero?
1: Certo.
0: Voi
1: certo,
0: avete un aiuto adesso?
2: Sì, per adesso sì.
0: Mo state qua, chi ci sta là?
1: Non ne siamo aperti a cena.
0: Ah, ecco, okay. Già importantissimo.
1: Però comunque di base non siamo noi in cucina, voglio dire, il pub.
0: Quindi
1: nasce,
0: diciamolo, apre alle
1: solo.
0: Ore.
1: 19,
0: ecco. Scusami Matti, dimmi.
1: Il pub nasce per camminare comunque in autonomia. Chiaramente nella fase iniziale richiede la nostra presenza, perché comunque è un processo che si deve prima standardizzare. Però comunque non siamo noi gli chef, non siamo noi, insomma, siamo solo la mente pensante.
0: Esatto, anche perché voglio dire, avete avuto bisogno di creare uno staff, no?
1: Sì.
0: Per portare avanti un progetto, ed è importante anche fidarsi, avere persone che insomma riescano ad essere collaborati
2: anche sul progetto, che ci credano in primis anche loro, è importante anche quello, trovare persone affini, allineate a noi. E quando c'è un credo forte, tra virgolette, non è difficile poi trovare persone che ci credano. Abbiamo già tante persone che ci collaborano con noi, che credono nel progetto, che comunque ci emanano anche tante energie positive.
0: Bello,
2: perché da
0: vedi.
2: Quando siamo sui social, devo dire che abbiamo avuto.
0: Sì, avete un buon
2: tanto
0: numero,
2: amore.
0: Raga. Sì.
2: Abbiamo ricevuto tanti bei messaggi anche da persone che appunto non conosciamo. E questa è una cosa bellissima.
0: Bella. E invece, ragazzi, c'è qualche progetto che sentite vostro e che comunque vorreste fare, ma ancora non avete avuto il coraggio di fare? Perché poi ovviamente noi siamo prese da mille sogni, mille obiettivi, e diamo priorità a quello che adesso si può fare, a questo che forse più piccolo tra virgolette si può fare, però forse dentro di ognuno di noi c'è quella cosa grande, più grande di noi, che immaginate di fare tra qualche anno.
1: Guarda, ora mi stacco dalla figura dell'imprenditore che pensa sempre di fare qualcosa, costruire aziende, fare, dire, perché poi a tutti gli effetti questo ci mette poi nelle condizioni di dimenticare poi la vita reale. Il nostro desiderio è comunque a un certo punto prenderci un bel van e viverci anche in parte una vita che ci metta nelle condizioni.
0: Ma vuoi
1: condizioni.
0: Fare il CC? Vuole no, fare no, l'autista?
1: No, semplicemente se ti, dato che mi parlavi di progetti, io
0: un van?
1: Noi vorremmo comprare.
0: Per viaggiare.
1: Esatto.
0: Tipo una roulotte.
1: Sì, è una roulotte con praticamente
0: cucina,
1: la guida,
0: bagno,
1: esattamente,
0: tutto.
1: Esattamente. Quindi se ti devo rispondere di progetti, io ti dico, dai, prossimamente abbiamo l'obiettivo di comprare un camper in modo tale che noi, ok, si lavora, però quando riusciamo mettiamoci nel camper con i nostri
0: viaggiare.
1: Gattini e
0: guarda,
1: viaggiamo.
0: Lo fa mia cugina con il compagno e si divertono tantissimo. E io guarda, non l'ho mai fatto, però secondo me è importante anche avere la compagnia per poterlo fare, perché comunque magari ti ritrovi, che ne so, in dei posti, in dei boschi, in delle situazioni un po' così tenebrose. Sono diventata poi col tempo un po'.
1: Noi l'abbiamo fatto un mese.
2: Sperimentato. Diciamo che io vengo da un'esperienza, perché con i miei genitori loro comprarono un camper ai tempi, avevo 10-12 anni, e abbiamo viaggiato tantissimo ed è stato meraviglioso, quindi da lì mi è rimasto poi nel cuore. E 3-4 anni fa siamo andati a Fuerteventura e abbiamo appunto noleggiato questo van, che vabbè, sono state mille disavventure, però
0: è immagino
2: tutto...
0: perché quello è il bello forse,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: un po'
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ti
2: però,
0: succede,
2: diciamo,
0: ogni
2: se
0: giorno.
2: Prendi quel camper, quel van che ha tutte appunto le comodità del caso, diciamo che è meraviglioso, perché la libertà di poterti svegliare dove
0: orari.
2: Ti pare, di non avere orari, di andare in giro, fermarti, camminare.
0: Ma poi ci sono costi per sostare,
2: sì,
0: tipo?
2: Sì, sì, esistono sia aree di sosta proprio fatte apposta, oppure comunque campeggi dove appunto puoi sostare all'interno, che hai tutte le comodità del caso.
0: Esatto, sì, i campeggi li conoscevo, però magari ecco, non arrivi in tempo, ti vuoi fermare prima, si trovano dei
2: sì,
0: posti.
2: Sì, esistono delle aree di
0: ecco.
2: sosta apposta.
0: Ok, e invece ragazzi vi chiedo, tra 5 anni dove vi immaginate, cosa farete e chi siete?
1: Dai, tra 5 anni ci saranno 25 core in giro per
0: dai sogniamo.
1: No dai, a parte gli scherzi, tra 5 anni sicuramente mi immagino di aver fatto camminare core come si deve, avergli allungato pure queste gambe, avergli messo pure qualche ali magari per volare fuori l'Italia. E,
0: bello, l'evoluzione del logo.
2: Esatto.
1: Core Sblaeri.
0: Quando sta a Londra è questo con le, sta il cuoricino con le ali, se sta a Milano, Roma coi piedi.
2: Esatto,
0: più o meno.
2: Esatto.
1: Ad oggi ti dico, dato che siamo freschi di apertura, ti dico che comunque i nostri pensieri, nel nostro futuro lo vediamo una realtà molto molto prepotente nella nostra vita, è entrata veramente a gambe tese, perché è veramente uscita dal core.
0: Vero.
1: Poi vedremo.
2: Accogliamo un po' con positività quello che arriva sicuramente. Ci godiamo questo momento perché è stato comunque con semplicità, perché poi noi abbiamo deciso di aprire questo, un dettaglio fondamentale.
0: Un mese fa, no scherzo.
2: Sì, sì, assolutamente sì, 2 mesi
0: dei
2: fa,
0: folli.
2: Nella preparazione poi, nel frattempo del matrimonio, quindi...
0: E infatti!
2: È stato tutto...
0: Vabbè, tutto più eccitante, dai!
2: Esatto, però l'abbiamo comunque presa con serenità, con tranquillità, o meglio, ci abbiamo provato, perché, ecco, quando c'è un perché vero, c'è la voglia di fare, l'entusiasmo, la disciplina, tutto arriva. L'importante è non avvilirsi in questo senso, perché è normale che ci sono difficoltà, ci sono scadenze e quant'altro, però l'importante è crederci e tutto va come
0: siete una coppia fortissima. Allora ragazzi, momento identitario di Napoli Senza Confini, vi chiedo di scegliere una parola napoletana che portereste in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Cazzimma.
2: Core, io
0: vorrei vabbè, te l'ha lasciata. Io vi ringrazio tantissimo, forte in bocca al lupo, e voi mi raccomando scaricate l'app, perché potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella nostra sezione podcast scaricando Rai Play Sound. Vi ringrazio, vi abbraccio e grazie per essere stati con noi. Grazie a Mattia Guaracino, grazie ad Elena Bello Pede, un bacione, ciao a you, Napoli Senza Confini, ciao. E aspettate un attimo, tornate con me, non mettete stop, non staccate la puntata, perché ragazzi è arrivato il momento di salutarvi davvero, perché questo viaggio meraviglioso di Napoli Senza Confini di Rai Radio Live Napoli, mi stanno uscendo le lacrime, Fabiola respira perché mi emoziono, sono anche io vera, e davvero sono stata contentissima di avervi fatto compagnia in questi mesi, è stata un'emozione bella essere con voi e poter dare spazio soprattutto a degli artisti straordinari che abbiamo qui nella nostra terra, nella nostra campagna, nella nostra Napoli. Vi adoro, ma noi torniamo a settembre, io torno a settembre, sarò ancora a farvi compagnia con Napoli Senza Confini, e ringrazio tutti coloro che lavorano per Rai Radio Live Napoli, dal nostro direttore Gianfranco Zinzilli, da Michela Carrara, il nostro capo struttura, la mia Carmen Femiano che è di là assistente, mi fa tutto, mi supporta moralmente e non solo, anche lavorativamente straordinario, e soprattutto anche a tutti coloro che lavorano qui in regia, i tecnici straordinari che sono sempre qui impeccabili, che si sono alternati nella parte tecnica, Flavio Amendola, Mattia Cusano, Danilo D'Atri e Vincenzo Mercadante. Waiu, ho detto tutto, vi abbraccio, buona estate, fatevi i bagni, divertitevi e ci vediamo a settembre. Ciao a tutti!

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé, e intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi.

0: quando arriva la fine del mondo vorrei averti qui.
1: Qui siamo fatti di terra, di sudore e di sale, che ci rende più duri, che ci secca la gola. Siamo fatti

Siamo quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social. Siamo senza bandiera, questa è l'epoca veloce.

0: leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato.
1: La canzone si titola
2: Cucciolone.

Tutto di una notte di giura che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno di Generazione Creativa, il progetto promosso dall'Osservatorio Giovani e coordinato dal professor Lello Savonardo, che valorizza il protagonismo giovanile attraverso la creatività, la partecipazione e l'espressione artistica. Anche in questa puntata accenderemo i riflettori su Ritmi di Cittadinanza, il laboratorio che utilizza la musica e la canzone d'autore come strumento di espressione, dialogo e crescita personale e collettiva. Un percorso che offre ai giovani artisti la possibilità di raccontarsi, confrontarsi e trasformare emozioni, esperienze e visioni del mondo in musica. Nel corso della trasmissione conosceremo alcuni dei protagonisti di questa esperienza. Sarà con noi Harry Hall, nome d'arte di Jeremias Andreas Lares Lugo, artista urban venezuelano residente a Napoli. Attraverso rap, trap e R&B racconta il valore dell'incontro tra culture diverse, fondendo le sue radici latinoamericane con le sonorità e le storie della realtà urbana italiana. La sua esperienza di freestyle bilingue e la capacità di muoversi tra lingue e mondi differenti rappresentano un esempio concreto di contaminazione culturale e inclusione. Incontreremo anche Alessandro Mattozzi, musicista e cantautore che unisce la tradizione del pop rock italiano a influenze internazionali, costruendo un percorso artistico fatto di ricerca musicale, esperienza dal vivo e attenzioni al racconto delle emozioni e delle relazioni umane. Infine avremo il piacere di ospitare Arfly, nome d'arte di Fabrizio Russo, cantautore e polistrumentista irpino che intreccia musica, sostenibilità sociale e riflessione sull'identità contemporanea. Nei suoi brani il racconto personale diventa occasione per interrogarsi sul presente, sulle relazioni e sul valore delle persone in una società che spesso rischia di lasciare indietro chi è più fragile. Sarà un viaggio tra creatività, partecipazione e cittadinanza attraverso la voce di giovani artisti che con le loro canzoni raccontano il mondo che vivono e quello che immaginano per il futuro.
3: Che passa a esta gente? Tiene che cambiare su mente.

0: Precedente ci sono, anche i problemi culturali. I giovani per moda diventano criminali. Quello che ti guarda male per invidia, anche ti può odiare la tua stessa famiglia. Io non quiero, no, che mi compari con esos tontos. Perché? Perché sono sempre pronto. Yo sé que mi energía a ti te la transporto. Porque son buenas las rimas que yo siempre aporto. Buscando una manera para mejorar. Porque quiero que la humanidad empiece a pensar y así encontrar, ey, una nueva forma para cambiar. Para bien y no va mal. Porque sé que estamos en una crisis mundial, donde existen personas malas en la vida real. Pero no solamente en la vida real, sino que también se encuentran personas malas en la vida virtual. Y eso no puede pasar, pero nos debemos habituar. Si queremos evolucionar, hay que cambiar la forma de pensar. Y así como especie avanzar y crear una nueva forma especial.
1: E abbiamo appena ascoltato Essa gente di Jeremias Andres Lares Lugo, in arte soltanto Jerehal. Tu sei venezuelano, esatto. In Italia da 5 anni,
2: sì.
1: Com'è stato lasciare la tua terra e come ti trovi qui a Napoli?
2: Allora, la vita per me è un percorso, no? Io direi che è più un viaggio, lo dico sempre. Per me questa sarebbe soltanto una fermata, no? Napoli, Italia in sé, perché vorrei comunque continuare a visitare ogni parte del mondo e viverci. È un'esperienza incredibile conoscere una nuova lingua, una nuova cultura, integrarmi soprattutto in questa qua, anche se all'inizio è stato molto difficile, è normale, no? Vivendo in Venezuela, un'altra cultura completamente, per problemi umanitari e di difficoltà, sono dovuto scappare praticamente. Per ora, cioè, Napoli mi accoglie della miglior forma possibile, è una nuova casa per me.
1: Come popoli poi non siamo tanto diversi, c'è, esatto, sempre quell'anima latina che tu, esatto, metti anche nel tuo modo urban di cantare e di creare, scrivi tu i tuoi testi, giusto?
2: Sì, certo, da piccolo, vabbè, non tanto da piccolo, però dal periodo Covid potrei dirlo, non avendo niente da fare in teoria, la scuola, però comunque avevo troppo tempo e ho iniziato soprattutto a fare freestyle, quindi tutte le mie canzoni addirittura partono da un freestyle fatto, perché dico anche quest'altra frase, che per me la vita è un freestyle e ogni giorno sarebbe un beat per me. Quindi da quello che sento poi ci parlo, ci canto tra virgolette, molti virgoletti, sopra, e da lì mi esce una melodia, oppure posso cambiare, sono più versatile per ogni ritmo.
1: Infatti tu sei proprio un esempio vivente di contaminazione culturale, anche adesso in questo rap sei quasi sempre bilingue, cioè parli sia in spagnolo che in italiano, e quindi questa commissione porta nel rap le tue radici sudamericane e questi ritmi un po' caraibici, no? Che porti nel tuo sound, danno uno spessore diverso anche al rap.
2: Esatto, perché è una peculiarità propria, io mi caratterizzo soprattutto per questo, parlando italiano, un po' di napoletano ma proprio poco, e spagnolo soprattutto, mi caratterizzo per mischiarli sempre in una maniera sempre libera, appunto il mio forte è il freestyle, quindi appunto in questo momento dove ho appena cantato c'era una parte che era in spagnolo e l'ho cambiata all'improvviso, non so perché mi è venuto in mente che secondo me c'entrava e l'ho cambiata. Esta gente appunto parla, è più da una maniera come se fosse un bimbo che vede il mondo come dovrebbe cambiare, appunto a un certo punto dico dovremmo amarci di più, è una cosa che, cioè, per esempio un mio cugino addirittura me lo ha detto, tipo perché ci sono le guerre, queste cose qua, e io da lì ho preso ispirazione a scrivere questa gente, perché è colpa della gente, includendo noi, ci sono queste problematiche che magari da questo brano voglio dire che mi piacerebbe cambiarle.
1: In realtà la vita sarebbe molto più facile se ci amassimo di più, e,
2: esatto,
1: molto spesso le problematiche le creiamo noi stessi nel nostro modo di vedere la vita, di approcciare gli altri e a volte di voler essere anche un po' diversi da quello che sia. Tu invece sei molto autentico e porti la tua autenticità, tutto quello che sei anche nella tua musica. Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Cioè, da piccolo sono cresciuto in un ambiente culturale molto misto, giustamente partendo dalla salsa di mio padre che l'ha sempre cantata, è un fanatico pazzo, diciamo, della salsa e ritmi caraibici, merengue, bachata, ci vuole, cioè ci mettiamo, ci, se vogliamo mettere un genere più attuale, reggaeton, dembow, queste cose qua. Quindi da piccolo mio padre mi ha sempre fatto ascoltare salsa e un volume addirittura troppo alto, tante feste, da piccolo in famiglia, non soltanto mio padre, per esempio, ma no, mio nonno pure fa parte del mondo artistico, visto che canta pure, è anche pittore, cioè ho un mio zio che è tatuatore di calciatori professionisti, diciamo un po' un misto tra tutto, appunto una contaminazione culturale assoluta.
1: Diciamo che
2: dire.
1: Siete una famiglia creativa, questo è fuori dubbio.
2: Sì, sì, e non significa che però che non facciamo altro, ovviamente. Per esempio mio padre ne ha 3 lauree, poi vabbè, dovuto scappare insieme a me dal Venezuela e iniziare da capo qua, facendo un lavoro che, diciamo, non so se gli piace, però non quello per il quale ha studiato.
1: Anche tu stai studiando adesso all'università, proprio al Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, col professor Savonardo?
2: Sì, è un'esperienza molto utile per me. Sinceramente non sapevo cosa scegliere, perché ho fatto linguistico, quindi tutta un'altra cosa, si può dire, anche se alla fine ho mischiato tante lingue, cioè con le lingue.
1: Ma già studiavi l'italiano, quindi per questo lo parli così?
2: No, in realtà sono arrivato in Italia sapendo dire piacere Jeremias. Cioè se mi fermavano all'aeroporto, che lo hanno fatto comunque, documenti, dicevo piacere Jeremias, l'unica cosa che sapevo dire. Però poi...
1: Complimenti, cioè adesso lo parli benissimo.
2: Grazie, sì. Ho studiato appena sono arrivato, visto che sono arrivato tipo a gennaio, la scuola era già iniziata, quindi ho dovuto affrontare dei corsi proprio per la lingua italiana. E da lì ho imparato più le basi, però ero comunque esageratamente timido. Lo sono ancora ogni tanto, diciamo.
1: Ad essere sincera non si direbbe proprio adesso.
2: Quindi non ho fatto amicizia e niente. Dopo 2 anni è che ho iniziato un po' a avere amici e ad integrarmi nella società italiana.
1: Tu sei molto attento anche ai testi, cioè nel senso che non cerchi solo la rima, ma cerchi comunque di dare sempre un significato a quello che canti.
2: Sì, appunto, perciò le mie canzoni partono, diciamo, da un freestyle e versatile in quel momento, però subito dopo vedo cosa ho fatto male o cosa non potrei dire o magari migliorare, perché per me il hip hop o il rap, che è quello che mi piace di più, nasce appunto come una protesta sociale contro tematiche o contro ingiustizie proprio della quotidianità. Quindi voglio anche, di una maniera poetica si può dire, cambiare i testi e far sì che sembrano, o almeno che ogni ascoltatore la possa ascoltare di una maniera diversa e anche che abbia un senso e che colpisca il cuore o la mente degli ascoltatori.
1: Come ti vedi proiettato nel futuro?
2: È una domanda molto difficile perché non si sa mai, appunto, l'ho detto prima, ogni giorno è un beat e io ci faccio freestyle sopra. Quindi per me nel futuro...
1: Quando sogni, come ti vedi?
2: No, allora, se parliamo veramente, quando ogni volta che sogno che sto volando o qualcosa del genere. Però vabbè, magari ritrovarmi con la mia famiglia, che è quasi tutta in Venezuela, vivere più tranquilli senza essere collegati tramite gli schermi del telefono, ma magari vivere insieme a loro, economicamente anche tranquilli, diciamo, e formare, perché no, una famiglia multiculturale come è stata la mia, e anche avere successo di qualche maniera, anche se per me già vivere ogni giorno un successo nella vita, quindi diventare magari conosciuto, ma comunque avendo sempre le mie idee e i miei valori impeccabili
1: e i piedi, diciamo, ben piantati per terra, anche se la mente vola sempre ed è importante poter sempre volare e immaginare posti nuovi, luoghi nuovi, la possibilità di ricostruirsi continuamente e di mettersi sempre in gioco, cosa che mi sembra che tu ami fare. Questa esperienza di generazione creativa cosa ti sta dando?
2: E appunto generazione creativa mi aiuta ancora molto, perché ho imparato a come si lavora in gruppo, perché prima vabbè non sono così professionista, diciamo, nella musica, però con gli altri profili che ho trovato mi sono arricchito proprio, perché non conoscevo alcune tematiche proprio, come si suona o queste cose qua, che attualmente mi piacerebbero studiarle addirittura, perché mi piacciono così. Inoltre per esempio il mio gruppo abbiamo scelto il tema dell'integrazione, una cosa nella quale posso dire che sono un esperto, no? Perché ci ho vissuto proprio. E
1: so
2: appunto,
1: che si stanno ispirando a te proprio.
2: Sì, appunto, io sono quello che ha buttato questa tematica. Ci hanno chiesto delle tematiche e ho detto, guardate, forse l'integrazione
1: ci vuole. Hai incontrato
2: alcune
1: difficoltà qui a Napoli?
2: Sì, è normale, come in ogni parte del mondo, giustamente. A Napoli magari un po' diverso, perché io ho imparato l'italiano e all'improvviso mi dicono, guaggio, e non capisco niente, no? Però lo capisco da ora, attualmente lo capisco. E quindi non solo nella lingua, ma anche la cultura, essendo anche molto simile, alla fine mi sono abituato di qualche maniera, avendo amici, eccetera.
1: Cosa c'è secondo te di diverso dal Venezuela qui?
2: Tantissime cose nello stesso tempo. Per esempio là il clima, soprattutto, è sempre uguale.
1: Cioè, com'è?
2: Sempre in primavera, estate, dipende, perché il Venezuela è un paese molto biodiverso, quindi possiamo trovare dalla neve, dai vulcani, dai deserti, fino alle spiagge bellissime paradisiache, quindi è un molto, molto diverso.
1: Adesso diciamo è la stagione delle piogge lì.
2: Sì, può essere. Vengono gli uragani e altre cose del genere. Invece a Napoli, vabbè, già da quando c'è inverno il freddo e cambia molto, almeno per me, anche per i miei familiari. Mia nonna, ad esempio, ora sta qui è a Napoli e lo ha sofferto veramente. Però in ambito, diciamo, cambiando culturalmente, possiamo dire che siamo molto simili, sinceramente, anche se con contrasti culturali che ci saranno sempre difficoltà, soprattutto nella lingua, oppure in generale come vediamo le cose.
1: Il tuo prossimo brano è Recordando, vorrei che fossi tu stesso a lanciarlo.
2: Allora, Recordando è partito proprio da un freestyle all'improvviso, è romantico questo brano, però ho sentito un beat, letteralmente, e mi è piaciuto. E ci ho fatto un freestyle sopra e mi sono immaginato come se io fossi innamorato, no? È di una ragazza che non prova le stesse emozioni per me.

0: è partito un freestyle proprio romantico che alla fine l'ho voluto portare per quella strada.
1: Quindi il rap è anche romantico, si può parlare anche d'amore con un freestyle?
0: Certo, il rap è tutto, almeno per me. Ci sono dal hip hop i quattro elementi che sono fondamentali.
1: Allora non ci resta altro che ascoltarlo e ti ringraziamo di essere stato qui con noi e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e i tuoi progetti. Grazie Jeremias.
0: Grazie.

0: E abbiamo appena ascoltato Live Primavera di Alessandro Mattozzi, che è qui con noi in studio. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Com'è nata questa tua passione per la musica?
1: Diciamo, io sono nato circondato dalla musica, perché sia mio nonno suonava il pianoforte e cantava, mio padre pure suona la chitarra e canta. Sono cresciuto in un ambiente comunque artistico, perché mio padre pure insegna storia dell'arte e fa il disegnatore, quindi su questo sono stato molto fortunato, perché sono sempre stato incentivato, ecco, a seguire quello che era il mio sogno fin da bambino, appunto. E diciamo, io ho cominciato suonando la chitarra da autodidatta e ho iniziato a suonare anche in alcune band con dei miei amici, finché a un certo punto ho deciso proprio di intraprendere anche un percorso professionale per quanto concerne la musica, come batterista però, quindi non c'entra quello che è il percorso cantautoriale.
0: Cioè, oggi hai suonato qui con la chitarra,
1: sì,
0: su un testo scritto da te, però
1: sì,
0: in realtà senti dentro questo groove forte.
1: Sì, esatto, in realtà c'è questa dualità che a volte confonde pure un po' le persone. Io in realtà questo pezzo qua l'ho suonato anche varie volte live, però suonando la batteria e cantando, quindi è una cosa anche un po' particolare, diciamo.
0: Alla Phil Collins, praticamente. È raro, però deve essere interessante ascoltarti che canti mentre suoni la batteria.
1: Però nella scrittura ovviamente scrivo con la chitarra, che diciamo è il mio primo strumento effettivamente. Quindi ho intrapreso il percorso professionale come batterista, ho studiato in conservatorio, mi sono diplomato a dicembre scorso, insomma, quindi anche abbastanza recente. E però ho deciso, dopo tanto tempo, di far uscire anche questi brani, perché comunque sono una persona molto introversa e molto insicura, soprattutto quando si tratta di esporre delle tematiche intime e personali. C'è sempre un po' la paura di avere un...
0: Di esporsi un po' troppo,
1: esatto, soprattutto per persone un po' più timide, ecco, è difficile. Però avendo scelto di fare questo percorso, a un certo punto devi comunque prendere appunto una scelta e cercare di
0: superare la tua timidezza, anche perché dovrai suonare
1: davanti alle persone, esatto.
0: Sì.
1: Sulla batteria io più mi riesco a nascondere, ecco, perché sto dietro, quindi non avverto quest'ansia. Ovviamente, dovendo esporre i propri brani, è diverso, quindi bisogna lasciarsi un po' più andare, ecco.
0: La scrittura poi invece è più facile, perché stai tu da solo nella tua cameretta con i tuoi pensieri. Quando hai scritto questo brano?
1: Questo brano qua che vi ho fatto ascoltare, tra l'altro, è un brano a cui tengo molto, perché è stato scritto durante il periodo del Covid, quindi un momento molto particolare, diciamo, per me, ma in generale un po' penso per tutta l'umanità, ecco.
0: Cosa ti ha lasciato quel periodo?
1: Allora, diciamo, è stato particolare perché da un lato ho avuto molto tempo a disposizione sia per riflettere, che è una cosa sia positiva che negativa, perché poi ovviamente rifletti un po' su tutto e anche su pensieri negativi, su cose, diciamo, che sono successe nel corso degli anni. Però devo dire, è stato un momento comunque in cui mi sono ritrovato e ho avuto modo di approfondire anche quello che è il mio percorso, appunto, musicale. Questo brano qua, appunto, parla del fatto che non arriva mai questa primavera, perché durante il primo Covid, diciamo, si parlava di questo possibile rientro alla normalità entro la primavera, ecco. E quindi ricordavo un pochettino quella che era la normalità per me, che la davo un po' per scontata, invece a un certo punto ho iniziato a desiderarla proprio ardentemente. E quindi questo pezzo in realtà parla di questa cosa qua. Quindi
0: mi ricordo che durante il Covid tutti dicevamo diventeremo più buoni, ci vorremmo più bene. Poi quando si torna alla normalità, la mente umana è pazzesca, si dimentica tutto molto velocemente, soprattutto
1: sì,
0: le cose, se vuoi, brutte, però che comunque dovrebbero lasciare traccia per insegnare qualcosa.
1: Sì, infatti è stato da un lato bello, dall'altro difficile poi ritornare a quella normalità e vedere che, insomma, tutte quelle belle parole che si erano dette durante il Covid, super sponsorizzate, però alla fine è rimasto ben poco, ecco, è rimasto un po' un ricordo. Però cerchiamo, almeno io nel mio piccolo, cerco di fare tesoro di quel momento e cercare di, insomma, essere una persona migliore anche nella quotidianità.
0: Sicuramente. Quindi una famiglia di artisti, e quando tu hai detto che volevi fare il musicista nella vita, è stata accolta bene questa tua decisione o ci sono stati,
1: sì,
0: contrasti? Hai detto pensaci bene?
1: C'è stata, sì, questa cosa qua è successa. C'è stato comunque pure da parte mia un momento di incertezza, anche perché io in realtà avrei voluto fare l'avvocato o lo storico, ecco. Quindi c'erano queste altre due cose che tenevo in mente e che magari in futuro potrei comunque riprendere. Però alla fine non ce l'ho fatta, insomma, la mia strada è questa qua, mi sono, diciamo, buttato su questa via e devo dire la mia famiglia mi ha sostenuto, sì.
0: Anche perché forse ti ho visto veramente motivato verso quello,
1: sì,
0: che volevi fare.
1: Sì, esatto. È stata, diciamo, è l'unica cosa che effettivamente io penso di saper fare veramente bene, rimanendo umili, però
0: Però bisogna essere consapevoli delle proprie potenzialità, quindi... sapere che insomma hai delle chance.
1: Sì, sono consapevole del fatto appunto di poter fare questa cosa qua, questo mestiere.
0: Le tue fonti
1: qua
0: di ispirazione quali sono state?
1: Allora, è particolare questa cosa perché in realtà io vengo da un imprinting alternative, quindi ho ascoltato tantissimo i Verdena, gli After Hours, vengo molto da quelle band lì italiane dell'alternative rock, però ovviamente sono stato influenzato tantissimo anche da Battisti, da Dalla, e i Beatles per me sono proprio dei mostri sacri da cui prendo ispirazione sono il motivo per cui poi ho iniziato a suonare la chitarra in realtà, guardando i loro video su YouTube. Sicuramente sono questi le band principali, ecco, e gli autori principali.
0: E questa esperienza con Generazione Creativa cosa ti ha lasciato?
1: Allora, io in realtà ho fatto anche parte del progetto dell'anno scorso, del Creative. Diciamo, anche quest'anno, così come l'anno scorso, cosa che a me, diciamo, rimane di tutta questa esperienza fatta l'anno scorso e anche quest'anno è proprio il legame che si viene a creare con altri artisti. Quindi il fatto di poter condividere appunto i propri interessi, i propri brani, anche i propri gusti con altre persone. Questa, secondo me, è la cosa più importante nella musica in generale, anche proprio nella vita. Quindi il fatto di poter condividere quello che uno sente dentro e riscoprirsi anche in altre persone che magari non conosci, però...
0: È bello perché questo significa comprendere che certe parti di noi non appartengono soltanto alla nostra storia personale, però vivono in uno spazio più grande dove le emozioni, i sogni, le fragilità diventano proprio universali. A volte uno sconosciuto riesce a dare voce a qualcosa che portavamo dentro da anni senza però riuscire a nominarlo. Ed allora capiamo che la musica non serve soltanto a farci ascoltare gli altri, ma anche a farci incontrare noi stessi nei luoghi anche più inattesi.
1: Quella è la cosa più importante, la musica comunque è condivisione innanzitutto.
0: Alessandro, con quale brano hai vinto il premio miglior inedito al festival La Sagra delle Sagre di Viviamo il Cilento?
1: In realtà proprio con Primavera, che vi ho fatto ascoltare. Ne ho eseguiti anche un altro paio, tra cui Tempo, che vi farò ascoltare dopo. È stata un'esperienza pure quella là, molto bella sul palco con i miei amici musicisti di sempre. In quella situazione lì sto proprio nel mio habitat sul palco, ecco, io mi sento proprio a mio agio e riesco a esprimere tutto me stesso, quindi è stata una bellissima esperienza quella là.
0: Il prossimo brano che volevi farci ascoltare è Tempo. Vuoi lanciarcelo tu direttamente?
1: Allora sì, mi faccio ascoltare questo brano, si chiama Tempo, è una canzone che parla di amori tossici e quindi cerchiamo di esorcizzarli un pochettino e uscirne, ecco, il quanto più illesi possibili.
0: Hai vissuto un amore tossico nella tua vita? L'hai provato sulla tua pelle?
1: Sì, questo sì, ma in realtà in questo caso particolare è ispirato a una persona che conosco che ha avuto una relazione veramente tossica, brutta, e quando sono venuto a conoscenza di questa storia mi sono sentito di dover scrivere qualcosa, ecco, pure per far rendere conto a questa persona che stava vivendo una situazione particolare da cui doveva uscire al più presto, ecco.
0: Corri in fretta, per questo forse anche tempo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, esatto, infatti nella canzone dico proprio non c'è più tempo per ricominciare, perché basta, insomma, bisogna chiudere delle cose.
0: A volte bisogna avere il coraggio di mettere un punto ed andare avanti e riprendere se stessi. E allora per voi Tempo, Alessandro Mattozzi.
1: Grazie.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi. Un altro giorno.

0: E abbiamo appena ascoltato 8 luglio di Fabrizio Russo in arte Artfly. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao.
0: Era un brano bellissimo, tu proprio hai nel DNA dell'eccellenza, a cominciare da tuo nonno, vero? Mi ricordo che tu sei già venuto qui per Creative. Cioè, già raccontato la tua storia, per chi però non l'avesse ascoltata e comunque è passato un po' di tempo, ci piacerebbe che tu ce la potessi raccontare nuovamente.
1: Certo, io comunque fin da piccolo sono sempre stato all'interno della musica, non perché i miei genitori fossero musicisti, anzi forse con me e mia sorella abbiamo iniziato un po', però già da piccolo ho iniziato a suonare il pianoforte e in realtà doveva essere il violino, perché almeno questo è quello che sapevano i miei genitori, mi portavano a lezione di violino e si aspettavano che io suonassi il violino. Arriva il momento dello spettacolo di fine anno dove tutti i bambini devono far vedere quello che hanno studiato durante l'anno, i miei genitori si siedono e vedono che mi metto al pianoforte e dicono, cioè, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? E era successo che a me non piaceva proprio il violino, però questo insegnante di violino suonava anche il pianoforte, quindi mentre agli altri ragazzi faceva fare violino, a me insegnava il pianoforte, però i miei genitori non la sapevano questa cosa e l'hanno scoperto allo spettacolo di fine anno, quindi è stato uno shock quasi per loro. Poi mi sono portato dietro questa passione e alle scuole medie mi sono iscritto al conservatorio e contemporaneamente al conservatorio ho iniziato a studiare chitarra classica, perché nell'istituto dove studiavo c'era la sezione musicale. In questa sezione musicale ovviamente tutti i ragazzi volevano gli strumenti primari, che erano pianoforte e chitarra, poi però c'era anche ad esempio clarinetto, violino, che erano meno considerati dai ragazzi, e quindi c'era un test d'ingresso da fare e successe che tu dovevi dare due preferenze, perché non è detto che tu riesca ad entrare
0: con lo strumento prescelto.
1: E anche lì, altra sorpresa, i miei genitori diranno, vabbè, ragazzo vuole suonare il pianoforte. No, io con la faccia tosta che mi ritrovo sono arrivato lì, voglio fare chitarra, e come secondo strumento, no, guardi, se non è chitarra vado in un'altra sezione, non c'è problema. E quindi poi da lì sono entrato anche a chitarra, ho fatto pianoforte e chitarra.
0: D'altronde il tuo nonno era un collaboratore di De Simone, quindi
1: allora dal punto di vista letterario magari mi sono portato qualcosa anche quando ho iniziato a scrivere. La scrittura, che tra l'altro è arrivata post-Covid più o meno come periodo, perché prima io suonavo solo, provavo a canticchiare qualcosa ma non ero neanche tanto intonato, ci ho dovuto lavorare parecchio e ancora adesso ci sto lavorando sul canto, perché poi la voce di famiglia era mia sorella e lei aveva veramente ancora una bella voce, però non si sta più dedicando tantissimo alla musica.
0: E invece tu porti alto questo vessillo musicale.
1: Spero di farlo bene.
0: Tra l'altro stai affinando anche le tue sonorità e la tua costruzione proprio professionale con delle eccellenze del panorama italiano come Carlo Morelli, Giovanni Bloch. Adesso con Generazione Creativa anche ti stai confrontando sempre con lui, con Luca Riello, quindi insomma stai facendo un percorso molto importante. So che quest'anno hai partecipato anche al concorso Lunezia riportando anche un bel successo.
1: Sì, sono arrivato tra i finalisti al Premio Venezia a Roma. Cantare poi davanti al Colosseo, una bella emozione, davanti a tanta gente, davanti al TGR del Lazio. Tra l'altro, infatti, sono uscito anche su TGR. È stata una sorpresa un po' inaspettata, però molto gradita. E io sono molto contento delle opportunità che sto trovando ultimamente in Campania, perché purtroppo la musica in Campania, quasi a livello di concorso, è come se non esistesse, anche a livello di promozione per i giovani. Infatti qualunque cosa tu voglia provare a fare devi spostarti da Roma in su, soprattutto Milano, tante belle cose, ma qui poco. E invece sono molto contento che tra quest'anno e l'anno scorso ho trovato tutte queste belle situazioni, tanta gente che vedo essere entusiasta in quello che sta portando avanti.
0: Anche perché adesso Napoli è proprio un brand, quindi essere degli artisti napoletani vuol dire già avere una marcia in più in questo momento nel panorama musicale italiano, o comunque delle opportunità in più, però è chiaro che poi è il talento che conta. Il tuo genere è molto interessante, perché qui nei tuoi brani il pop incontra il cantautorato italiano, è uno stile sempre diretto e personale, sai parlare intimamente, anche come nelle canzoni l'8 luglio che abbiamo ascoltato, no? Veramente ascoltandola tutti noi possiamo ritrovarci un pezzo delle nostre storie, quindi quando le emozioni intime diventano poi universali riescono a coinvolgere tutti. Ma non solo tu, insieme alla musica continui anche a studiare ingegneria gestionale, e in una delle interviste hai detto proprio che per te la musica è uno strumento di economia circolare dell'anima. Che vuol dire?
1: Sì, io credo che comunque la musica sia ingegneria, ne parlavamo prima fuori onda, diciamo, perché comunque le onde sonore musicali sono dei grafici che tu puoi analizzare anche a livello scientifico proprio. Infatti c'è uno studio dietro al suono, ci sono i tecnici del suono che si occupano proprio di stabilire quale frequenze suonano meglio, quale sono peggio. L'ingegnere del suono che deve decidere, ad esempio in questa stanza dove noi ci troviamo ci sono i pannelli fonoassorbenti, queste curve di legno che vedi sono state realizzate proprio per permettere una diffusione specifica del suono.
0: Ma soprattutto anche che nessun individuo deve essere trattato come un rifiuto del sistema, c'è l'importanza di mettere al centro della tua musica, della tua arte, proprio l'individualità, l'individuo, l'uomo, le sue emozioni, il suo modo di essere.
1: Sì, io quando scrivo le canzoni tendo sempre a portare o esperienze mie personali o comunque racconti di altre persone che però mi hanno colpito. La canzone che ad esempio ho portato a Lunezia, che purtroppo non l'ho ancora pubblicata, quindi è ancora inedita, però si chiama Una stella nel cielo, e questa canzone parla proprio di questo, della paura di essere soltanto uno fra tanti, una stella nel cielo, soltanto perché noi sappiamo che le stelle sono miliardi. Quando tu ti soffermi a guardare una costellazione bellissima, non ti soffermi su quell'unica stella, e se poi anche quella stella magari scompare per qualche motivo o diventa più fioca, tu non ci fai caso.
0: Se dovessi descrivere proprio te stesso, se ti dovessi presentare in un concerto, fossi il presentatore di te stesso, cosa diresti?
1: Se io dovessi impersonificare un presentatore, tipo, presenterei come Fabrizio Russo, polistrumentista e cantautore irpino, che racconta finestre di vita.
0: Bellissimo, finestre di vita. Ed è vero, perché ogni canzone apre una finestra sulla nostra giornata, illumina una stanza della nostra esistenza ed entra nelle case di coloro che lasciano aperti i balconi perché possa entrare quella ventata di aria pura, di poesia che ti sussurra un'emozione che a volte arriva inaspettata e riesce a cambiarti la giornata.
1: Sì, che poi è l'obiettivo delle mie canzoni. Io scrivo sì per raccontare magari delle emozioni che non posso esprimere a parole, ma anche perché tutte le persone che l'ascoltano si possono riconoscere in quello che io sto dicendo. Ed è il motivo principale per cui ho iniziato a scrivere le canzoni. C'è stato un periodo in cui io non mi riconoscevo in niente di ciò che veniva scritto e cantato dalle altre persone. Allora ho detto: perché non lo posso fare io? Perché non posso dire quello che sto provando e far sì che gli altri si riconoscano in quello che dico?
0: Nella tua vita futura vedi più l'ingegneria o la musica?
1: La musica sempre, però non vedo perché non possano condividere i due mondi, coesistere insieme.
0: Ottima risposta, perché spesso noi pensiamo alla vita come a un bivio, o l'ingegneria o la musica, o la sicurezza o la passione o la ragione o l'arte, ma questa visione nasce dall'idea che l'identità sia una cosa sola. In realtà molte delle persone più complete non hanno eliminato una parte di sé per fare spazio all'altra, come io spero che tu non eliminerai mai la passione per la musica, anche se vorrai fare nella vita l'ingegnere. A volte una professione dà un sostegno materiale, una passione dà il senso alla vita, a volte la passione è la fortuna che possa diventare anche la professione, altre volte ancora ciò che si apprende in un campo rende migliori anche nell'altro. Quindi io credo che tu possa essere perfettamente un musicista ingegnere o un ingegnere musicista e sarai contento in entrambi i casi. Passiamo al prossimo brano, Dimmi una bugia, ce lo vuoi presentare tu stesso?
1: Sì, Dimmi una bugia, diciamo che, come ho detto prima, io mi definisco un cantaustoria, no? Quindi Dimmi una bugia parla con immagini, ad esempio la sabbia che scotta sotto i piedi, la pioggia che sbatte sul balcone, sono delle immagini quotidiane che però raccontano la difficoltà dell'accettare una verità scomoda, e a volte è meglio sentire dire una bugia piuttosto che affrontare in faccia la verità, perché alcune perdite purtroppo sono troppo difficili da accettare.
0: E tu nella vita sei uno che ha il coraggio di dire la verità?
1: Sì, io credo che essere diretti e dire sempre quello che si pensa può portarti delle difficoltà, però ripaga sempre.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, e con questa grande verità vi salutiamo con il brano Dimmi una bugia di Fabrizio Russo, in arte Arfly. Anzi, prima di chiudere ti vorrei fare un'ultima domanda: per chi ti volesse seguire sui social, come ti trova?
1: Il profilo Instagram è quello che uso principalmente, e non mi trovate con nome d'arte ma col mio nome, quindi Fabrizio Russo 13.
0: Perfetto, allora ti seguiremo tutti su Instagram, e grazie di essere stato qui con noi. Ciao Fabrizio.
1: Grazie.
2: Ti ritrovo nella galleria, foto fatte da te mentre non ti guardavo. Non dirmi cosa pensi, dimmi una bugia, dimmi una bugia, dimmi una bugia.
3: La pioggia sbatte sul balcone come il tuo ricordo. Io non lo apro anche se pesa, perché non rivoglio.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Rimana, non fa neura si non sbatte, mana. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: L'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però li ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: va l'amor senza più torment, poi ci penso tempo a ci fa libera.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ma la zarella come sì, a me mi piace sempre più, e vengo apposta per tutti vicino a scuola di Gesù.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono storie che nascono da un'idea e altre che nascono da un incontro. L'incontro tra persone, esperienze, visioni diverse e quel coraggio che serve per trasformare un sogno in qualcosa di concreto. Perché ogni impresa, prima ancora di essere un progetto, è atto di fiducia del futuro. Napoli è una città che ha sempre saputo reinventarsi, una città che custodisce le proprie radici ma che continua a guardare avanti, accogliendo nuove idee, nuovi mondi e nuove sfide. E quando la passione incontra la determinazione, possono nascere percorsi capaci di lasciare un segno. Oggi vi racconto una storia fatta di amore, condivisione e spirito imprenditoriale. Una storia che parte da esperienze differenti, ma che trova un punto di incontro in una visione comune. Quella di creare qualcosa di nuovo per la città, senza dimenticare il valore delle scelte consapevoli e dell'innovazione. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Ciminella, e oggi vi porto in un viaggio unico, straordinario di amore, di passione, determinazione e soprattutto di progetti futuri condivisi insieme. Io sono contentissima perché sono due amici, oltre ad essere i prossimi ospiti di Napoli senza confini, e quindi accogliamoli e diamo il benvenuto a Elena Bellopede e Mattia Guarracino. Ciao!
3: Ciao.
2: Come state?
3: Tutto bene, siamo felicissimi di essere qui.
2: Anche io sono molto contenta, e poi siete freschi dalla vostra prima apertura food.
3: Esatto.
2: Lo diciamo, anche poi raccontiamo quello che in realtà siete e come nascete realmente. Intanto siete una coppia, auguri ancora a microfoni di Rai Radio Live Napoli, perché sono stata presente al loro matrimonio e hanno fatto praticamente ricordare e pensare che l'amore esiste e c'è ed è una cosa vera, e poi insomma hanno progettato questo progetto imprenditoriale sul food, ma voglio dire, raccontatelo voi perché è innovativissimo, nuovo soprattutto nella piazza campana napoletana. Vero, perché ci siete solo voi per adesso.
3: Esatto.
2: Ah, vai, diciamolo.
3: Sì. È il primo takeaway vegetale, 100% vegetale su Napoli. In Italia, direi, no?
4: C'è un dettaglio, è il primo takeaway napoletano 100% vegetale, perché portiamo all'interno del menù tutta la cucina napoletana, però in chiave vegetale. Ora mi chiederai, ma in che senso c'è la genovese in chiave vegetale?
2: E infatti questo è un aneddoto che hai anche raccontato durante il vostro matrimonio, che avete invitato, se ricordo bene, poi tra i drink e tra i festeggiamenti e la confusione e il sole soprattutto, magari qualche pezzo l'ho dimenticato, però hai raccontato questo aneddoto di aver invitato a cena i tuoi genitori, Mattia, e non avete detto nulla sulla genovese, di come fosse composta. Esatto. E cucinata, in realtà era vegetale, ma non se ne sono resi conto.
4: Assolutamente. In realtà Core, che è a tutti gli effetti il nome del progetto, e nasce proprio da questa consapevolezza presa da diversi test fatti in maniera estremamente naturale, perché noi da 4-5 anni, Elena da 5 anni, io da 4 anni non mangio più carne.
2: E come vi sentite?
4: Io benissimo.
2: No, la domanda, poi entriamo un po' nel dettaglio, perché è la solita classica, certo, scontata domanda: che mi mangio, come campo, il ferro, certo, e tutto quanto. Poi ci sono i legumi,
3: esatto,
2: prendete integratori per aiutarvi?
3: A prescindere, sì, li prendo, ma già da prima, quando mangiamo anche la carne, diciamo che ci tengo molto alla salute, all'aspetto esteriore, quindi lo faccio a prescindere.
2: Ci riempiamo di integratori, esatto. Io so, anche io.
3: Lo sai bene. Però, anzi, mi sento molto meglio, la pelle è migliorata, mi sento anche più energica, diciamo che non ho trovato una grande differenza, però chiaramente abbiamo ricercato anche il gusto, quindi anche con l'aiuto di mia madre, che si è sperimentata molto nella cucina vegetale.
2: Quindi lei ti aiuta, sta lì?
3: Lei ci ha aiutato nella creazione della genovese, che noi la chiamiamo genovese estrema nel nostro pub. E diciamo che la ricetta è la sua ricetta segreta.
5: Davvero?
3: Quindi, esatto, esatto. Quindi...
5: E quindi se ordina, io posso arrivare e ordinare anche un primo piatto?
4: No, praticamente è un pub takeaway. Quindi
5: sì,
4: solo
5: cioè
4: panini.
5: Però un primo...
4: solo
5: e
4: panini.
5: La genovese quando la
4: lanciate?
5: La
4: genovese nel panino.
5: Nel panino. Ok.
4: Abbiamo portato praticamente tutta la tradizione napoletana all'interno del panino. E nulla, il punto è proprio questo. Dopo diversi test che abbiamo fatto in maniera estremamente naturale, ci siamo resi conto che quando non lo dicevamo ad amici, parenti, cioè proprio il test con mio padre, che è proprio l'onnivoro per eccellenza,
5: no,
4: che diceva vattene tu e sta roba falsa.
5: Certo.
4: Quando portammo la genovese da lui, fatta da Ursula, dalla mamma di Elena, noi non dicemmo che era vegetale e quindi noi non la mangiammo. La portammo e dice: questa è la genovese preparata per voi. E noi non la mangiamo perché è carne. Comunque mio padre la mangiò e praticamente giuro che non poteva crederci che all'interno non ci fosse carne. E questo ha fatto nascere il grilletto, capito, che nella testa diceva: cavolo, però.
5: Ah, quindi ancora non era nato
4: assolutamente
5: proprio concretamente,
4: no,
5: il
4: assolutamente
5: progetto.
4: No, assolutamente. Ma il progetto, per quanto possa avere una diciamo un pensiero estremamente lungo, perché c'è veramente una visione bella chiara. Il progetto poi è nato in realtà da una nota audio di Elena che io ancora ho presente.
5: Quale delle note audio?
4: Sì, mi mandò una nota audio dicendo: sai però che figo fare un pub takeaway dove facciamo all'interno di questi panini una cucina napoletana in chiave 100% vegetale. Ok, facciamolo.
5: Che bello, ecco, lei poi si contraddistingue per queste idee vulcaniche e poi soprattutto tutto è possibile, lo possiamo fare, ci possiamo riuscire, e questo sicuramente è dovuto anche alla disciplina che ti ha legato, insomma, per anni, ha fatto sì che diventasse poi comunque la tua carriera artistica. Infatti io vi fermo un attimo e vi presento meglio per i nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Partiamo da Elena Bellopede. Elena arriva dal mondo della danza, una disciplina che richiede talento, sacrificio, costanza e una grande capacità di mettersi in gioco, ed ecco perché poi le sfide per noi sono niente, Mattia. Quindi poi non so tu, io conosco più Elena, quindi penso che condividi un po' questo suo stile di vita. Negli anni hai trasformato la tua passione in un percorso professionale che ti ha portato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della comunicazione, costruendo comunque una forte presenza anche sui social, diventando un punto di riferimento per una community che ti segue con affetto. Parallelamente hai sviluppato un'inclinazione per l'accoglienza e l'ospitalità, partecipando alla crescita di progetti imprenditoriali legati al turismo e alla valorizzazione del territorio napoletano. Ovviamente hai varcato palcoscenici teatrali, televisivi, ricordando ecco il programma storico Ciao Darwin, che è stato un po' forse l'apice, sì, no, di tutto, sì, sì, perché poi noi ci siamo conosciute proprio... Anzi, abbiamo condiviso casa insieme a Roma nei nostri periodi di danza e di bacchette varie ovunque, per vari progetti teatrali, televisivi, di intrattenimento locale, insomma ce la siamo un po' spassata, sì. E soprattutto abbiamo fatto molta molta gavetta. Invece Mattia Guarracino proviene da un mondo completamente diverso: imprenditore, esperto di marketing digitale, formatore e fondatore di realtà che aiutano professionisti e aziende a crescere attraverso strategie di comunicazione e acquisizione di clienti. Negli anni hai costruito il tuo percorso nel digitale, sviluppando competenze nel marketing, nella crescita aziendale, nella formazione imprenditoriale, diventando un punto di riferimento per molti professionisti che desiderano far crescere il proprio business. Insomma, vi siete accoppiati proprio bene, cioè perfettamente. Torniamo un attimo su te, che abbiamo ecco aperto questa parentesi sull'inclinazione per l'accoglienza, l'ospitalità, il turismo, quindi ecco hai una serie di B&B Napoli, e quindi già questo ti ha portato un po' alla visione nel commercio, nel cliente, esatto, col cliente. Invece poi arriva Mattia, che si occupa di tutta la strategia di comunicazione anche dello stesso Core. Come si pronuncia?
4: Core.
5: Che è il nome del loro primo takeaway aperto, ma avete in visione di aprirne altri?
3: Sì, assolutamente.
4: Core deve camminare. Deve camminare.
5: Fare tipo un franchising, mi immagino.
4: Magari o franchising o magari ci piacerebbe far camminare questo progetto. Nasce per camminare. Core ha le gambe, lo dico sempre.
5: Infatti c'è il cuoricino, i due piedini.
4: Due piedini sono invisibili, sono nella nostra testa.
5: Pure era carino così, il logo. Vabbè, poi torniamo tra pochissimo. Intanto vi lascio ascoltare una cara amica, una cantante carinissima, dolcissima, che è passata anche da qui, Giovanna Ferrara con Narcisista, e torniamo qui tra poco a Napoli Senza Confini.

0: che sono di me stessa.
1: Ed eccoci tornati, siamo qui, abbiamo appena ascoltato Giovanna Ferrara, narcisista, e sono in compagnia di Elena Bellopede e Mattia Guarracino, freschi freschi dalla loro prima apertura del primo takeaway in Italia. Napoli, confermate, Napoli, avete fatto un po' di indagini di mercato?
2: Sì, sì, il primo takeaway cucina napoletana 100% vegetale.
1: In Campania.
2: In Campania, ma probabilmente in Italia.
1: Vabbè, non vogliono essere umili. si chiama Core. Però noi, prima di arrivare, ecco, alla parte un po' finale di quello che stiamo raccontando adesso, facciamo un tuffo indietro nel passato e partiamo un po' dalle vostre origini e da come siete partiti. Quindi vi chiedo, poi scegliete chi vuole rispondere per primo, che bambini eravate e che ambiente avevate intorno.
2: Allora, io nasco come, ecco, se devo raccontare il Mattia bambino, è un Mattia sempre stato estremamente sognatore, quindi ho sempre comunque sognato di costruire qualcosa, di vedere qualcosa, a me affascina tantissimo da sempre immaginare qualcosa e vederla realizzare, è la cosa che probabilmente è il mio perché più grande, quindi è il motivo per il quale poi avere Elena a fianco è veramente la fine per me,
1: perché perché lei ti dà,
2: lei sostiene
1: il motore,
2: che tutto poi, quello che vuoi puoi realizzarlo, quindi io voglio ogni giorno costruire qualcosa, quindi lei è proprio la ciliegina sulla torta nella mia vita, ma lasciamo stare.
1: Stupendo, stupendo, guarda che è importantissimo, perché avere una visione ottimista, anche io sono partita mille volte non sapendo fare le cose, però quello che mi ha aiutato è sempre il fatto che abbia detto sì, lo so fare, sì, ci riesco, sì. Poi andando vedendo, secondo me ci rendiamo anche conto di avere delle capacità nascoste che nemmeno conoscevi, esatto. Perché fin quando non le metti in campo e in pratica non le puoi conoscere, no?
2: Assolutamente, assolutamente. E quindi il mio percorso poi ha avuto una si è delineato nel momento in cui ho iniziato ad approfondire il mondo del marketing. Mi sono laureato in comunicazione pubblica ed impresa ed è stata poi il punto di partenza, perché quando io dico sempre che chi si occupa di marketing e ama fare quello che fa inizia ad avere una visione d'insieme, inizia ad avere una visione orizzontale sulle cose, un pensiero strategico che a tutti gli effetti ti fa ogni giorno ragionare in maniera diversa rispetto a quella che poi è il pensiero statico di tutti. E motivo per il quale poi, ecco, nasce Core pure per questo, per dare un messaggio ad un mondo della ristorazione che talvolta è fatto chiaramente di imprenditori che sono persone, ecco, adulte, non nate nel mondo digitale, quindi molto rigide, molto, ecco,
1: un po' vecchio stampo,
2: poco predisposte alla flessibilità, al pensiero strategico. E tante volte io ho collaborato con tanti imprenditori dove ci vedevo quel potenziale che però non era sfruttato. Motivo per il quale, ecco, creare qualcosa vuol dire pure sfogare questo lato mio.
1: E anche perché hai seguito clienti, imprenditori, aziende, certo. No? Per cui hai dovuto sempre anche dire la tua, ma in un certo senso poi la decisione finale era anche del cliente. Quindi quel momento in cui hai sfogato e aperto un tuo progetto, lì ti senti libero. Certo.

0: Penso sia bellissimo.
1: Certo, è proprio questo, perché Core non nasce per... Core non è un panino, Core all'interno del panino c'è un messaggio, è un messaggio che vogliamo dare, un messaggio bello chiaro dicendo guarda che tu puoi mangiare la cucina napoletana in chiave vegetale, è un messaggio al mondo della ristorazione che guarda che la tradizione non è detta, non è detto che la tradizione è così, e così è e non può essere cambiata, ma può essere comunque rivista, può essere riorganizzata secondo chiaramente un avanzamento che c'è inevitabile. 10 anni fa si parlava del vegano, del 100% vegetale, chiaramente con un approccio diverso. Ad oggi perché dobbiamo chiudere gli occhi? Il mondo sta cambiando, ci sono tante cose che possono essere provate con più consapevolezza. Cavolo, proviamole, quello è il senso.
0: No, infatti avete avuto coraggio, anche perché dietro poi questo progetto, Elena, fondamentalmente c'è la passione e l'amore di portarlo avanti, quindi sì. Prima di tutto secondo me nasce proprio da quello e poi si evolve sicuramente strategicamente con far riconoscere questo progetto, farlo vedere, farlo capire, farlo ricordare, farlo assaporare, però dietro nasce tutto per amore, no?
2: Assolutamente sì. L'amore di appunto condividere questa crescita
0: e
2: che
0: poi
2: abbiamo
0: il vostro
2: avuto
0: stile di vita, ecco.
2: Assolutamente,
0: quindi
2: sì.
0: Ci non state fingendo niente.
2: No, assolutamente,
0: e quello è importante.
2: Iniziato per me nel 2017, che ho iniziato diciamo un po' a conoscere questo mondo senza ovviamente togliere subito, è stato un crescendo, togliere la carne non è stato dall'oggi al domani, perché chiaramente...
0: Quindi tu, ma ti hai seguito Elena?
1: Sì.
0: Hai iniziato, ok.
2: Esatto, io sono stata la prima diciamo a scoprire un po' questo mondo e pian piano mi ha affascinato, ho cominciato a informarmi, leggere, guardare un po' di informazioni al riguardo e mi ha affascinato molto. E pian piano
0: soprattutto per i benefici
2: e anche un po' per empatizzare un po' verso appunto altri esseri viventi, a volte dimentichiamo,
0: ecco.
2: Un lato importante. Molto importante, siamo abitudine, quindi ovviamente l'abitudine è difficile da togliere subito, quindi è stato un crescendo e questo crescendo per me ad oggi è diventata normalità, quindi non mi sento di privarmi di qualcosa. Cosa, mami, ad oggi è una cosa naturale, condividerlo con gli altri, far capire che puoi mangiare con gusto anche senza appunto utilizzare altri animali è una cosa meravigliosa.
0: E toglimi una curiosità, Mattia, l'hai fatto per amore? Di prima chitto?
2: Guarda, curiosità, forse perché tutto è nato che io chiaramente quando ci siamo conosciuti avevo proprio iniziato ad eliminare totalmente sia carne che pesce e lui era curioso, quindi io semplicemente mangiavo le mie cose, lui pian piano con curiosità ha cominciato ad assaggiare qualcosa però c'è proprio una storia molto interessante che lui penso voglia condividere, sì. Che è stato diciamo proprio il motivo per la quale poi ha fatto decidere di non mangiare.
1: Noi praticamente più. Io seguivo questa coppia di ragazzi che hanno un rifugio, quindi avevano questo maialino domestico in casa. Ma ti giuro Fabi che il maialino è intelligentissimo, cioè il maialino parla, cioè,
0: in che posto? Li seguivi sui social?
1: Sì, seguivo sui social.
0: Da dove provenivano
1: loro? Di dove sono?
0: Non sicuramente italiani.
2: Del nord Italia.
0: Italiani?
2: Assolutamente
1: sì. E loro praticamente condividono questa loro quotidianità con questi animali, l'agnellino, maialino, molti animali salvati da macelli e quant'altro. E c'era questo maialino Pumbino che si chiamava, che io stavo proprio entrando in empatia con questo maialino perché lo facevano vedere in tutti i momenti della giornata, proprio come un cagnolino. Cioè, io ho sempre avuto il cane a casa con i miei, proprio un cagnolino, forse ti dico più intelligente del cagnolino. E niente, un giorno ero dal macellaio giù al mio ufficio per mangiare il mio hamburger di salsiccia con friarielli, sai, piatto mio prima ora di pranzo per poi andare a lavorare. Apro il telefono, apro Instagram, è morto Pumbino. No, dissi, come è morto Pumbino? No, praticamente è morto Pumbino perché spiegavano che era caduto dal divano per fargli un'anestesia sbagliata, comunque morì Pumbino. E io mi resi conto in quel momento che avevo un Pumbino nel piatto, che lo stavo mangiando, perché stavo mangiando l'hamburger, e un bambino che era morto e che, ti giuro, mi ci rimasi troppo male. Quello è stato l'ultimo, cioè quell'hamburger non l'ho mangiato.
0: Non l'hai mai mangiato, immagino.
1: Ho ancora un po' i brividi quando lo penso, perché è una storia che mi tocca.
0: È vero.
1: E diedi questo piatto, dissi: non mi dire niente, prenditi l'hamburger, mangio solo friarielli e patate al forno. E da lì non ho più mangiato carne. Giuro, non ho più toccato carne, ma non mi manca nemmeno un secondo della mia vita. Al punto che, però, ti dico la verità: la morte di Bumbino, vedi, quel maialino è morto, però ha salvato tanti altri maialini, perché forse in 4 anni ho qualche maialino in meno l'ho fatto uccidere.
0: È vero.
1: E nulla, è stata proprio la storia che ha toccato, e questo è la dimostrazione del fatto che il più delle volte è una trasformazione che viene da dentro, non è razionale. Cioè, la gente dice: come fai? Io ti dico: io non faccio, semplicemente è un qualcosa di estremamente naturale, ed è il motivo per il quale io ed Elena, sotto questo punto di vista, abbiamo un approccio molto empatico con chi mangia carne, con chi, cioè, noi semplicemente ti spieghiamo che si può. Poi lo vuoi fare? I miei genitori mangiano carne probabilmente un giorno sì e l'altro pure, però pian piano capiscono che c'è altro. Noi non vogliamo trasformare le persone, noi attraverso Core vogliamo dare un messaggio: guarda che si può, poi la scelta è tua.
0: Esatto. No, sì, una bellissima filosofia, molto giusta, e soprattutto non giudicare poi il prossimo, che fondamentalmente vi conosco, e la libertà è di tutti. Chi vuole vivere in quel modo, certo, lo può fare tranquillamente. Anzi, non siete persone, ecco, che vogliono assolutamente inculcare questo stile di vita. Lo volete far conoscere, comprendere, anche perché la conoscenza è tutto. Ecco, noi mangiamo perché abbiamo detto che si mangia questo, esatto. Magari
2: un
0: dietro ci sono.
2: A me, diciamo, sì, che è stato proprio così, perché io prima, grande mangiatrice di carne, lo dico apertamente, però per me è stato proprio così: conoscere mi ha dato quella possibilità di scegliere.
0: Di scegliere,
2: allora,
0: esatto.
2: Il nostro messaggio è questo, poi ognuno è libero di scegliere ciò che vuole, però vogliamo appunto dare spazio e condividere quello che è per noi questa scelta.
0: Che bello. E invece, se oggi vi guardate indietro, a quei ragazzi che sono partiti, si riconoscerebbero nella donna e nell'uomo che siete diventati oggi?
1: Guarda, forse ti direi effettivamente aver creato quello che pian piano sto costruendo in compagnia anche di Elena, con il suo supporto. Ti dico che probabilmente la ricetta segreta, e cosa direi a quel ragazzino, è: credici sempre, se lo fai muori. No, ok, fallo. Questo è il messaggio che io direi al Mattia di 7-8 anni fa già.
0: Vedi, Elena, tu?
2: Anch'io, assolutamente. Poi, sai, noi veniamo da un mondo artistico molto rigido, difficile, quindi per noi è stato anche un po' complicato a volte crederci. Però mi ha aiutato questo, il non mollare mai, la riscoperta poi di altri talenti, di altri interessi, e la capacità di dire: ok, voglio una cosa, ci devo credere, devo andare avanti, devo agire. L'azione ti porta al risultato, quindi sicuramente nessuno ci porta, diciamo, il risultato
0: pronto, no?
2: Fuori la porta, quindi ci dobbiamo credere, volere e potere, quindi dico sempre: lo vogliamo fare? Ok, andiamo.
0: Te lo devi andare a prendere, mi raccomando, reagite e credeteci sempre e sognate in grande. E dopo queste perle di saggezza vi lascio ascoltare il grande Nino D'Angelo, Chissà Somo Pienso, dedicato a voi, al vostro amore e alla vostra passione. A tra poco.
3: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po' e

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mo pienso, Nino D'Angelo, siamo qui a Napoli Senza Confini, il nostro viaggio continua con Elena Bellopede e Mattia Guarracino e la loro ricetta d'amore è super vegetale 100%, ma adesso vi metto un po' alla prova e entrate insieme a me nel momento vero o falso. Mattia, lavorare insieme 24 ore su 24 è più facile di quanto la gente immagini?
2: Vero.
3: È vero.
1: Almeno una volta avete continuato a parlare di lavoro durante una cena romantica. Soprattutto.
2: Vero, ed Elena prende il stava per prendere il telefono, me lo stava buttando a mare. Vero.
1: Ma come si fa, mamma mia, ragazzi?
3: No, però a volte piace a noi, in realtà noi a volte.
1: No, come si fa a non parlare di lavoro?
3: È perché le ore intere a parlare, a volte ci piace, a volte diciamo ok.
1: Basta. Facciamo altro, che c'è altro anche da fare, no? Allora, tra voi due c'è sempre uno che prende le decisioni più velocemente dell'altro.
2: Vero.
3: Vero, sì. Ci alterniamo, qualche volta io, a volte lui.
1: Dipende su che ambiti.
2: Io sono un po' più frettilla. Subito, facciamolo,
1: davvero?
2: subito, immediatamente.
1: Pensavo più Elena.
2: No, Elena.
3: Io sono
2: poi
3: più decisa, però lui va più di fretta.
1: Più
3: io
1: di impulso.
3: Sì. Esatto.
2: Cioè, se decidiamo di spostare questa bottiglia da qua là, la dobbiamo fare ora. Non tra 5 minuti,
1: così.
2: Ora.
1: Invece tu rifletti.
2: Stai tranquillo, ti mette ansia questa cosa,
3: no,
2: stai sereno.
3: Mi piace l'organizzazione più che riflettere. Ok, sono d'accordo, facciamolo, però organizziamoci un attimo.
1: Altrimenti,
2: su questo c'ho un dettaglio da dirti. C'è un mio caro amico imprenditore che mi dice è normale che quando decidi di fare una cosa devi andare in confusione, perché la costruzione richiede rottura. A me questa cosa mi ossessiona.
1: Quindi, bellissima, ripetimela, che una cosa
2: per costruirla devi romperla, devi rompere, devi andare in confusione e devi rompere, ok? Quindi questa cosa, se la vuoi fare subito, ti mette confusione, non fa niente, è normale,
1: è
2: però
1: giusto,
2: fallo subito.
1: Esatto, okay? Esatto.
2: Quindi prima il fatto di andare in confusione mi condannava, dicevo però sto andando in confusione.
1: Quindi
2: mi
1: vuol dire che non la devo fare.
2: Stai andando in confusione, è giusto, perché costruire vuol dire andare in confusione, rompere.
1: Esatto,
2: per poi
1: anche perché non si sa poi dove ti porterà. Esatto. Quindi questa adrenalina che ti provoca un progetto, che ne so, una decisione, un volo, un viaggio, no? Qualsiasi cosa. Bello. Invece, se doveste aprire un'altra attività domani, sapreste già qual è? Oltre i B&B, oltre i food, i takeaway.
3: Una cosa che è completamente diversa.
1: Tipo una spa.
3: Un lido.
1: Vabbè, uno stabilimento balneare.
3: Sì, uno stabilimento balneare mi piacerebbe tantissimo. Anche lì ho delle idee un
1: bello,
3: po'
1: infatti siete molto aria da surfista.
3: Sì,
1: Mattia.
3: Sì, piacerebbe. Il mondo un po' mare,
1: anche perché
3: relax.
1: Mi vedete già vicino al mare, quindi secondo me, vero?
3: Ci siamo ritrasferiti in realtà in città, stavamo prima accanto al mare, adesso siamo a Forigrutta.
1: È vero Elena, e vi manca quell'atmosfera?
3: Per adesso no, perché col fatto che stiamo appunto lavorando tanto, le attività eccetera, per adesso va bene così, poi sicuramente forse più avanti
1: con lo stabilimento
3: cambierei. Esatto.
1: Così fate la casa, tutto, immagino, scalzi, sì. Bellissimo, ma secondo me anche fuori dopo un po', ragazzi, che
3: sì,
1: bello,
3: noi abbiamo un milione di idee in realtà.
1: Bello, fate bene. Invece nei social siete molto più disciplinati di quanto siete nella vita quotidiana?
3: No, social
2: no.
1: Tu che sei comunque un esperto,
2: sì, allora,
1: strategica, strategico.
2: Non, diciamo, non viviamo il social in maniera estremamente attenta, però ecco, Core sta nascendo con un'idea e con un approccio strategico molto molto definito.
1: Quindi avete mai litigato per una storia Instagram, un reel, un contenuto da pubblicare?
3: No,
2: mai.
1: Tra voi due c'è qualcuno che controlla il telefono molto più spesso dell'altro? Silenzio stampa.
3: Forse entrambi siamo sempre un po' col telefono in mano, sì. Per le attività che abbiamo, diciamo che purtroppo il telefono è molto presente nella nostra quotidianità.
1: Invece, è vero o falso che il successo di una coppia che lavora insieme dipende più dalla fiducia che dalla competenza?
3: Sì,
2: è vero, perché se c'è fiducia poi la competenza può essere acquisita. Se non c'è fiducia è dura.
1: Invece un momento in cui avete detto ma chi ce l'ha fatto fare? C'è stato?
2: Forse sì, forse qualche momento, però non per questo progetto, ma nel momento in cui Elena apri il B&B, che abbiamo passato veramente, abbiamo avuto tanti problemi burocratici.
1: È stato inizialmente, sì, vero?
3: Sì, è stato complicato, però ci sta.
1: Vabbè, è normale, dai, poi uno prende la...
3: Esatto.
1: Secondo me anche un po' la... Il... come posso dire?
2: Qualcosa di nuovo.
1: Sì, che prende un po' la mano.
3: Esatto.
1: Capi? Inizialmente, la prima volta, il primo progetto, ti sembra, oddio, è tutto così difficile.
3: Esatto.
1: Magari fai 2, 3, 4, 5, hai preso
3: poi
1: l'abitudine
3: diventa...
1: e dici, vabbè, questa è la passeggiata, no? Invece, è vero o falso? Uno dei due è molto più perfezionista dell'altro?
3: Sì. Io.
1: È un gemelli
3: ascendente Vergine, quindi diciamo.
2: E io le dico, io sono uno scorpioncino.
1: Ah, mamma mia, scorpione.
2: Guarda che ti sei allontanata mentre ne parlavo.
1: No, uno scorpione in vita mia, perché poi io ci credo un po' ai segni, all'astrologia, vi dico la verità, perché ci sono delle affinità e delle caratteriali
3: emotive.
1: Sì, si vede, si percepisce. Invece, se doveste descrivere la vostra coppia con una sola parola, scegliereste la stessa? Vero o falso?
2: È da testare.
1: Qual è? Vai, uno, due, ve lo dico al tre, la dite. Se ce l'avete?
2: Vai.
1: Uno, due, tre.
2: Complicità.
1: Vabbè, più o meno, dai. Napoli è stata una fonte di ispirazione fondamentale per i vostri progetti.
2: Vero?
3: Sì, assolutamente sì.
1: Tra Elena e Mattia, e chiudo questo momento, chi è il più sognatore?
3: Forse entrambi.
2: Guarda,
3: dai,
2: siamo veramente entrambi sognatori.
3: Su questo ce la giochiamo bene, secondo me.
1: E chi invece tiene i piedi per terra?
2: Guarda, io a un certo punto, a un certo punto io torno.
1: La devi frenare.
2: Sì, esatto. Aspetta,
3: io comincio a volare.
2: Fermati un attimo.
1: Allora, Mattia, limited edition per te, primo round, trend o flop? Ti metto un po' alla prova e ti chiedo: influencer virtuali, è un trend o un flop?
2: Flop.
1: Intelligenza artificiale?
2: Non è un trend, però è uno strumento che ti può aiutare tantissimo, io la utilizzo tantissimo.
1: Quindi forse più trend, cioè proprio
2: sì,
1: tra i due.
2: Sì, è un trend che però deve essere seminato bene.
1: Qua facciamo consulenza gratuita. Reel da 5 secondi?
2: No.
1: Flop. Metaverso?
2: Trend.
1: Podcast?
2: È un trend che però non terminerà a breve, perché i contenuti long saranno sempre più importanti in un mondo in cui l'attenzione diminuisce. Quindi...
1: Ma voi lo potete fare dall'interno del vostro spazio core? Lo sai?
2: Sì.
1: Mi è venuto in mente.
2: Sì.
1: Sì, perché poi dicono tutti questi podcast, li fanno tutti, poi finiranno. Ma perché? Cioè, a noi ci piace
2: parlare,
1: dobbiamo parlare, ci dobbiamo confrontare. Datemi un microfono.
3: Esatto.
2: No, ma assolutamente non termineranno mai, perché ecco, i contenuti lunghi ti mettono nelle condizioni di entrare veramente nella vita delle persone. Mentre il contenuto corto, il reel da 5 secondi, è semplicemente un rilascio di dopamina che non ti porta a nulla.
1: Esatto, esatto. Personal branding, flop o trend?
2: No. Trend che non terminerà mai, è l'assicurazione sulla vita. Se hai un personal brand avrai vita lunga.
1: E io infatti vi ho fatto i complimenti a microfoni spenti, soprattutto per il personal branding, che è fondamentale. L'ultimo round, Mattia, poi passiamo ad Elena. Scegli al volo una delle due cose che ti chiedo: Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: Creatività o strategia?
2: Strategia.
1: Viralità o fedelizzazione?
2: Fedelizzazione.
1: Smartphone o computer?
2: Forse ti dico computer, in realtà.
1: Community o numero di follower?
2: Community.
1: Un cliente da 1 milione di follower o 1000 clienti fedeli?
2: 1000 clienti fedeli.
1: Bravo, te la sei cavata. Adesso passiamo ad Elena Bellopede e ti chiedo il tuo round l'ho chiamato Chuck si gira. Io ti faccio un nome, una situazione e tu mi rispondi con la prima parola che ti viene in mente. Telecamera.
3: Ok, telecamera. Attenzione, devi essere attento.
1: Diretta. Che le hai fatte?
3: Brividi, tensione.
1: È più bella, vero?
3: Bellissima la diretta.
1: Prove
3: e forza.
1: Programmi TV.
3: Ciao Darwin.
1: Guarda, io avevo scritto ciao Darwin, guarda, lo vuoi leggere? L'ho cambiato adesso, ho detto così. Invece, palcoscenico?
3: Palcoscenico, adrenalina.
1: Round 2, passo a 2, devi scegliere una sola opzione, danza o televisione?
3: Danza.
1: Dietro le quinte o sotto i riflettori?
3: Sotto i riflettori.
1: Esibizione perfetta o emozionante?
3: Emozionante.
1: Tacchi o scarpe heels o scarpe da ginnastica?
3: Tacchi. Heels. Tacchi tutta la vita.
1: Disciplina o talento?
3: Disciplina.
1: Prima fila o centro palco?
3: Centro palco.
1: Che ti vedi meglio? Le prime file magari dipende se stai agli estremi di più avanti. Quindi centrale. Allora noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Alessio. Vi piace Alessio? Nostro caro amico con Sient. E torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Ed era Alessio Sint, Ritmo, Movimento, Colori, Napoli, esplosione soprattutto di progetti e di idee che stiamo condividendo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con me, Fabiola Ciminella, Napoli Senza Confini, con Mattia Guarracino ed Elena Bellopede. Bentornati, vi siete rilassati dopo questo giochino un po' divertente, ma ci spostiamo adesso un po' sul vostro futuro, sui progetti e che già insomma ne abbiamo parlato, abbiamo raccontato, però vi chiedo se c'è qualcosa che bolle in pentola magari nella vostra testa, perché ecco c'è stato da pochi giorni l'apertura di Core, il takeaway vegetale 100% vegetale, il primo in Campania, quindi già mi avete raccontato che probabilmente possa diventare un franchising, magari riaprirlo anche fuori. Vi piacerebbe aprirlo fuori regione?
1: Assolutamente sì. Assolutamente
2: siamo fuori regione e sogniamo anche fuori dall'Italia.
0: Sì,
2: in realtà.
0: E poi voi scegliete dove andare, esatto. Su quale, ecco, perché poi chi gestisce è difficile, esatto. Un po' all'inizio, vero?
1: Certo.
0: Voi
1: certo,
0: avete un aiuto adesso?
2: Sì, per adesso sì.
0: Mostrate qua, chi ci sta là?
1: Non ne siamo aperti a cena.
0: Ah, ecco, okay. Già importantissimo.
1: Però comunque di base non siamo noi in cucina, voglio dire, il pub.
0: Quindi
1: nasce,
0: diciamolo, apre alle ore
1: 19,
0: ecco. Scusami Matti, dimmi.
1: Il pub nasce per camminare comunque in autonomia. Chiaramente nella fase iniziale richiede la nostra presenza, perché comunque è un processo che si deve prima standardizzare. Però comunque non siamo noi gli chef, non siamo noi, insomma, siamo solo la mente pensante.
0: Esatto, anche perché voglio dire, avete avuto bisogno di creare uno staff, no?
1: Sì.
0: Per portare avanti un progetto, ed è importante anche fidarsi, avere persone che insomma riescano ad essere collaborati
2: anche sul progetto, che ci credano in primis anche loro, è importante anche quello, trovare persone affini, allineate a noi. E quando c'è un credo forte, tra virgolette, non è difficile poi trovare persone che ci credano. Abbiamo già tante persone che ci collaborano con noi, che credono nel progetto, che comunque ci emanano anche tante energie positive.
0: Bello,
2: perché
0: vedi?
2: Da quando siamo sui social, devo dire che abbiamo avuto.
0: Sì, avete un buon
2: tanto
0: numero,
2: amore.
0: Raga. Sì.
2: Abbiamo ricevuto tanti bei messaggi anche da persone che appunto non conosciamo, e questa è una cosa bellissima.
0: Bella. E invece, ragazzi, c'è qualche progetto che sentite vostro e che comunque vorreste fare, ma ancora non avete avuto il coraggio di fare? Perché poi ovviamente noi siamo prese da mille sogni, mille obiettivi, e diamo priorità a quello che adesso si può fare, a questo che forse più piccolo tra virgolette si può fare, però forse dentro di ognuno di noi c'è quella cosa grande, più grande di noi, che immaginate di fare tra qualche anno.
1: Guarda, ora mi stacco dalla figura dell'imprenditore che pensa sempre di fare qualcosa, costruire aziende, fare, dire, perché poi a tutti gli effetti questo ci mette poi nelle condizioni di dimenticare poi la vita reale. Il nostro desiderio è comunque a un certo punto prenderci un bel van e viverci anche in parte una vita che ci metta nelle condizioni.
0: Ma vuoi fare il CC? Vuole fare l'autista?
1: No, semplicemente dato che mi parlavi di progetti, io...
0: Un van?
1: Noi vorremmo comprare...
0: Per viaggiare.
1: Esatto.
0: Tipo
1: vorremmo,
0: una roulotte.
1: Sì, è una roulotte con praticamente
0: cucina,
1: la guida,
0: bagno,
1: esattamente,
0: tutto.
1: Esattamente. Quindi se ti devo rispondere di progetti, io ti dico, dai, prossimamente abbiamo l'obiettivo di comprare un camper in modo tale che noi, ok, si lavora, però quando riusciamo mettiamoci nel camper con i nostri gattini e
0: guarda,
1: viaggiamo.
0: Lo fa mia cugina con il compagno e si divertono tantissimo. E io guarda, non l'ho mai fatto, però secondo me è importante anche avere la compagnia per poterlo,
2: sì,
0: fare, perché comunque magari ti ritrovi, che ne so, in dei posti, in dei boschi, in delle situazioni un po' così tenebrose. Io sono diventata poi col tempo un po'...
1: Noi l'abbiamo fatto
2: un mese. Diciamo che io vengo da un'esperienza, perché con i miei genitori loro comprarono un camper ai tempi, avevo 10-12 anni e abbiamo viaggiato tantissimo ed è stato meraviglioso, quindi da lì mi è rimasto poi nel cuore. E 3-4 anni fa siamo andati a Fuerteventura e abbiamo appunto noleggiato questo van, che vabbè, sono state mille disavventure, però
0: e immagino
2: tutto...
0: perché quello è il bello forse,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: po'
1: sì, sì,
0: quello
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ti
2: però
0: succede,
2: diciamo,
0: ogni
2: se
0: giorno.
2: Prendi quel camper, quel van che ha tutte appunto le comodità del caso, diciamo che è meraviglioso, perché la libertà di poterti svegliare
0: dove
2: ti pare, di non avere orari, di andare in giro, fermarti, camminare.
0: Ma poi ci sono costi per sostare,
2: sì,
0: tipo?
2: Sì, sì, esistono sia aree di sosta proprio fatte apposta, oppure comunque campeggi dove appunto puoi sostare all'interno, che hai tutte le comodità del caso.
0: Esatto, sì, i campeggi li conoscevo, però magari ecco, non arrivi in tempo, ti vuoi fermare prima, si trovano dei
2: sì,
0: posti.
2: Sì, esistono delle aree di
0: ecco,
2: sosta apposta.
0: Ok, e invece ragazzi vi chiedo, tra 5 anni dove vi immaginate, cosa farete e chi siete?
1: Dai, tra 5 anni ci saranno 25 core in giro per...
0: dai, sogniamo.
1: No, dai, a parte gli scherzi, tra 5 anni sicuramente mi immagino di aver fatto camminare core come si deve, avergli allungato pure queste gambe, avergli messo pure qualche ali magari per volare fuori l'Italia. E,
0: bello. L'evoluzione del logo.
2: Esatto.
1: Core Sbaglio.
0: Quando sta a Londra e questo con le, sta il cuoricino con le ali, se sta a Milano, Roma coi piedi.
2: Esatto.
0: Più o meno.
2: Esatto.
1: Ad oggi ti dico, dato che siamo freschi di apertura, ti dico che comunque i nostri pensieri, nel nostro futuro lo vediamo una realtà molto, molto prepotente nella nostra vita, è entrata veramente a gambe tese, perché è veramente uscita dal core.
0: Vero, vero.
1: Poi vedremo.
2: Accogliamo un po' con positività quello che arriva sicuramente. Ci godiamo questo momento perché è stato comunque con semplicità, perché poi noi abbiamo deciso di aprire questo, un dettaglio fondamentale.
0: Un mese fa, no scherzo.
2: Sì, sì, assolutamente sì, 2 mesi
0: dei
2: fa,
0: folli.
2: Nella preparazione poi, nel frattempo del matrimonio, quindi...
0: E infatti!
2: È stato tutto...
0: Vabbè, tutto più eccitante, dai!
2: Esatto, però l'abbiamo comunque presa con serenità, con tranquillità, o meglio, ci abbiamo provato, perché, ecco, quando c'è un perché vero, c'è la voglia di fare, l'entusiasmo, la disciplina, tutto arriva. L'importante è non avvilirsi in questo senso, perché è normale che ci sono difficoltà, ci sono scadenze e quant'altro, però l'importante è crederci e tutto va come deve.
0: Siete una coppia fortissima. Allora ragazzi, momento identitario di Napoli Senza Confini, vi chiedo di scegliere una parola napoletana che portereste in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Cazzimma.
2: Core, io vorrei
0: te l'ha lasciata. Io vi ringrazio tantissimo, forte in bocca al lupo, e voi mi raccomando scaricate l'app, perché potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella nostra sezione podcast scaricando Rai Play Sound. Vi ringrazio, vi abbraccio e grazie per essere stati con noi. Grazie a Mattia Guaracino, grazie ad Elena Bellopede, un bacione, ciao a you, Napoli Senza Confini, ciao.
1: Ciao.
0: E aspettate un attimo, tornate con me, non mettete stop, non staccate la puntata, perché ragazzi è arrivato il momento di salutarvi davvero, perché questo viaggio meraviglioso di Napoli Senza Confini di Rai Radio Live Napoli, mi stanno uscendo le lacrime, Fabiola respira perché mi emoziono, sono anche io vera, e davvero sono stata contentissima di avervi fatto compagnia in questi mesi, è stata un'emozione bella essere con voi e poter dare spazio soprattutto a degli artisti straordinari che abbiamo qui nella nostra terra, nella nostra campagna, nella nostra Napoli. Vi adoro, ma noi torniamo a settembre, io torno a settembre, sarò ancora a farvi compagnia con Napoli Senza Confini, e ringrazio tutti coloro che lavorano per Rai Radio Live Napoli, dal nostro direttore Gianfranco Zinzilli, da Michela Carrara, il nostro capo struttura, la mia Carmen Femiano che è di là assistente, mi fa tutto, mi supporta moralmente e non solo, anche lavorativamente straordinario, e soprattutto anche a tutti coloro che lavorano qui in regia, i tecnici straordinari che sono sempre qui impeccabili, che si sono alternati nella parte tecnica: Flavio Amendola, Mattia Cusano, Danilo Datri e Vincenzo Mercadante. Waiu, ho detto tutto, vi abbraccio, buona estate, fatevi i bagni, divertitevi e ci vediamo a settembre. Ciao a tutti!

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Bravo, bellissima, emozione grandissima, complimenti veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Trouver des cimes.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Quale

0: kız tu ki van gjenjere.
1: E fatta tu questo?
0: Non so per te, non si per me.
1: Guarda, io stare attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
1: Io guarda, indaga, perché fa più o meno così, così, ma si ricorda, fa.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Venerdì 24 aprile inizia l'ultimo appuntamento di questa settimana di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. È già quasi finita anche quest'altra settimana di aprile, si avvicina al mese di maggio. Io non so perché, ma in questo periodo dell'anno, tra aprile, maggio e giugno, ho sempre la percezione che le giornate passino molto velocemente. Saranno anche tutti gli impegni lavorativi o di studio universitari che si concentrano insomma in queste settimane. A proposito di impegni universitari, si avvicina anche la sessione estiva di esami, quindi in bocca al lupo a tutti. Poi torneremo comunque a parlare di questo argomento anche nelle prossime settimane. Nel frattempo, se volete distrarvi oppure volete un po' di sottofondo musicale per le vostre attività della mattina, del pomeriggio, della sera, che siano, perché potete ascoltarci a qualsiasi ora del giorno attraverso il podcast, c'è questo programma a tenervi compagnia. Parliamo di musica e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli. Il topic principale però è sempre quello musicale. Oggi, come in ogni venerdì, scopriamo tante release musicali da Napoli e dintorni. Ne parliamo però brevemente, approfondiremo l'argomento nelle puntate della prossima settimana, perché oggi sfruttiamo quest'ora per recuperare un po' di notizie interessanti di cose che sono successe negli scorsi giorni. Parleremo di Marrakesh, di Saif, di Shiva che è andato ospite a Belve, parleremo di Willy Peyote e tanto altro. Insomma, c'è tanta roba da dire. Naturalmente iniziamo anche col percorso musicale di questa puntata. Lo facciamo con una canzone che abbiamo ascoltato per la prima volta esattamente una settimana fa, perché è uno dei singoli droppati la settimana scorsa, Kid Lost e Clementino con Spaghetti a mezzanotte.

0: mi servono break.
1: Ma qua non spaventa.
0: Uah, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando devo mangiare?
2: Ma secondo voi qual è l'orario perfetto per mangiare uno spaghetto veloce, aglio, olio e peperoncino in periodo estivo però, eh? Perché giustamente Clementino dice che secondo lui l'ora perfetta è mezzanotte. Quando devo mangiare uno spaventa se non a mezzanotte? Abbiamo ascoltato Spaghetti a mezzanotte, l'ultimo singolo di Kid Lost e Clementino su Rai Radio Drive Napoli, per iniziare il percorso musicale di quest'ora di Around the Naples con me, Silvio Martino. Questo è un brano che è stato rilasciato venerdì scorso, che naturalmente abbiamo ascoltato e commentato insieme, così come facciamo per tutte le release di ogni settimana. È una canzone molto importante perché Kid Lost segna la sua prima collaborazione insieme a Clemente, una leggenda ormai della scena musicale napoletana, campana e italiana. Clemente è anche reduce da un bellissimo momento che ha vissuto nel suo paese natale, cioè Cimitile, perché gli hanno dedicato un bellissimo murale, se abbiamo approfondito l'argomento qualche puntata fa. E poi in questa canzone Clemente dimostra per l'ennesima volta le sue grandi skill, sia da rapper con incastri, metriche, flow e contenuti, ma anche da cantante, no? Con la linea melodica che ha trovato per il ritornello. Comunque partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli e come in ogni venerdì lo facciamo parlando delle uscite musicali appunto napoletane di queste ore e di questi giorni. Sono tornati nella scena tanti artisti, alcuni dei quali sono stati anche ospiti nelle scorse stagioni di questo programma di Round the Naples, tra cui Bosnia, che ha partecipato a Sanremo Giovani l'anno scorso, è stato intervistato nella scorsa stagione di questo programma e oggi è tornato un nuovo singolo che si chiama La Festa, un nuovo brano che unisce sonorità elettroniche, rap e pop con un testo che alterna italiano e dialetto napoletano. È tornata oggi anche Anna in Vulcano con un nuovo singolo che si chiama Mezzo Vient. Dopo il suo album Nuovo Amore Passato Parte 1 e un tour nei club, Anna in Vulcano annuncia e droppa appunto questo nuovo singolo che rappresenta il primo passo verso la seconda parte del suo progetto discografico, proseguendo e approfondendo quindi il racconto che ha iniziato con il suo ultimo progetto. E poi sempre da Napoli e sempre dalla scena urban è tornata anche Jere Croix, che ha droppato un nuovo singolo che si chiama Compere. Insomma, diverse release che approfondiremo, vedremo anche come debutteranno, leggeremo un po' di commenti sui social e tanto altro. Nel frattempo, tra poco vediamo cosa è stato rilasciato dai dintorni di Napoli. Prima Joliet.

stiamo assistendo a una trasformazione da Joelier al 50 Cent italiano e napoletano. Abbiamo ascoltato Un'ora, un'altra grande hit contenuta in Tutto è possibile, l'ultimo album di Emanuele. Questo è un singolo che ha delle atmosfere molto G-Funk, ha delle vibe molto americane e rappresenta un altro lato artistico molto interessante e importante, appunto, di Emanuele, che sembra essere completo dal punto di vista urban per quanto riguarda le ispirazioni musicali, almeno questo ha dimostrato nei suoi ultimi progetti. Quindi complimenti. Ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, parlando sempre delle uscite musicali di oggi e di questi giorni, perché sono stati droppati molti progetti interessanti, tra cui il tanto atteso producer album di Giuli che si chiama Solito Cinema, con molte collaborazioni di cui abbiamo parlato, tra cui Tommaso Paradiso, c'è Biagio Antonacci, c'è 13 Pietro, ovviamente c'è l'immancabile Olly, con cui Giuli è cresciuto sia personalmente che artisticamente. Oggi è uscito anche il primo grande progetto di Rob che si chiama Caos Perfetto, e sono usciti anche molti singoli interessanti. Innanzitutto oggi si può dare ufficialmente il via alle settimane che ci porteranno in estate, e possiamo ufficialmente iniziare a pensare all'estate. Perché, vi starete chiedendo? Perché Fra Quintale ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Aranciata, e quando sentiamo un nuovo brano di Fra Quintale in questo periodo dell'anno, sappiamo che lo sentiremo in ogni storia su Instagram, in ogni video su TikTok, da qui ai prossimi mesi, insomma, per tutta l'estate. Anche Frankie Energy è tornato con un nuovo grande progetto che si chiama Voce e Batteria. All'interno di questo disco ci sono i featuring di Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Emma Marrone, Elisa Toffoli, Lina Simons, Diodato e Raiz, quindi ben due artisti napoletani, cioè Lina e Raiz. Approfondiremo molto questo progetto perché è molto interessante, e poi è un disco di un OG del rap italiano che ha fatto la storia dell'hip hop italiano, appunto, negli ultimi decenni. Insomma, un'altra settimana piena dal punto di vista musicale, continueremo a parlare di questo nelle puntate della prossima settimana. Nel frattempo proseguiamo con la musica e parliamo di altre news molto interessanti, soprattutto dall'urban italiano. Capo Plaza, acqua passata. Guarda

E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: pensandoci, non ascoltavamo questo singolo da un po' di tempo. Abbiamo ascoltato Acqua Passata di Capo Plaza, un singolo estratto da Ferite, il suo album del 2024, un progetto in verità molto apprezzato. Poi l'anno scorso, insomma, ha rilasciato Hustle Mixtape Volume 2, e quest'anno invece For You EP. Si conferma uno degli artisti più prolifici della scena urban, rap e trap italiana. Prima di proseguire con le news di quest'ora, vi ricordo che ieri c'è stata l'intervista a Dario Cuomo, che potete recuperare in formato podcast, così come tutte le altre puntate di questo programma, sulla piattaforma digitale Rai Play Sound, e potete anche vedere, recuperare dei reel che postiamo sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. Se ancora non lo fate, insomma, seguiteci anche sui social. Ascoltiamo proprio un singolo di Dario Cuomo, poi parliamo di Marra, di Saif, di Shiva e tanto altro. Dario Cuomo con il suo ultimo brano, Amor Miserabile.
1: Tutto che li vado, tutto che li mano, tutto che li cosa carisciva, ma fa sta male.

Un brano che mixa suoni urban, R&B, afrobeat, così come ci ha spiegato proprio l'autore di questo singolo, e cioè Dario Cuomo, all'interno dell'intervista che gli abbiamo fatto disponibile nella puntata di ieri di Round the Naples. Abbiamo ascoltato il suo ultimo singolo, e cioè Amore Miserabile. Proseguiamo con le news di quest'ora, di questo programma, e parliamo di un bel po' di artisti che hanno annunciato cose interessanti nelle ultime ore sui loro profili social. Partiamo da Marra, stiamo parlando tanto di Marrakech ultimamente, prima con le date evento in occasione dei 10 anni di Santeria insieme a Guè il 12 e il 13 settembre. Poi abbiamo parlato del Marra Block Party, abbiamo approfondito anche una cosa che insomma ha creato un clamore mediatico enorme, cioè la collaborazione, il duetto che hanno fatto Marra ed Elodie di nuovo insieme sul palco appunto al Marra Block Party, che ha fatto, che ha combinato ancora Marrakech, ha annunciato un film. Avete capito bene, un docufilm che si chiama King Marrakech, un docufilm di Pippo Mezzapesa che sarà al cinema per 3 giorni a maggio, il 25, il 26 e il 27 maggio. Quindi tenimmi che parla all'interno della rubrica sul cinema del martedì da mo fino a fine maggio. No, naturalmente sto scherzando, è un passo molto importante per Marra, che conferma innanzitutto il grande momento che sta vivendo negli ultimi mesi e negli ultimi anni, da persona in poi praticamente, ma lui è sempre stato in cima al top del gioco, e poi conferma questa cosa anche il fatto che sia un king della scena italiana, sia effettivamente il king del rap, per citare il suo album del 2011. Quindi abbiamo annunci di concerti insieme a Guè per i 10 anni di Santeria, abbiamo avuto il Marra Block Party, avremo il film nelle sale. Che cosa manca a un cantante, un artista in questo momento? Un disco. Speriamo che possa regalare anche questo ai suoi fan. Nel frattempo lo ascoltiamo, Marra, con un singolo estratto da È finita la pace. Gli Sbandati hanno perso.

Dirò forse una unpopular opinion, ma il mio album preferito della trilogia di Marracash, quindi tra Persona, Noi Loro Gli Altri ed È Finita la Pace, è Noi Loro Gli Altri, il secondo dei tre. Ovviamente anche gli altri due sono colossali, sono mostruosi. Tutti quanti sappiamo l'impatto che ha avuto Persona all'interno della scena musicale rap urban italiana, ma anche proprio nell'industria musicale italiana. Ha fatto Disco di Diamante, quell'album è stato uno spartiacque, c'è cioè un prima e un dopo Persona in Italia. E poi anche È Finita la Pace, che abbiamo commentato in questo programma, è un disco enorme, molto concettuale, che va a chiudere appunto un percorso iniziato diversi anni prima. Ma personalmente credo che, se devo giudicare anche le canzoni singolarmente contenute all'interno dell'album, credo che il più completo forse sia Noi Loro Gli Altri, e che contiene anche delle canzoni più durature. Fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo proseguiamo con le news e parliamo di un altro artista sulla cresta dell'onda ultimamente, cioè Saif. Ma noi di Round the Nibbles possiamo dire che lo conosciamo dal giorno zero, dal giorno uno, perché lo abbiamo ascoltato spesso, insomma lo seguiamo da un po' di tempo a questa parte. Saif ha finalmente annunciato tracklist e featuring del suo album Santissimo, che uscirà l'8 maggio, un giorno prima della festa nazionale di Liberato, cioè del 9 maggio, naturalmente scherzo. E ha fatto questo annuncio in maniera molto particolare, perché ha fatto un vero e proprio here we go alla calciomercato in un post in collaborazione con Fabrizio Romano. Avete capito bene, insomma credo l'abbiate visto, perché il post ha fatto più di 500.000 di like. Io mi sono un po' stranito quando ho visto Fabrizio Romano e Saif in un post collaborativo, poi ho capito scorrendo le diapositive che si trattava appunto dei featuring e delle collaborazioni all'interno di Santissimo. I feat sono Jolier, Tedua, Kid Yugi, Bresh, Nerissima Serpe, Arti 5 e Gue. Innanzitutto complimenti a Saif per aver avuto l'idea, per aver coinvolto uno dei giornalisti sportivi più seguiti al mondo, un orgoglio italiano all'estero, perché Fabrizio Romano appunto è italiano. E complimenti anche per aver realizzato questa cosa e per i nomi all'interno di questo progetto. Tra poco leggiamo tracklist e featuring, prima ascoltiamo uno dei brani che sarà contenuto all'interno di Santissimo. Saif, buona domenica.

0: dopo la domenica.
1: Questa canzone sarà presente in Santissimo, il nuovo album di Saif che uscirà l'8 maggio. Come dicevamo, Saif ha annunciato i featuring di questo progetto con un Here We Go, un posto collaborativo, quasi come se fosse un annuncio di calciomercato, in collaborazione con Fabrizio Romano, e poi qualche ora dopo ha pubblicato la tracklist completa del suo disco. Il disco si apre con il primo brano che si chiama Sex on La Santa, e vicino al titolo c'è scritto appena 05/05, quindi probabilmente, insomma, uscirà 3 giorni prima della release dell'intero progetto questo singolo. Il secondo brano si chiama Ricordi ed è in collaborazione con Juelier. Anche la posizione della canzone è molto importante, perché sarà sicuramente una grande hit, perché appunto è posizionata al secondo posto nella tracklist. La terza canzone è Salsa Magreba, la quarta No Boutique, la quinta canzone si chiama Perché Piango ed è in collaborazione con Kid Yuki. La strofa di questo brano e l'inizio del ritornello è stato spoilerato attraverso un reel sui social da parte di Saif qualche giorno fa. Il sesto brano è Brazzi in collaborazione con Erissima Serpe, il settimo brano è la title track, cioè Santissimo. L'ottava canzone è Parlare d'amore featuring Brescia, poi c'è Princesa, poi F.I. Dollaro in collaborazione con Tedua. L'undicesimo brano si chiama Raffaello, il dodicesimo Non c'è, il tredicesimo Cosa vuoi da me, poi ci sono Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Guerti 5 e Una Can, che sono tutti brani già editi, inseriti all'interno di questo album. E il disco si chiude con Randa Baraonda, che è il pezzo che Saif fa live ai suoi concerti e che ha portato anche durante la serata delle cover quest'anno al Festival di Sanremo. Tantissime aspettative, tanto hype per questo progetto che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme. Tra poco parliamo di Shiva, ascoltiamo prima Rocco Ante e Le One, Non è giusto, non vale.
2: Ormai non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado sciogli sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille

Tommaso Primo con Felici per due ore. Abbiamo già abbondantemente superato la metà di questa puntata di Around the Naples con Silvio Martino, oggi venerdì 24 aprile 2026, il che significa che è l'ultimo appuntamento di questa settimana, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte di questa puntata abbiamo parlato delle tante uscite musicali di oggi da Napoli e dintorni, approfondiremo queste release la settimana prossima. Poi abbiamo parlato del film di Marrakesh in sala a maggio per 3 giorni, della tracklist e featuring del disco di Saif. Ora parliamo invece di Shiva, perché non so se ve ne siete accorti, ma è andato ospite a Belve di Francesca Fagnani. Dico ironizzando, non so se ve ne siete accorti, perché sono stati pubblicati centinaia se non migliaia di video estratti da questa intervista, e anche qui c'è stato insomma una bella eco mediatica riguardo le sue parole. Ha parlato di tante cose Francesca Fagnani, gli ha fatto molte domande riguardo la sua vita privata, personale, ma anche riguardo la sua carriera, riguardo i suoi testi e riguardo le vicende giudiziarie della vita di Shiva, tra cui naturalmente la sua esperienza in carcere e il momento in cui è nato suo figlio mentre lui appunto era in carcere. Tra le tante cose che sono state discusse ci sono anche diverse dichiarazioni riguardo la musica, che appunto hanno scatenato un bel po' di commenti sui social, perché Shiva appunto a Belve ha detto: io mi sento in top 3 nel rap italiano, insieme a me ci sono Sfera e Basta e Joelier, e poi c'è Kid Yugi. Naturalmente insomma i commenti sono pieni di opinioni discordanti con quella di Shiva. Ad esempio c'è qualcuno che scrive: Lazza si è dato al country, Salmo e Noiz giocano a cricket. Qualcuno scrive: mi spiace ma la top 3 è Marrakesh, Salmo e Gue. Altri dicono Luché, altri taggano Marra. Insomma, ci siamo accorti che è un argomento spinoso e si è preso anche un bel po' di critiche Shiva per queste dichiarazioni. Io non so chi potrebbe far parte della top 3 del rap italiano. Voi magari, se avete le idee più chiare, potete scrivercelo nei DM dei nostri profili social. Vi lancio questa domanda, ecco, rimbalza da Shiva a voi: secondo voi chi sta nel podio del rap italiano? Mentre ci pensate, ascoltiamo degli artisti che abbiamo nominato: Shiva, Sfera e Basta e Lazza, con un singolo estratto da Vangelo, Mayday.

Mentre ascoltavo questo brano, devo dire la verità, ci stavo pensando a questa cosa: chi metterei nella top 3 del rap italiano? E sono arrivato alla conclusione che 3 artisti sono troppo pochi, perché solo a Napoli ce ne stanno decine che hanno fatto la storia di questo genere musicale e che continuano ad essere sulla cresta dell'onda, no? Basti pensare a Luchè, Antò e quindi a Ecosang, a Clementino Rocco Hunt, a Joelier, che naturalmente ora ha uno status enorme in tutta quanta Italia e anche a livello internazionale con delle collaborazioni che ha fatto. Insomma, solo a Napoli ce ne sono tantissimi, tanti artisti li ascoltiamo on air in questo programma tutti i giorni, senza poi andare a vedere le altre città d'Italia, tra cui appunto c'è Milano, c'è Marra, c'è Guè, la scuola genovese con Izzy, Teto. Insomma, ci sono un bel po' di nomi che potrebbero far parte di questa top 3. Comunque Shiva è stato un po' più diplomatico in un'altra risposta che ha dato, sempre riguardo la musica, a questa intervista con la Fagnani, perché ha detto: mi chiamano il principino di Milano per l'eredità del rap game italiano, ma non si sente ancora di aver preso questa eredità. Secondo lui in cima c'è ancora sfera. Poi insomma sono stati toccati, come vi dicevo prima, altri argomenti, tra cui l'argomento sentimentale. Ha detto che Laura è l'unica donna che ha amato, ha parlato anche di Fedez lanciando delle frecciatine molto importanti, e poi ha ricordato anche Cranio Randaggio, un eccezionale artista, un rapper che purtroppo ci ha lasciati prematuramente. Shiva ha raccontato che ha fatto parte della sua gavetta proprio insieme a Cranio e che i due erano molto legati. Sicuramente un bellissimo momento. Noi chiudiamo questo argomento e tra poco parliamo di altri annunci che sono stati fatti dall'Urban. Ascoltiamo prima un po' di Napolitan Jazz, visto che mo' chevò Walter Ricci con Afreva.

0: Afreva, Walter Ricci su Rai Radio Live Napoli, un singolo che è poi stato incluso all'interno di Neapolis Mumble, suo ultimo progetto rilasciato a gennaio di quest'anno, un disco che abbiamo tanto commentato in questo programma. Walter è sicuramente uno degli artisti più talentuosi, più esperti, più importanti della scena musicale napoletana, italiana, e conosciutissimo anche all'estero, visto che fa tante date in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno questa stessa vibe un po' italo-napoletana. Comunque proseguiamo con le news di oggi, parliamo di un po' di annunci che sono stati fatti da altri artisti, dall'Urban. Innanzitutto torna Vegas Jones con un nuovo album che si chiama Cicnisello 2, e voi vi starete chiedendo, i fan del rap italiano in questo momento che mi stanno ascoltando si staranno chiedendo, ma non è un nuovo album, è il secondo capitolo di un progetto che ha fatto la storia della trap in Italia nel 2016-2017. Infatti Cicnisello, insomma, ha fatto scuola per tanti rapper che si sono avvicinati alla scena musicale italiana proprio in quegli anni. Un progetto che aveva una direzione molto chiara, dentro c'era di tutto, c'era naturalmente tante rime, c'erano delle melodie, ritornelli che restavano, c'era una grande hit che è Tranquillo in collaborazione con Nitro, ma non solo. E quindi questa seconda parte di Cicnisello, che ha annunciato Vegas Jones, che uscirà il 22 maggio, sicuramente si porta dietro un bagaglio molto importante di aspettative da, appunto, rispettare. Torna in queste settimane anche un altro artista, che è Willy Peyote, con un nuovo album che esce il 15 maggio e si chiama Anatomia di uno scanto prolungato. Mi viene da pensare, chissà se Willy Peyote e Tropico sono compagni, sono amici, perché entrambi scelgono dei nomi particolarmente brevi, devo dire, per i loro album, no? Basti ricordare l'ultimo disco di Tropico, che si chiama Soli e Disperati nel mare meraviglioso, ovviamente scherzo. Anche Willy Peyote per quest'ultimo progetto ha scelto un titolo proprio sentenzioso, breve: Anatomia di uno schianto prolungato. E l'ispirazione è cinematografica, così come ha scritto naturalmente all'interno del suo post sui social, e ha pubblicato anche la copertina di questo progetto. Quindi altri due importanti progetti che segniamo come release di maggio.
1: Lo so che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci. E adesso quante lingue parli? Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti. Ma sai che ho quel problema col contatto fisico, come se ogni carezza mi lasciasse il livido, però

brano molto semplice, chitarra e voce, Burrasca di Willy Peyote, in attesa del nuovo album di Willy che, come dicevamo, uscirà il 15 maggio e si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Diamo uno sguardo velocissimo, perché il tempo corre anche per quest'altra puntata di Round Ripples, alle classifiche delle piattaforme di streaming e alle classifiche radiofoniche dei brani appunto più ascoltati in queste ultime ore. Per quanto riguarda le classifiche radiofoniche ci sono molte novità. Al terzo posto scende infatti Tu mi piaci tanto, al secondo sale Ossessioni di Samurai J, mentre il primo posto lo conquistano i The Colors con il loro ultimo singolo che si chiama Rolling Stones, in attesa anche del nuovo album da parte della band di artisti napoletani. Mentre per quanto riguarda le canzoni urban più passate dalle radio, sale Gue con Lokito, sale anche Capo Plaza con Resta ancora un po' al settimo posto, al sesto Che gusto c'è di Fibra e 13 Pietro, al quinto Milano Baby, quindi due posizioni di fila occupate sempre da Fabri Fibra, al quarto posto c'è Rain Dance, al terzo Femmina, l'ultimo singolo di Rove, al secondo posto Amelie di Kid Yugi, mentre il primo posto è conquistato da Night con il suo singolo Forte. Per quanto riguarda le piattaforme di streaming invece ci sono tante differenze e c'è ancora una fortissima presenza di Shiva con brani estratti da Vangelo, il suo ultimo album, ma la prima posizione è sempre immacolata, c'è sempre Ossessione, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, così come lo chiamiamo ogni volta che lo nominiamo appunto per questa canzone e per il successo di questo singolo. Voi cosa state ascoltando in questi giorni? Quale album? Quale singolo? Scrivetecelo nei DM dei nostri profili social, noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Ripples.

Mancano pochi minuti alle 16. Sapete cosa significa? Significa che siamo giunti già alla fine dell'ora di oggi, venerdì 24 aprile, di Round the Naples con Silvio Martino. Ultimo appuntamento di questa settimana, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi abbiamo, come ogni venerdì, scoperto un po' di uscite musicali da Napoli e dintorni. Abbiamo parlato anche del film di Marrakesh nelle sale in Italia per 3 giorni a maggio. Abbiamo parlato di Saif, della promo per la tracklist e featuring del suo prossimo album Santissimo, che uscirà a maggio. Abbiamo parlato di Shiva e di alcune sue dichiarazioni a Belve, all'intervista che ha fatto con Francesca Fagnani. Abbiamo parlato di altri progetti annunciati, Willy Peyote e Vegas Jones, e poi abbiamo dato un velocissimo sguardo alle classifiche di streaming e le classifiche radiofoniche. Vi ricordo, prima di salutarci e di augurarci un buon fine settimana, di seguirci anche sui nostri preferiti social, su Facebook e su Instagram, perché stanno per arrivare tante belle cose, e non lo dico tanto per dire, fidatevi, perché nelle prossime settimane, insomma, arriveranno tante sorprese. Round the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

in da sta vita risperata. Già da quando ero guaglione, che ero sempre innamorata, senza sordere in da sacca, ma con cuore in da scarpa, camminando

stringeva una novella, una pardella tutta bianca, una pardella troppa bella in coppa, un filo sangue già c'è stava scritta franca.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sospira e fa. Sei una fonda, non ho vedo compartire, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa seggia, zomba e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno di Generazione Creativa, il progetto promosso dall'Osservatorio Giovani e coordinato dal professor Lello Savonardo, che valorizza il protagonismo giovanile attraverso la creatività, la partecipazione e l'espressione artistica. Anche in questa puntata accenderemo i riflettori su Ritmi di Cittadinanza, il laboratorio che utilizza la musica e la canzone d'autore come strumento di espressione, dialogo e crescita personale e collettiva. Un percorso che offre ai giovani artisti la possibilità di raccontarsi, confrontarsi e trasformare emozioni, esperienze e visioni del mondo in musica. Nel corso della trasmissione conosceremo alcuni dei protagonisti di questa esperienza. Sarà con noi Harry Hall, nome d'arte di Jeremias Andreas Lares Lugo, artista urban venezuelano residente a Napoli. Attraverso rap, trap e R&B racconta il valore dell'incontro tra culture diverse, fondendo le sue radici latinoamericane con le sonorità e le storie della realtà urbana italiana. La sua esperienza di freestyle bilingue e la capacità di muoversi tra lingue e mondi differenti rappresentano un esempio concreto di contaminazione culturale e inclusione. Incontreremo anche Alessandro Mattozzi, musicista e cantautore che unisce la tradizione del pop rock italiano a influenze internazionali, costruendo un percorso artistico fatto di ricerca musicale, esperienza dal vivo e attenzioni al racconto delle emozioni e delle relazioni umane. Infine avremo il piacere di ospitare Arfly, nome d'arte di Fabrizio Russo, cantautore e polistrumentista irpino che intreccia musica, sostenibilità sociale e riflessione sull'identità contemporanea. Nei suoi brani il racconto personale diventa occasione per interrogarsi sul presente, sulle relazioni e sul valore delle persone in una società che spesso rischia di lasciare indietro chi è più fragile. Sarà un viaggio tra creatività, partecipazione e cittadinanza attraverso la voce di giovani artisti che con le loro canzoni raccontano il mondo che vivono e quello che immaginano per il futuro.
4: Che passa a esta gente? Tiene che cambiare su mente. Perché

0: envidia. Aunque te podiare la tostesa familia y yo no quiero. No, no, no, que me comparen con esos tontos. ¿Por qué? Porque son no siempre pronto. Yo sé que mi energía a ti te la transporto. Porque son buenas las rimas que yo siempre aporto. Buscando una manera para mejorar. Porque quiero que la humanidad empiece a pensar y así encontrar, ey, una nueva forma para cambiar, yeah. Para bien y no va mal. Porque sé que estamos en una crisis mundial donde existen personas malas en la vida real. Pero no solamente en la vida real, sino que también se encuentran personas malas en la vida virtual. Y eso no puede pasar, pero nos debemos habituar. Si queremos evolucionar, hay que cambiar la forma de pensar. Y así como especie avanzar y crear una nueva forma especial.
1: E abbiamo appena ascoltato Essa gente di Jeremias Andres Lares Lugo, in arte soltanto Jerehal. Tu sei venezuelano,
2: esatto.
1: In Italia da 5 anni.
2: Sì.
1: Com'è stato lasciare la tua terra e come ti trovi qui a Napoli?
2: Allora, la vita per me è un percorso, no? Io direi che è più un viaggio, lo dico sempre. Per me questa sarebbe soltanto una fermata, no? Napoli, Italia in sé, perché vorrei comunque continuare a visitare ogni parte del mondo e viverci. È un'esperienza incredibile, conoscere una nuova lingua, una nuova cultura, integrarmi soprattutto in questa qua, anche se all'inizio è stato molto difficile, è normale, no? Vivendo in Venezuela, un'altra cultura completamente, per problemi umanitari e di difficoltà, sono dovuto scappare praticamente. Per ora, cioè, Napoli mi accoglie della miglior forma possibile, è una nuova casa per me.
1: Come popoli poi non siamo tanto diversi, c'è,
2: esatto,
1: sempre quell'anima latina che tu,
2: esatto,
1: metti anche nel tuo modo urban di cantare e di creare, scrivi tu i tuoi testi, giusto?
2: Sì, certo, da piccolo, vabbè, non tanto da piccolo, però dal periodo Covid potrei dirlo, non avendo niente da fare in teoria, la scuola, però comunque avevo troppo tempo e ho iniziato soprattutto a fare freestyle, quindi tutte le mie canzoni addirittura partono da un freestyle fatto, perché dico anche quest'altra frase, che per me la vita è un freestyle e ogni giorno sarebbe un beat per me. Quindi da quello che sento poi ci parlo, ci canto, tra virgolette, molti virgoletti, sopra, e da lì mi esce una melodia, oppure posso cambiare, sono più versatile per ogni ritmo.
1: Infatti tu sei proprio un esempio vivente di contaminazione culturale, anche adesso in questo rap sei quasi sempre bilingue, cioè parli sia in spagnolo che in italiano, e quindi questa commissione porta nel rap le tue radici sudamericane e questi ritmi un po' caraibici, no? Che porti nel tuo sound, danno uno spessore diverso anche al rap.
2: Esatto, perché è una peculiarità propria, io mi caratterizzo soprattutto per questo, parlando italiano, un po' di napoletano ma proprio poco, e spagnolo soprattutto, mi caratterizzo per mischiarli sempre in una maniera sempre libera, appunto il mio forte è il freestyle, quindi appunto in questo momento dove ho appena cantato c'era una parte che era in spagnolo e l'ho cambiata all'improvviso, non so perché mi è venuto in mente che secondo me c'entrava e l'ho cambiata. Esta gente appunto parla, è più da una maniera come se fosse un bimbo che vede il mondo come dovrebbe cambiare, appunto a un certo punto dico dovremmo amarci di più, è una cosa che, cioè, per esempio un mio cugino addirittura me lo ha detto, tipo perché ci sono le guerre, queste cose qua, e io da lì ho preso ispirazione a scrivere questa gente, perché è colpa della gente, includendo noi, ci sono queste problematiche che magari da questo brano voglio dire che mi piacerebbe cambiarle.
1: In realtà la vita sarebbe molto più facile se ci amassimo di più, e,
2: esatto,
1: molto spesso le problematiche le creiamo noi stessi nel nostro modo di vedere la vita, di approcciare gli altri e a volte di voler essere anche un po' diversi da quello che si ha. Tu invece sei molto autentico e porti la tua autenticità, tutto quello che sei, anche nella tua musica. Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Cioè, da piccolo sono cresciuto in un ambiente culturale molto misto, giustamente partendo dalla salsa di mio padre che l'ha sempre cantata, è un fanatico pazzo, diciamo, della salsa e ritmi caraibici, merengue, bachata, se vogliamo mettere un genere più attuale, reggaeton, dembow, queste cose qua. Quindi da piccolo mio padre mi ha sempre fatto ascoltare salsa e un volume addirittura troppo alto, tante feste, da piccolo in famiglia, non soltanto mio padre, per esempio, ma no, mio nonno pure. fa parte del mondo artistico, visto che canta pure, è anche pittore, cioè ho un mio zio che è tatuatore di calciatori professionisti, e, diciamo un po' un misto tra tutto, appunto una contaminazione culturale assoluta.
1: Diciamo che siete una famiglia creativa, questo è fuori dubbio.
2: Sì, sì, e non significa che però che non facciamo altro, ovviamente. Per esempio mio padre ne ha 3 lauree, poi vabbè, dovuto scappare insieme a me dal Venezuela e iniziare da capo qua facendo un lavoro che, diciamo, non so se gli piace, però non quello per il quale ha studiato.
1: Anche tu stai studiando adesso all'università, proprio al Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, col professor Savonardo?
2: Sì, è un'esperienza molto utile per me. Sinceramente non sapevo cosa scegliere, perché ho fatto linguistico, quindi tutta un'altra cosa, si può dire, anche se alla fine ho mischiato tante lingue, cioè con le lingue.
1: Ma già studiavi l'italiano, quindi per questo lo parli così bene.
2: No, in realtà sono arrivato in Italia sapendo dire piacere, Jeremias. Cioè, se mi fermavano all'aeroporto, che lo hanno fatto comunque, documenti, dicevo piacere Jeremia, sono l'unica cosa che sapevo dire. Però poi.
1: Complimenti, cioè, adesso lo parli benissimo.
2: Grazie, sì. Ho studiato appena sono arrivato, visto che sono arrivato tipo a gennaio, la scuola era già iniziata, quindi ho dovuto affrontare dei corsi proprio per la lingua italiana. E da lì ho imparato più le basi, però ero comunque esageratamente timido. Lo sono ancora ogni tanto, diciamo.
1: Ad essere sincera non si direbbe proprio adesso.
2: Quindi non ho fatto amicizia e niente. Dopo 2 anni è che ho iniziato un po' a avere amici e ad integrarmi nella società italiana.
1: Tu sei molto attento anche ai testi, cioè nel senso che non cerchi solo la rima, ma cerchi comunque di dare sempre un significato a quello che canti.
2: Sì, appunto, perciò le mie canzoni partono, diciamo, da un freestyle e versatile in quel momento, però subito dopo vedo cosa ho fatto male o cosa non potrei dire o magari migliorare, perché per me il hip hop o il rap, che è quello che mi piace di più, nasce appunto come una protesta sociale contro tematiche o contro ingiustizie proprio della quotidianità. Quindi voglio anche, di una maniera poetica si può dire, cambiare i testi e far sì che sembrano, o almeno che ogni ascoltatore la possa ascoltare di una maniera diversa e anche che abbia un senso e che colpisca il cuore o la mente degli ascoltatori.
1: Come ti vedi proiettato nel futuro?
2: È una domanda molto difficile perché non si sa mai, appunto, l'ho detto prima, ogni giorno è un beat e io ci faccio freestyle sopra. Quindi per me nel futuro...
1: Quando sogni, come ti vedi?
2: No, allora, se parliamo veramente, quando ogni volta che sogno che sto volando o qualcosa del genere. Però vabbè, magari ritrovarmi con la mia famiglia, che è quasi tutta in Venezuela, vivere più tranquilli senza essere collegati tramite gli schermi del telefono, ma magari vivere insieme a loro, economicamente anche tranquilli, diciamo, e formare, perché no, una famiglia multiculturale come è stata la mia, e anche avere successo di qualche maniera, anche se per me già vivere ogni giorno un successo nella vita, quindi diventare magari conosciuto, ma comunque avendo sempre le mie idee e i miei valori impeccabili.
1: E i piedi, diciamo, ben piantati per terra, anche se la mente vola sempre ed è importante poter sempre volare e immaginare posti nuovi, luoghi nuovi, la possibilità di ricostruirsi continuamente e di mettersi sempre in gioco, cosa che mi sembra che tu ami fare. Questa esperienza di generazione creativa cosa ti sta dando?
2: E appunto generazione creativa mi aiuta ancora molto, perché ho imparato a come si lavora in gruppo, perché prima vabbè non sono così professionista, diciamo, nella musica, però con gli altri profili che ho trovato mi sono arricchito proprio, perché non conoscevo alcune tematiche proprio, come si suona o queste cose qua, che attualmente mi piacerebbero studiarle addirittura, perché mi piacciono così. Inoltre per esempio il mio gruppo abbiamo scelto il tema dell'integrazione, una cosa nella quale posso dire che sono un esperto, no? Perché ci ho vissuto proprio. E
1: so
2: appunto,
1: che si stanno ispirando a te proprio.
2: Sì, appunto, io sono quello che ha buttato questa tematica. Ci hanno chiesto delle tematiche, ho detto guardate, forse l'integrazione
1: ci vuole. Hai incontrato
2: alcune
1: difficoltà qui a Napoli?
2: Sì, è normale, come in ogni parte del mondo, giustamente. A Napoli magari un po' diverso, perché io ho imparato l'italiano e all'improvviso mi dicono guaggio e non capisco niente, no? Però lo capisco da ora, attualmente lo capisco. E quindi non solo nella lingua, ma anche la cultura, essendo anche molto simile, alla fine mi sono abituato di qualche maniera, avendo amici, eccetera.
1: Cosa c'è secondo te di diverso dal Venezuela qui?
2: poche cose, cioè poche, tantissime cose nello stesso tempo. Per esempio là il clima soprattutto è sempre uguale.
1: Cioè com'è?
2: Sempre in primavera, estate, dipende, perché il Venezuela è un paese molto biodiverso, quindi possiamo trovare dalla neve, dai vulcani, dai deserti fino alle spiagge bellissime paradisiache, quindi è un molto diverso.
1: Adesso diciamo è la stagione delle piogge lì.
2: No, sì, no, può essere, fatto. Sì. Vengono gli uragani e altre cose del genere. Invece a Napoli, vabbè, già da quando c'è inverno il freddo e cambia molto, almeno per me, anche per i miei familiari. Mia nonna, ad esempio, ora sta qui e a Napoli e lo ha sofferto veramente. Però in ambito, diciamo, cambiando culturalmente, possiamo dire che siamo molto simili, sinceramente, anche se con contrasti culturali che ci saranno sempre, difficoltà soprattutto nella lingua oppure per in generale come vediamo le cose.
1: Il tuo prossimo brano è Recordando, vorrei che fossi tu stesso a lanciarlo.
2: Allora, Recordando è partito proprio da un freestyle all'improvviso, è romantico questo brano, però ho sentito un beat letteralmente e mi è piaciuto e ci ho fatto un freestyle sopra. E mi sono immaginato come se io fossi innamorato, no? Di una ragazza che non prova le stesse emozioni per me. Quindi in quel brano parlo di come sono dietro da una ragazza che anche se mi tratta male, anche se non c'è l'interesse per me, io comunque ci sto sotto, diciamo così. E quindi da lì è partito un freestyle proprio romantico che alla fine l'ho voluto portare per quella strada.
1: Quindi il rap è anche romantico, si può parlare anche d'amore con un freestyle.
2: Certo, il rap è tutto, almeno per me. Ci sono dal hip hop i quattro elementi che sono fondamentali.
1: Allora non ci resta altro che ascoltarlo e ti ringraziamo di essere stato qui con noi e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e i tuoi progetti. Grazie, Jeremias.
2: Grazie.

0: E abbiamo appena ascoltato Live Primavera di Alessandro Mattozzi, che è qui con noi in studio. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Com'è nata questa tua passione per la musica?
1: Diciamo, io sono nato circondato dalla musica, perché sia mio nonno suonava il pianoforte e cantava, mio padre pure suona la chitarra e canta. Sono cresciuto in un ambiente comunque artistico, perché mio padre pure insegna storia dell'arte e fa il disegnatore, quindi su questo sono stato molto fortunato, perché sono sempre stato incentivato, ecco, a seguire quello che era il mio sogno fin da bambino, appunto. E diciamo, io ho cominciato suonando la chitarra da autodidatta e ho iniziato a suonare anche in alcune band con dei miei amici, finché a un certo punto ho deciso proprio di intraprendere anche un percorso professionale per quanto concerne la musica, come batterista però, quindi non c'entra quello che è il percorso cantautoriale.
0: Cioè, oggi hai suonato qui con la chitarra,
1: sì,
0: su un testo scritto da te, però
1: sì,
0: in realtà senti dentro questo groove forte.
1: Sì, esatto, in realtà c'è questa dualità che a volte confonde pure un po' le persone. Io in realtà questo pezzo qua l'ho suonato anche varie volte live, però suonando la batteria e cantando, quindi è una cosa anche un po' particolare, diciamo.
0: Alla Phil Collins praticamente. È raro, però deve essere interessante ascoltarti che canti mentre suoni la batteria.
1: Però nella scrittura ovviamente scrivo con la chitarra, che diciamo è il mio primo strumento effettivamente. Quindi ho intrapreso il percorso professionale come batterista, ho studiato in conservatorio, mi sono diplomato a dicembre scorso, insomma, quindi anche abbastanza recente. E però ho deciso, dopo tanto tempo, di far uscire anche questi brani, perché comunque sono una persona molto introversa e molto insicura, soprattutto quando si tratta di esporre delle tematiche intime e personali. C'è sempre un po' la paura di avere un...
0: di esporsi un po' troppo.
1: Di esporsi un po' troppo, esatto, soprattutto per persone un po' più timide, ecco, è difficile. Però avendo scelto di fare questo percorso, a un certo punto devi comunque prendere appunto una scelta e cercare di
0: superare la tua timidezza, anche perché dovrai suonare davanti al
1: pubblico. Alle persone, esatto. Sì. Sulla batteria io più mi riesco a nascondere, ecco, perché sto dietro, quindi non avverto quest'ansia. Ovviamente, dovendo esporre i propri brani, è diverso, quindi bisogna lasciarsi un po' più andare, ecco.
0: La scrittura poi invece è più facile, perché stai tu da solo nella tua cameretta con i tuoi pensieri. Quando hai scritto questo brano?
1: Questo brano qua che vi ho fatto ascoltare, tra l'altro, è un brano a cui tengo molto, perché è stato scritto durante il periodo del Covid, quindi un momento molto particolare, diciamo, per me, ma in generale un po' penso per tutta l'umanità, ecco.
0: Cosa ti ha lasciato quel periodo?
1: Allora, diciamo, è stato particolare perché da un lato ho avuto molto tempo a disposizione sia per riflettere, che è una cosa sia positiva che negativa, perché poi ovviamente rifletti un po' su tutto e anche su pensieri negativi, su cose, diciamo, che sono successe nel corso degli anni. Però devo dire, è stato un momento comunque in cui mi sono ritrovato e ho avuto modo di approfondire anche quello che è il mio percorso, appunto, musicale. Questo brano qua, appunto, parla del fatto che non arriva mai questa primavera, perché durante il primo Covid, diciamo, si parlava di questo possibile rientro alla normalità entro la primavera, ecco. E quindi ricordavo un pochettino quella che era la normalità per me, che la davo un po' per scontata, invece a un certo punto ho iniziato a desiderarla proprio ardentemente. E quindi questo pezzo in realtà parla di questa cosa qua. Quindi
0: anzi, mi ricordo che durante il Covid tutti dicevamo diventeremo più buoni, ci vorremmo più bene. Poi quando si torna alla normalità, la mente umana è pazzesca, si dimentica tutto molto velocemente, soprattutto
1: sì,
0: le cose, se vuoi, brutte, però che comunque dovrebbero lasciare traccia per insegnare qualcosa.
1: Sì, infatti è stato da un lato bello, dall'altro difficile poi ritornare a quella normalità e vedere che, insomma, tutte quelle belle parole che si erano dette durante il Covid, super sponsorizzate, però alla fine è rimasto ben poco, ecco.

0: rimasto un po' un ricordo, però cerchiamo, almeno io nel mio piccolo cerco di fare tesoro di quel momento e cercare di, insomma, essere una persona migliore anche nella quotidianità.
1: Sicuramente. Quindi una famiglia di artisti, e quando tu hai detto che volevi fare il musicista nella vita, è stata accolta bene questa tua decisione o ci sono stati contrasti? Ha detto pensaci bene?
0: C'è stata, sì, questa, ovviamente questa cosa qua è successa, c'è stato comunque pure da parte mia un momento di incertezza, anche perché io in realtà avrei voluto fare l'avvocato o lo storico, ecco, quindi c'erano queste altre due cose che tenevo in mente e che magari in futuro potrei comunque riprendere, però alla fine non ce l'ho fatta, insomma la mia strada è questa qua, mi sono, diciamo, buttato su questa via e devo dire la mia famiglia mi ha sostenuto. Tutto sommato sostenuto, sì.
1: Quindi, anche perché forse ti ha visto veramente motivato verso quello, sì, che volevi fare.
0: Sì, esatto. È stata, diciamo, è l'unica cosa che effettivamente io penso di saper fare veramente bene, rimanendo umili, però
1: però bisogna essere consapevoli anzi delle proprie, esatto, potenzialità, quindi sapere che, insomma, hai delle chance.
0: Sì, sono consapevole del fatto, appunto, di poter fare questa cosa qua, questo mestiere.
1: Le tue fonti di ispirazione quali sono state?
0: Allora, è particolare questa cosa, perché in realtà io vengo da un imprinting alternative, quindi ho ascoltato tantissimo i Verdena, gli After Hours, vengo molto da quelle band lì italiane dell'alternative rock, però ovviamente sono stato influenzato tantissimo anche da Battisti, da Dalla, e i Beatles per me sono proprio dei mostri sacri da cui prendo ispirazione, ed sono il motivo per cui poi ho iniziato a suonare la chitarra, in realtà, guardando i loro video su YouTube. Sicuramente sono questi le band principali, ecco, e gli autori principali.
1: E questa esperienza con Generazione Creativa cosa ti ha lasciato?
0: Allora, io in realtà ho fatto anche parte del progetto dell'anno scorso, del Creative. Diciamo, anche quest'anno, così come l'anno scorso, cosa che a me, diciamo, rimane di tutta questa esperienza fatta l'anno scorso e anche quest'anno è proprio il legame che si viene a creare con altri artisti. Quindi il fatto di poter condividere, appunto, i propri interessi, i propri brani, anche i propri gusti con altre persone. Questa, secondo me, è la cosa più importante nella musica in generale, anche proprio nella vita. Quindi il fatto di poter condividere quello che uno sente dentro e riscoprirsi anche in altre persone che magari non conosci, però
1: è bello perché questo significa comprendere che certe parti di noi non appartengono soltanto alla nostra storia personale, però vivono in uno spazio più grande dove le emozioni, i sogni, le fragilità diventano proprio universali. A volte uno sconosciuto riesce a dare voce a qualcosa che portavamo dentro da anni senza però riuscire a nominarlo. Ed allora capiamo che la musica non serve soltanto a farci ascoltare gli altri, ma anche a farci incontrare noi stessi nei luoghi anche più inattesi.
0: Quella è la cosa più importante, la musica comunque è condivisione innanzitutto.
1: Alessandro, con quale brano hai vinto il premio miglior inedito al festival La Sagra delle Sagre di Viviamo il Cilento?
0: In realtà proprio con Primavera, che vi ho fatto ascoltare. Ne ho eseguiti anche un altro paio, tra cui Tempo, che vi farò ascoltare dopo. È stata un'esperienza pure quella là molto bella sul palco con i miei amici musicisti di sempre. In quella situazione lì sto proprio nel mio habitat sul palco, ecco, io mi sento proprio a mio agio e riesco a esprimere tutto me stesso, quindi è stata una bellissima esperienza quella là.
1: Il prossimo brano che volevi farci ascoltare è Tempo. Vuoi lanciarcelo tu direttamente?
0: Allora sì, mi faccio ascoltare questo brano, si chiama Tempo, è una canzone che parla di amori tossici e quindi cerchiamo di esorcizzarli un pochettino e uscirne, ecco, il quanto più illesi possibili.
1: Hai vissuto un amore tossico nella tua vita? L'hai provato sulla tua pelle?
0: Sì, questo sì, ma in realtà in questo caso particolare è ispirato a una persona che conosco che ha avuto una relazione veramente tossica, brutta, e quando sono venuto a conoscenza di questa storia mi sono sentito di dover scrivere qualcosa, ecco, pure per far rendere conto a questa persona che stava vivendo una situazione particolare da cui doveva uscire al più presto, ecco.
1: Corri in fretta, per questo forse anche tempo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, esatto, infatti nella canzone io dico proprio non c'è più tempo per ricominciare, perché basta, insomma, bisogna chiudere delle cose.
1: A volte bisogna avere il coraggio di mettere un punto ed andare avanti e riprendere se stessi. E allora per voi Tempo, Alessandro Mattozzi.
0: Grazie.
1: Grazie a te di essere stato qui con noi.
2: Un altro giorno ancora se ne va e con lui un poco anch'io.

E mi è sembrata la mia prima volta, ma non te l'ho mai detto e non lo ammetto se lo chiederai. Stupido da parte mia pensare che questa storia finirà con te che ritorni da me, ma non trovo risposte alle troppe.

e non rimane niente, no. Porobo, porobo. Mi risveglio in mezzo ai banchi di scuola come fosse stato un sogno lungo, lunghissimo. Però lo sento che ho perso qualcosa. Ti penso e mi manchi moltissimo. Sarà che

0: abbiamo appena ascoltato 8 luglio di Fabrizio Russo in arte Artfly. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao.
0: Era un brano bellissimo, tu proprio hai nel DNA delle eccellenze, a cominciare da tuo nonno, vero? Mi ricordo che tu sei già venuto qui per Creative. Cioè, hai già raccontato la tua storia, per chi però non l'avesse ascoltata e comunque è passato un po' di tempo, ci piacerebbe che tu ce la potessi raccontare nuovamente.
1: Certo, io comunque fin da piccolo sono sempre stato all'interno della musica, non perché i miei genitori fossero musicisti, anzi forse con me e mia sorella abbiamo iniziato un po', però già da piccolo ho iniziato a suonare il pianoforte e in realtà doveva essere il violino, perché almeno questo è quello che sapevano i miei genitori, mi portavano a lezioni di violino e si aspettavano che io suonassi il violino. Arriva il momento dello spettacolo di fine anno dove tutti i bambini devono far vedere quello che hanno studiato durante l'anno. I miei genitori si siedono e vedono che mi metto al pianoforte e dicono: no, cioè, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va. E era successo che a me non piaceva proprio il violino, però questo insegnante di violino suonava anche il pianoforte, quindi mentre agli altri ragazzi faceva fare violino, a me insegnava il pianoforte, però i miei genitori non la sapevano questa cosa e l'hanno scoperto allo spettacolo di fine anno, quindi è stato uno shock quasi per loro. Poi mi sono portato dietro questa passione e alle scuole medie mi sono iscritto al conservatorio e contemporaneamente al conservatorio ho iniziato a studiare chitarra classica, perché nell'istituto dove studiavo c'era la sezione musicale. In questa sezione musicale ovviamente tutti i ragazzi volevano gli strumenti primari, che erano pianoforte e chitarra, poi però c'era anche ad esempio clarinetto, violino, che erano meno considerati dai ragazzi, e quindi c'era un test d'ingresso da fare. E successe che tu dovevi dare due preferenze, perché non è detto che tu riesca ad entrare
0: e con lo strumento prescelto.
1: E anche lì, altra sorpresa, i miei genitori diranno: vabbè, ragazzo vuole suonare il pianoforte. No, io con la faccia tosta che mi ritrovo sono arrivato lì, voglio fare chitarra. E come secondo strumento, no, guardi, se non è chitarra vado in un'altra sezione, non c'è problema. E quindi poi da lì sono entrato anche a chitarra, ho fatto pianoforte e chitarra.
0: D'altronde il tuo nonno era un collaboratore di De Simone, quindi
1: allora dal punto di vista letterario magari mi sono portato qualcosa anche quando ho iniziato a scrivere. La scrittura, che tra l'altro è arrivata post-Covid più o meno come periodo, perché prima io suonavo solo, provavo a canticchiare qualcosa ma non ero neanche tanto intonato, ci ho dovuto lavorare parecchio e ancora adesso ci sto lavorando sul canto, perché poi la voce di famiglia era mia sorella e lei aveva veramente una bella voce, però non si sta più dedicando tantissimo alla musica.
0: E invece tu porti alto questo vessillo musicale.
1: Spero di farlo bene.
0: Tra l'altro stai affinando anche le tue sonorità e la tua costruzione proprio professionale con delle eccellenze del panorama italiano come Carlo Morelli, Giovanni Bloch. Adesso con Generazione Creativa anche ti stai confrontando sempre con lui, con Luca Riello, quindi insomma stai facendo un percorso molto importante. So che quest'anno hai partecipato anche al concorso Lunezia, riportando anche un bel successo.
1: Sì, sono arrivato tra i finalisti al Premio Lunezia a Roma. Ma cantare poi davanti al Colosseo, una bella emozione, davanti a tanta gente, davanti al TGR del Lazio. Tra l'altro infatti sono uscito anche su TGR, è stata una sorpresa un po' inaspettata, però molto gradita. E io sono molto contento delle opportunità che sto trovando ultimamente in Campania, perché purtroppo la musica in Campania quasi a livello di concorso è come se non esistesse, anche a livello di promozione per i giovani. Infatti qualunque cosa tu voglia provare a fare devi spostarti da Roma in su, soprattutto Milano, tante belle cose, ma qui poco. E invece sono molto contento che tra quest'anno e l'anno scorso ho trovato tutte queste belle situazioni, tanta gente che vedo essere entusiasta in quello che sta portando avanti.
0: Anche perché adesso Napoli è proprio un brand, quindi essere degli artisti napoletani vuol dire già avere una marcia in più in questo momento nel panorama musicale italiano, o comunque delle opportunità in più, però è chiaro che poi è il talento che conta. Il tuo genere è molto interessante, perché qui nei tuoi brani il pop incontra il cantautorato italiano, è uno stile sempre diretto e personale, sai parlare intimamente, anche come nelle canzoni l'8 luglio che abbiamo ascoltato, no?
1: Sì, veramente.
0: Ascoltandola tutti noi possiamo ritrovarci un pezzo delle nostre storie, quindi quando le emozioni intime diventano poi universali riescono a coinvolgere tutti. Ma non solo tu, insieme alla musica continui anche a studiare ingegneria gestionale, e in una delle interviste hai detto proprio che per te la musica è uno strumento di economia circolare dell'anima. Che vuol dire?
1: Sì, io credo che comunque la musica sia ingegneria, ne parlavamo prima fuori onda, diciamo, perché comunque le onde sonore musicali sono dei grafici che tu puoi analizzare anche a livello scientifico proprio. Infatti c'è uno studio dietro al suono, ci sono i tecnici del suono che si occupano proprio di stabilire quale frequenze suonano meglio, quale sono peggio. L'ingegnere del suono che deve decidere, ad esempio, in questa stanza dove noi ci troviamo ci sono i pannelli fonoassorbenti, queste curve di legno che vedi sono state realizzate proprio per permettere una diffusione specifica del suono.
0: Ma soprattutto anche che nessun individuo deve essere trattato come un rifiuto del sistema, c'è l'importanza di mettere al centro della tua musica, della tua arte, proprio l'individualità, l'individuo, l'uomo, le sue emozioni, il suo modo di essere.
1: Sì, io quando scrivo le canzoni tendo sempre a portare o esperienze mie personali o comunque racconti di altre persone che però mi hanno colpito. La canzone che ad esempio ho portato a Lunezia, che purtroppo non l'ho ancora pubblicata, quindi è ancora inedita, però si chiama Una stella nel cielo, e questa canzone parla proprio di questo, della paura di essere soltanto uno fra tanti, una stella nel cielo, soltanto perché noi sappiamo che le stelle sono miliardi. Quando tu ti soffermi a guardare una costellazione bellissima, non ti soffermi su quell'unica stella, e se poi anche quella stella magari scompare per qualche motivo o diventa più fioca, tu non ci fai caso.
0: Se dovessi descrivere proprio te stesso, se ti dovessi presentare in un concerto, fossi il presentatore di te stesso, cosa diresti?
1: Se io dovessi personificare un presentatore, tipo, presenterei come Fabrizio Russo, polistrumentista e cantautore irpino, che racconta finestre di vita.
0: Bellissimo, finestre di vita. Ed è vero, perché ogni canzone apre una finestra sulla nostra giornata, illumina una stanza della nostra esistenza ed entra nelle case di coloro che lasciano aperti i balconi perché possa entrare quella ventata di aria pura, di poesia, che ti sussurra un'emozione che a volte arriva inaspettata e riesce a cambiarti la giornata.
1: Sì, che poi è l'obiettivo delle mie canzoni. Io scrivo sì per raccontare magari delle emozioni che non posso esprimere a parole, ma anche perché tutte le persone che l'ascoltano si possono riconoscere in quello che io sto dicendo. Ed è il motivo principale per cui ho iniziato a scrivere le canzoni. C'è stato un periodo in cui io non mi riconoscevo in niente di ciò che veniva scritto e cantato dalle altre persone. Allora ho detto: perché non lo posso fare io? Perché non posso dire quello che sto provando e far sì che gli altri si riconoscano in quello che dico?
0: Nella tua vita futura vedi più l'ingegneria o la musica?
1: La musica sempre, però non vedo perché non possano condividere i due mondi, coesistere insieme.
0: Ottima risposta, perché spesso noi pensiamo alla vita come a un bivio, o l'ingegneria o la musica, o la sicurezza o la passione o la ragione o l'arte, ma questa visione nasce dall'idea che l'identità sia una cosa sola. In realtà molte delle persone più complete non hanno eliminato una parte di sé per fare spazio all'altra, come io spero che tu non eliminerai mai la passione per la musica, anche se vorrai fare nella vita l'ingegnere. A volte una professione dà un sostegno materiale, una passione dà il senso alla vita, a volte la passione è la fortuna che possa diventare anche la professione, altre volte ancora ciò che si apprende in un campo rende migliori anche nell'altro. Quindi io credo che tu possa essere perfettamente un musicista ingegnere o un ingegnere musicista, e sarai contento in entrambi i casi. Passiamo al prossimo brano, Dimmi una bugia. Ce lo vuoi presentare tu stesso?
1: Sì, Dimmi una bugia. Diciamo che, come ho detto prima, io mi definisco un cantaustoria, no? Quindi Dimmi una bugia parla con immagini, ad esempio la sabbia che scotta sotto i piedi, la pioggia che sbatte sul balcone. Sono delle immagini quotidiane che però raccontano la difficoltà dell'accettare una verità scomoda, e a volte è meglio sentire dire una bugia piuttosto che affrontare in faccia la verità, perché alcune perdite purtroppo sono troppo difficili da accettare.
0: E tu nella vita sei uno che ha il coraggio di dire la verità?
1: Sì, io credo che essere diretti e dire sempre quello che si pensa può portarti delle difficoltà, però ripaga sempre.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, e con questa grande verità vi salutiamo con il brano Dimmi una bugia di Fabrizio Russo, in arte Arfly. Anzi, prima di chiudere ti vorrei fare un'ultima domanda: per chi ti volesse seguire sui social, come ti trova?
1: Il profilo Instagram è quello che uso principalmente, e non mi trovate con nome d'arte ma col mio nome, quindi Fabrizio Russo 13.
0: Perfetto, allora ti seguiremo tutti su Instagram, e grazie di essere stato qui con noi. Ciao Fabrizio.
1: Grazie.
2: Ti ritrovo nella galleria, foto fatte da te mentre non ti guardavo. Non dirmi cosa pensi, dimmi una bugia. Dimmi una bugia, dimmi una bugia.
3: La pioggia sbatte sul balcone come il tuo ricordo. Io non lo apro anche se pesa, perché non rivoglio il battito.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trinità

0: Pronti per questa nuova puntata di Un'altra Musica, sempre su Rai Radio Live Napoli. Ci starete sicuramente ascoltando dall'app o dal sito Rai Play Sound, quindi ciao a tutti, può essere qualsiasi ora del giorno, la mattina, il pomeriggio, la sera, può essere mezzogiorno, mezzanotte, quindi un saluto generale senza sbilanciarsi nel buongiorno, buon pomeriggio. Comunque inizia questa nuova puntata di Un'altra Musica, io sono Silvio Martino e insieme a me c'è un grandissimo artista in veste non solo di cantante e musicista ma anche di conduttore, Walter Ricci.
1: Grazie Silvio, gentilissimo, e ciao a tutti i radioascoltatori. Direi buon dì a questo punto. Buon dì a tutti e benvenuti ad Un'altra Musica,
0: il programma di Rai Radio Live Napoli in cui scopriamo un po' di canzoni, come è stata l'evoluzione della musica, scopriamo quell'altra musica nata da alcuni brani famosi o non famosi dei decenni passati, che scopriamo insieme, tanti dei quali li ascoltiamo live praticamente insieme a Walter, che qui all'interno degli studi Rai di Napoli è munito di pianoforte, è seduto vicino al pianoforte.
1: Sono fortunato, dove c'è un piano c'è fortuna,
0: e dove c'è un piano c'è Walter.
1: Questa l'ho coniata io.
0: Bellissimo, comunque c'è anche questa vena poetica, e poi c'è anche una calamita ovviamente per tutti quanti gli artisti per quanto riguarda gli strumenti. Ogni volta che vedono uno strumento ci si fiondano addosso e per suonarlo, per strimpellare qualche nota, che sia un pianoforte, una chitarra, eccetera eccetera. In questo caso tu hai un bellissimo pianoforte a coda che ha anche una certa età, ma è un pregio per lui per questa cosa.
1: Sì, è meraviglioso, anzi proprio su questo pianoforte non so perché, ma in realtà forse lo so, ma ne parleremo a breve. Ma comunque abbiamo fatto un piccolo briefing rispetto a questa puntata e mi è subito venuto in mente un brano che è Manifesto della Pace. Sì. Lo vuoi sentire? Si chiama Imagine.
0: Vai.
1: Imagine there's no heaven. It's easy if you try.

0: Walter Ricci per Imagine di John Lennon. Complimenti Walter.
1: Grazie, grazie di cuore. È un brano che amo tantissimo.
0: Ma si sente anche da come l'hai suonato, come l'hai interpretato. Davvero complimenti.
1: Grazie.
0: E hai iniziato subito con questa canzone. Un po' incarna anche un po' l'essenza di questa puntata di Un'altra
1: Musica. Sì, questo è il manifesto della pace. Il grande John Lennon ha scritto questo brano proprio per mandare un messaggio molto potente al mondo, ed era il messaggio della pace.
0: Sì, ha usato anche dal punto di vista musicale questo minimalismo, no? È una cosa che hai portato anche tu in questa tua interpretazione, cioè un pianoforte, una voce intima e ovviamente un'emozione che trasporta chi ascolta questa canzone. E perché proprio questa canzone, proprio Imagine? Perché oggi parliamo di canzoni che sono state importanti, che hanno creato dei trend, e parliamo anche dell'evoluzione della fruizione della musica, perché ovviamente ci sono state epoche diverse anche dal punto di vista informatico che hanno portato a fruire in maniera diversa della musica, se passai dalla cassetta al vinile, dall'incisione alle piattaforme digitali di streaming, insomma un sacco di roba che poi andremo a sviscerare, di cui andremo a parlare bene durante questa puntata.

0: Ma Walter, com'è cambiata la fruizione della musica? Perché in tanti giustamente hanno vissuto anche più fasi e epoche della fruizione della musica, si è passati dai vinili alle cassette, ai CD, ma noi facciamo un passo ancora indietro ripercorrendo quella che è stata la musica di più di un secolo fa fino ad arrivare all'altra musica di oggi che praticamente si continua ad ascoltare sicuramente con più facilità di prima.
1: Ma sì, infatti seguendo un percorso storico dell'epoca della musica classica fino ai supporti moderni, evidenziando ovviamente come poi l'evoluzione tecnologica abbia trasformato la fruizione della musica, intanto bisogna ricordare che all'epoca i grandi classici, i musicisti, i compositori classici scrivevano e scrivevano su carta, quindi erano dei manoscritti
0: sì,
1: veri e propri
0: sul pentagramma
1: esattamente. Beh, poi eseguiti dall'orchestra, no? E fino a quando poi si è arrivati finalmente a registrare quella musica per poi riprodurla.
0: Sì, ed è stato un momento storico perché si poteva riascoltare quella musica, la si incideva, si dava un carattere diverso anche alla musica per come veniva sentita, perché ovviamente una cosa è sentire la musica dal vivo, da un'orchestra, assorbire le emozioni dei musicisti, degli artisti che stanno performando in quel momento, e un'altra cosa invece è sentirla praticamente incisa.
1: Eh sì, perché voleva dire prendere la musica, metterla in tasca e andare ad ascoltarla dove si voleva, no?
0: Esatto. Tu preferisci più la musica quando ascolti musica oppure quando la fai, quando la performi, insomma, nella tua carriera preferisci più suonare dal vivo oppure registrare in studio, ascoltare musica dal vivo oppure ascoltarla in studio?
1: No, sono due concezioni diverse, insomma. Intanto la musica dal vivo ha un valore inestimabile perché appartiene a quel momento, ed è una musica, come dire, un'emozione estemporanea, no? E quindi è unica, come tutte le cose uniche. Invece discograficamente ho sicuramente un altro tipo di passione, che è quella di ricercare il suono giusto, il carattere sonoro che più mi appartiene, con cui mi voglio più far riconoscere. Credo che ci sia più studio, ecco, diciamo così, dietro ad una incisione discografica rispetto invece al live, che è tutto istinto, ecco.
0: Sì, devo dire la verità, l'emozione ovviamente dei concerti la trovo personalmente imparagonabile alle emozioni che una persona può provare ascoltando un brano, perché portando live quel brano si porta anche il carico emotivo che c'è dietro quel pezzo, che può essere un brano, ecco, molto carico emotivamente, un brano più leggero, un brano di intrattenimento. Sicuramente coinvolge molto di più ascoltarlo live piuttosto che ascoltare inciso, anche se io sono molto fan della cupola che si crea intorno a me quando magari indosso le cuffiette e viaggio con la musica.
1: Sì, poi la tecnologia ci ha portati sempre di più ad ascoltare la musica in modo più fedele, ecco, diciamo così, perché ricordiamo nel 1877 Edison inventa il fonografo, quindi i primi dischi in cera e cilindri per registrare la voce, gli strumenti. Anzi, addirittura è stato proprio un italiano, un napoletano, non vorrei sbagliare, sì, Enrico Caruso, a registrare per la Gramophone il primo album, insomma, accadeva a Milano.
0: I primi brani
1: nel 1916.
0: Quindi più di un secolo fa, 110 anni fa.
1: Eh sì, circa.
0: E sì, io pensavo anche che ovviamente quali possono essere questi brani che si incidevano in quell'epoca, in quegli anni. Te ne viene in mente uno che si trovava, perché lo sappiamo.
1: Sì, la registrazione, diciamo, più famosa è quella che poi ha superato anche il milione di copie vendute, quella di Enrico Caruso. E beh, lì lui eseguiva Vesti la giubba, che dall'opera Pagliacci, Una furtiva lacrima, la donna immobile di Verdi, insomma Donizetti, ecco, si registrava insieme all'orchestra in presa diretta, e quest'album, questo primo disco suo, vendette niente proprio di meno che 1 milione di copie.
0: Ma che oggi sono dei numeri eccezionali, figuriamoci.
1: Oggi si fanno 1 milione di streaming.
0: Sì, oggi si fanno 1 milione di streaming, ma oggi comunque sarebbero dei numeri eccezionali, grandissimi. Figuriamoci, ecco, più di 100 anni fa, quanto possa essere importante questo numero e quanto possa essere stata una vera e propria rivoluzione nella storia della musica e della fruizione della stessa.
1: Beh,
0: tra i primi pezzi incisi c'è anche un pezzo che ha portato Napoli un po' all'estero, in tutto quanto il mondo.
1: Sì, ed è stato il famosissimo brano che conosciamo tutti, che è O Sole Mio, insomma, il grande Caruso l'ha incisa, l'ha portato nelle case della gente, no? Nacque anche il concetto di artista internazionale registrato, perché l'industria discografica distribuiva l'album su scala mondiale, ecco.
0: Sì, quindi c'era una distribuzione sicuramente grandissima, e attraverso queste incisioni si poteva trasportare anche la cultura da un posto a un altro, una cosa che oggi ci sembra in realtà molto semplice, perché viviamo in un mondo con la globalizzazione che ci circonda, noi siamo continuamente circondati da input che provengono da altre etnie, altre società, da uomini e donne che vivono in maniera diversa da noi. All'epoca portare la musica da un posto a un altro poteva farci immedesimare nella situazione che si viveva, e quindi O Sole Mio, Walter, ce la fa ascoltare?
1: Volentieri.

0: Un'eccezionale O Sole Mio di Walter Ricci è qui per un'altra musica. Dicevamo, una delle canzoni, una delle prime canzoni in realtà che è stata incisa, nonché una delle canzoni che ha portato la cultura partenopea napoletana in giro per tutto quanto il mondo, negli Stati Uniti, ma in generale, appunto, in tutti gli stati, in tutti i continenti di questo, del pianeta Terra. E c'è stata ovviamente un'altra rivoluzione nella diffusione e la fruizione della musica dopo il fonografo, dopo il grammofono, dopo le prime incisioni, che è stata la radio verso la fine dell'Ottocento.
1: Qui sei più preparato tu.
0: Sì, tra l'altro recentemente abbiamo festeggiato i 100 anni della radio. Uh-huh. Tutti gli anni festeggio come se fosse un mio amico la radio, una mia amica la radio, e festeggio il compleanno della radio. Spengo la candelina insieme alla radio, la metto sull'antenna e spengo la candelina insieme alla radio. E più di 100 anni di storia di informazione, di storia di comunicazione, di intrattenimento. La radio nasce proprio come mezzo di informazione, veniva utilizzato tantissimo per, soprattutto ovviamente per questo, durante i primi periodi, siamo intorno al 1895, da un'invenzione ovviamente di Guglielmo Marconi, poi ha assunto tantissime vesti diverse e ovviamente è diventato uno dei mezzi principali attraverso cui le persone scoprivano la musica, l'ascoltavano per la prima volta oppure magari aspettavano di ascoltare il loro pezzo preferito per radio.

0: Walter, ma tu che rapporto hai con la radio?
1: Con la radio? La radio...
0: Ma sei un conduttore, mi raccomando. Cioè, mi raccomando.
1: La radio ha un potere, ha un fascino incredibile, no? Un fascino pazzesco. Io ascolto molto la radio in macchina, è una compagna di viaggio, la mia compagna di viaggio in macchina. Credo non ci sia cosa più bella di ascoltare la radio e scoprire artisti attraverso la radio. È una cosa molto affascinante.
0: È affascinante, trasmette delle emozioni farla e ovviamente ascoltarla, perché
1: sì,
0: da chi parla da quest'altro lato c'è l'emozione di una persona che è consapevole del fatto che attraverso la sua voce deve innanzitutto comunicare qualcosa, informare.
1: Ed è quello proprio la cosa interessante, cioè sapere che in automobile, sapere che dall'altra parte c'è una persona, un conduttore o un scopritore di talenti, no? Che ha scoperto magari della musica nuova, un artista nuovo e ti vuole comunicare quella cosa, è fantastico.
0: Sì, e poi è bello anche immaginare magari le altre persone stanno in auto, stanno andando al lavoro, stanno tornando dall'ufficio, usciti la sera, magari ci ascoltano attraverso il podcast, perché come abbiamo detto all'inizio di quest'ora può essere qualsiasi ora del giorno. Insomma, è molto bello e ha dato ovviamente vita anche, visto che è stato un mezzo di fruizione in diretta, in live, a delle interazioni molto interessanti che gli sono create dalle persone, tra chi parlava e chi ascoltava, oppure tra chi ascoltava e chi ascoltava. Ma dopo la creazione della radio e le prime trasmissioni, ci sono stati ovviamente altri mezzi che hanno aiutato la musica a diffondersi, anzi mezzi che sono protagonisti praticamente della diffusione.
1: Ma intanto fino alla fine degli anni 40 in Italia si incideva su 78 giri in gomma lacca, durava 3-4 minuti per lato, insomma si incidevano soprattutto opere, canzoni napoletane, proprio perché la canzone napoletana aveva quella durata, insomma, sì. Quindi era adatta all'incisione. E il vinile arriva con innovazione tecnologica importata dagli USA. Quando nasce il vinile in Italia?
0: Il vinile in Italia credo nasca, non lo so, intorno agli anni
1: 50,
0: nel dopoguerra.
1: Eh sì, con le prime aziende, i primi produttori di vinile, che erano la Phonit Cetra, l'RCA. È doveroso fare un po' di chiarezza, però, sì, ovviamente. Cioè, nel senso che è importante distinguere il 78 giri e il vinile vero e proprio.
0: Sì.
1: Cioè, il grande, per esempio, io ricordo un grande artista che amo tanto, che si chiamava Natalino Otto. Sai, quelle canzoni tipo "Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata", che poi hanno, a proposito di sample, ne abbiamo parlato in una puntata, hanno usato questo sample e gli Articolo 31 e ci hanno

0: fatto un brano di grande successo, poi sembra negli anni 90, no?
1: Sì, alla fine degli anni 90.
0: Insomma, questo grande artista Natalinotto registrava, le sue prime incisioni sono su 78 giri in gomma lacca. Quando poi arriva il vinile negli anni 50, Natalinotto incide un brano che mi piace molto, che ti vorrei far ascoltare, si chiama Non so dirti voglio bene.

0: Non era il 45 giri, ma era Walter Ricci che suonava e cantava live Natalino 8 su Rai Red Live Napoli per un'altra musica. Parlavamo dell'excursus musicale, giustamente tu avevi pensato a questo artista che è stato tra i primi ad incidere, no? Un pezzo su di un 45 giri.
1: Eh sì, per poi incidere poi sul 33 giri, quindi dal 75 passiamo al 45 e poi al 33 giri.
0: Sì, che sarebbero gli LP, long playing, long playing, per usare sempre i termini inglesi, che ovviamente avevano una durata più lunga rispetto ai 45 giri, contenevano anche più canzoni, perché 33 giri, perché facevano 33 giri al minuto, mentre 45 giri facevano 45 giri al minuto. Poi c'è stata ovviamente un'evoluzione informatica veramente importante dopo. E prima di passare agli altri strumenti, però, è doveroso anche un piccolissimo accenno a un genere di film praticamente musicali, leggeri, musicarelli, che sì, avevano come principale peculiarità il fatto che i protagonisti fossero cantanti, no? E quindi valorizzava questa cosa anche al botteghino la riuscita della pellicola.
1: Cantanti tipo?
0: Cantanti tipo Celentano, tipo Mina, tipo Albano, tipo Pavone, Albano.
1: Ma Albano, perché? Albano...
0: Albano, Albano, Albano...
1: Albano lui?
0: Albano lui,
1: Albano... Eva! Lui.
0: Albano, ma perché sta Albano pure qua? Non lo vedo. Cioè, chi ha cantato?
1: ero io.
0: Scusami, puoi rifarlo?
1: Eva!
0: Ma è Albano Albano in registrazione, non è che...
1: No, sono io.
0: Perché c'è il pianoforte davanti che ti copre un po', forse hai messo il telefonino vicino. Me lo puoi rifare, per piacere?
1: Eva! Più alto te l'ho fatto stavolta, bene così, dai.
0: Sì, va bene così. Direi che Albano Albano non è Albano, è Walter, però lo fai uguale, complimenti.
1: Al Walter.
0: Al Walter.

0: Prosegue con Albano il nostro excursus nella fruizione della musica.
1: Siamo le vetrine tremano quando canta Albano.
0: È vero, i bicchieri di cristallo si rompono quando canta Albano. È una cosa eccezionale. Prima abbiamo scoperto pure che Walter sa imitare perfettamente Albano.
1: Perfettamente. Giusto quel poco, diciamo, quel.
0: L'acuto è quello,
1: Sì.
0: L'acuto è quello. Parlavamo a proposito di Albano, dei Musicarelli, questi film musicali che sono stati comunque importanti per anche la diffusione e la fruizione della musica, e dopo ovviamente ci sono stati tanti altri strumenti che ricorderanno sicuramente tanti amici di Rai Radio Live Napoli che ci stanno ascoltando, ad esempio le musicassette, no? Le cassette che venivano utilizzate per portare in giro praticamente la musica e venivano ascoltate un po' ovunque.
1: Sì, tra l'altro quelle erano piccole, economiche, registrabili anche.
0: Sì, si potevano fare tante cose, si poteva registrare, si poteva duplicare.
1: Hanno duplicato un po' troppo però a Napoli.
0: Sì, effettivamente c'è stata una storia che è stata portata anche sugli schermi, quella di Mixed by Harry, storica.
1: Hanno un po' abusato, diciamo.
0: Diciamo che ci sono state tante video, tante musicassette a Napoli, qualche decennio fa.
1: Tanti registratori,
0: diciamo.
1: Va bene, basta.
0: Poi siamo passati, insomma, al CD, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui c'è una diffusione praticamente eccezionale. La musica si può ascoltare praticamente ovunque tramite le piattaforme digitali di streaming, tramite la semplice connessione a internet. Ecco, la connessione basta per allacciarci a tutta la musica pubblicata fino a questo momento in tutto quanto.
1: Però sai una cosa, una piccola parentesi la dobbiamo dedicare, secondo me,
0: sì,
1: perché
0: quale?
1: C'è stato un dispositivo che ha traghettato la musica dall'era fisica a quella digitale, direi.
0: E qual è stato questo traghettatore, questo caronte?
1: Ma ti ricordi l'iPod?
0: Ah sì, gli MP3 sarebbero i brani che venivano registrati.
1: Un lettore musicale digitale portatile, in un piccolissimo oggetto avevi migliaia di album.
0: Io ricordo, ero abbastanza piccolo, avevo questa sorta di chiavetta USB che conteneva i brani. Da un lato c'aveva l'ingresso USB per metterlo nel PC.
1: Sai qual era lo slogan?
0: Qual era?
1: 1000 canzoni in tasca.
0: Effettivamente c'avevano ragione.

0: Salirò tra le rose di questo giardino. Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Papà petuti, papà da baruti e tentei.
1: Dimmi tutto.
2: Walter, ma stai facendo jazz però, cioè.
0: Sì, questa bisogna farla un po' jazz,
2: scherzo,
0: no?
2: Ma stai cantando Salirò, stavi cantando, poi all'improvviso.
0: E che devo cantare? Scenderò, salirò, no, salirò, salirò.
2: L'hai fatta a modo tuo?
0: L'ho fatta un po' jazz.
2: Hai fatto bene.
0: Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano.
2: Walter Ricci, Salirò in versione jazz, però fatta su Rai Radio Live Napoli per un'altra musica con lo skat, no? Una cosa di cui abbiamo parlato
0: sì.
2: In merito al jazz. Che proprio...
0: Sì, ma non ricordavo le parole, allora ho dovuto fare skat come faceva Louis Armstrong.
2: Hai improvvisato sulle note di Salirò e l'hai resa anche musicalmente parlando al pianoforte con le tue dita più in versione jazz, come solo tu sai fare, questo lo possiamo dire, come solo tu sai fare.
0: Grazie.
2: No, assolutamente. Parlavamo delle excursus musicali e del modo in cui è cambiata la fruizione della musica, l'ascolto. Eravamo arrivati fino a praticamente i CD e l'avvento anche delle piattaforme digitali di streaming, che sono state importantissime, cioè perché hanno reso disponibile un catalogo infinito di canzoni, di album, di dischi. Prima c'era l'MP3, in un MP3 tantissime, 1000 canzoni. Adesso c'è in uno smartphone milioni se non miliardi di brani che è possibile ascoltare.
0: Esattamente, attraverso un click basta fare una ricerca su Spotify o su YouTube e troviamo migliaia di canzoni. Silvio, da non sottovalutare poi invece tutto l'aspetto di immagine visiva, insomma, musicale
2: fondamentale.
0: Ricordi MTV, insomma, che purtroppo non c'è più, è stata annunciata proprio ultimamente quella che è stata la chiusura, diciamo, proprio totale di MTV, e noi ne siamo tanto dispiaciuti, perché MTV è stata la nostra, è stato diciamo la mia TV. Quando tornavo da scuola mi attaccavo ad MTV e scoprivo i nuovi video musicali, i nuovi singoli dei cantanti internazionali. E un brano in particolare, diciamo, che ha dato poi i natali ad MTV, ed MTV l'ha dato adesso, è un pezzo storico dei The Buggles, del grande Trevor Horn e Jeff Downes. È un brano del 79, è incluso nell'album The Age of Plastic, e il brano si chiama Video Killed Radio Star.

0: Abbiamo parlato di rivoluzioni musicali e anche la canzone che abbiamo appena ascoltato, che ci avvicina alla fine di questa puntata di Un'altra Musica, ovvero Video Killed Radio Star, è stato un punto di rivoluzione, un nuovo punto di inizio per quanto riguarda i video musicali legati alle canzoni.
1: Eh sì, proprio Video Killed Radio Star, come suggerisce il titolo. Video Killed the Radio Star, un titolo pazzesco secondo me, simbolo della transizione della radio al video musicale, ed è stato innovativo anche nello stile synth pop, insomma mandava un messaggio tecnologico importante. E nulla, un'altra ora è andata via con un'altra musica.
0: Eh sì, praticamente ci avviciniamo alla fine di questa puntata. Noi vi ringraziamo vivamente, Silvio Martino e Walter Ricci. Grazie Walter.
1: Grazie a te.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

che scassa cocchie, fanno sempre cane e gatte, la famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, i pomango a farla apposta, faccio amore di nascosto, una figlia e Cappellette, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone, con un accordo e mandolina, io mi metto a sospirare. Giulietta, mia cara Giulietta, a cala scaletta che voglia salire, ti vengo e ti porto sto cuore, che spanta che mora d'amore così, poto dunque un bacetto.

che sta storia se capisce si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vino, sì che a pace si facette tra montichi e cappelletti, tutto cosa si aggiustate e ci si immagina.

Venga e ti porta stupore, che spanta che mora d'amore così. O da donde nu pacetta, tu ma dai nu vas a me. Così di Giulietta e Romeo sfruttando.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonaname l'amor. Versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

Sono antiche, che c'è fa, belli papà. Io appartengo all'Ottocento, ma mo vago contro vento. Ma però, quella che facita mo, non mi piace, c'è la verità, preferisco ammorare.

tutte basse, ma sia capiglia e lasse. Si mamma rinda narecchia, ma sospira, guarda qua. E il rigo tu si becchia.

Non vecchio insieme a mamma, avviglio la passeggia, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma,

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la, ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Venerdì 24 aprile inizia l'ultimo appuntamento di questa settimana di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. È già quasi finita anche quest'altra settimana di aprile, si avvicina al mese di maggio. Io non so perché, ma in questo periodo dell'anno, tra aprile, maggio e giugno, ho sempre la percezione che le giornate passino molto velocemente. Saranno anche tutti gli impegni lavorativi o di studio universitari che si concentrano insomma in queste settimane. A proposito di impegni universitari, si avvicina anche la sessione estiva di esami, quindi in bocca al lupo a tutti. Poi torneremo comunque a parlare di questo argomento anche nelle prossime settimane. Nel frattempo, se volete distrarvi oppure volete un po' di sottofondo musicale per le vostre attività della mattina, del pomeriggio, della sera, che siano, perché potete ascoltarci a qualsiasi ora del giorno attraverso il podcast, c'è questo programma a tenervi compagnia. Parliamo di musica e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli. Il topic principale però è sempre quello musicale. Oggi, come in ogni venerdì, scopriamo tante release musicali da Napoli e dintorni. Ne parliamo però brevemente, approfondiremo l'argomento nelle puntate della prossima settimana, perché oggi sfruttiamo quest'ora per recuperare un po' di notizie interessanti di cose che sono successe negli scorsi giorni. Parleremo di Marrakesh, di Saif, di Shiva che è andato ospite a Belve, parleremo di Willy Peyote e tanto altro. Insomma, c'è tanta roba da dire. Naturalmente iniziamo anche col percorso musicale di questa puntata. Lo facciamo con una canzone che abbiamo ascoltato per la prima volta esattamente una settimana fa, perché è uno dei singoli droppati la settimana scorsa, Kid Lost e Clementino con Spaghetti a mezzanotte. Ma che

0: mi servono break.
1: Ma qua non spaventa.
0: Uah, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando devo mangiare?
2: Ma secondo voi qual è l'orario perfetto per mangiare uno spaghetto veloce, aglio, olio e peperoncino in periodo estivo però, eh? Perché giustamente Clementino dice che secondo lui l'ora perfetta è mezzanotte. Quando devo mangiare uno spaventa se non a mezzanotte? Abbiamo ascoltato Spaghetti a mezzanotte, l'ultimo singolo di Kid Lost e Clementino su Rai Radio Drive Napoli, per iniziare il percorso musicale di quest'ora di Around the Naples con me, Silvio Martino. Questo è un brano che è stato rilasciato venerdì scorso, che naturalmente abbiamo ascoltato e commentato insieme, così come facciamo per tutte le release di ogni settimana. È una canzone molto importante perché The Lost segna la sua prima collaborazione insieme a Clemente, una leggenda ormai della scena musicale napoletana, campana e italiana. Clemente è anche reduce da un bellissimo momento che ha vissuto nel suo paese natale, cioè Cimitile, perché gli hanno dedicato un bellissimo murales. Abbiamo approfondito l'argomento qualche puntata fa, e poi in questa canzone Clemente dimostra per l'ennesima volta le sue grandi skill, sia da rapper con incastri, metriche, flow e contenuti, ma anche da cantante, no? Con la linea melodica che ha trovato per il ritornello. Comunque partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli e come in ogni venerdì lo facciamo parlando delle uscite musicali appunto napoletane di queste ore e di questi giorni. Sono tornati nella scena tanti artisti, alcuni dei quali sono stati anche ospiti nelle scorse stagioni di questo programma di Round the Naples, tra cui Bosnia, che ha partecipato a Sanremo Giovani l'anno scorso, è stato intervistato nella scorsa stagione di questo programma, e oggi è tornato un nuovo singolo che si chiama La Festa, un nuovo brano che unisce sonorità elettroniche, rap e pop con un testo che alterna italiano e dialetto napoletano. È tornata oggi anche Anna in Vulcano con un nuovo singolo che si chiama Mezzo Viente. Dopo il suo album Nuovo Amore Passato Parte 1 e un tour nei club, Anna in Vulcano annuncia e droppa appunto questo nuovo singolo che rappresenta il primo passo verso la seconda parte del suo progetto discografico, proseguendo e approfondendo quindi il racconto che ha iniziato con il suo ultimo progetto. E poi sempre da Napoli e sempre dalla scena urban è tornata anche Jerecroix, che ha droppato un nuovo singolo che si chiama Compere. Insomma, diverse release che approfondiremo, vedremo anche come debutteranno, leggeremo un po' di commenti sui social e tanto altro. Nel frattempo, tra poco vediamo cosa è stato rilasciato dai dintorni di Napoli. Prima Joliet.

0: stiamo assistendo a una trasformazione da Joelier al 50 Cent italiano e napoletano. Abbiamo ascoltato Un'ora, un'altra grande hit contenuta in Tutto è possibile, l'ultimo album di Emanuele. Questo è un singolo che ha delle atmosfere molto G-Funk, ha delle vibe molto americane e rappresenta un altro lato artistico molto interessante e importante, appunto, di Emanuele, che sembra essere completo dal punto di vista urban per quanto riguarda le ispirazioni musicali, almeno questo ha dimostrato nei suoi ultimi progetti. Quindi complimenti. Ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, parlando sempre delle uscite musicali di oggi e di questi giorni, perché sono stati droppati molti progetti interessanti, tra cui il tanto atteso producer album di Giuli che si chiama Solito Cinema, con molte collaborazioni di cui abbiamo parlato, tra cui Tommaso Paradiso, c'è Biagio Antonacci, c'è 13 Pietro, ovviamente c'è l'immancabile Olli, con cui Giuli è cresciuto sia personalmente che artisticamente. Oggi è uscito anche il primo grande progetto di Rob che si chiama Caos Perfetto, e sono usciti anche molti singoli interessanti. Innanzitutto oggi si può dare ufficialmente il via alle settimane che ci porteranno in estate, e possiamo ufficialmente iniziare a pensare all'estate. Perché, vi starete chiedendo? Perché Fra Quintale ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Aranciata, e quando sentiamo un nuovo brano di Fra Quintale in questo periodo dell'anno, sappiamo che lo sentiremo in ogni storia su Instagram o in ogni video su TikTok da qui ai prossimi mesi, insomma, per tutta l'estate. Anche Frankie High Energy è tornato con un nuovo grande progetto che si chiama Voce e Batteria. All'interno di questo disco ci sono i featuring di Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Emma Marrone, Elisa Toffoli, Lina Simons, Diodato e Raiz, quindi ben due artisti napoletani, cioè Lina e Raiz. Approfondiremo molto questo progetto perché è molto interessante, e poi è un disco di un OG del rap italiano che ha fatto la storia dell'hip hop italiano, appunto, negli ultimi decenni. Insomma, un'altra settimana piena dal punto di vista musicale, continueremo a parlare di questo nelle puntate della prossima settimana. Nel frattempo proseguiamo con la musica e parliamo di altri news molto interessanti, soprattutto dall'urban italiano. Capo Plaza, Acqua Passata.
1: Guarda il

E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

pensandoci, non ascoltavamo questo singolo da un po' di tempo. Abbiamo ascoltato Acqua Passata di Capo Plaza, un singolo estratto da Ferite, il suo album del 2024, un progetto in verità molto apprezzato. Poi l'anno scorso, insomma, ha rilasciato Assol Mixtape Volume 2, e quest'anno invece For You EP. Si conferma uno degli artisti più prolifici della scena urban, rap e trap italiana. Prima di proseguire con le news di quest'ora, vi ricordo che ieri c'è stata l'intervista a Dario Cuomo, che potete recuperare in formato podcast, così come tutte le altre puntate di questo programma, sulla piattaforma digitale Rai Play Sound, e potete anche vedere, recuperare dei reel che postiamo sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. Se ancora non lo fate, insomma, seguiteci anche sui social. Ascoltiamo proprio un singolo di Dario Cuomo, poi parliamo di Marra, di Saif, di Shiva e tanto altro. Dario Cuomo con il suo ultimo brano, Amor Miserabile. Tutto che...

Un brano che mixa suoni urban, R&B, afrobeat, così come ci ha spiegato proprio l'autore di questo singolo, e cioè Dario Cuomo, all'interno dell'intervista che gli abbiamo fatto disponibile nella puntata di ieri di Round Ripples. Abbiamo ascoltato il suo ultimo singolo, e cioè Amor Miserabile. Proseguiamo con le news di quest'ora, di questo programma, e parliamo di un bel po' di artisti che hanno annunciato cose interessanti nelle ultime ore sui loro profili social. Partiamo da Marra, stiamo parlando tanto di Marrakech ultimamente, prima con le date evento in occasione dei 10 anni di Santeria insieme a Guè il 12 e il 13 settembre. Poi abbiamo parlato del Marra Block Party, abbiamo approfondito anche una cosa che insomma ha creato un clamore mediatico enorme, cioè la collaborazione, il duetto che hanno fatto Marra ed Elodie di nuovo insieme sul palco appunto al Marra Block Party, che ha fatto, che ha combinato ancora Marrakech, ha annunciato un film. Avete capito bene, un docufilm che si chiama King Marrakech, un docufilm di Pippo Mezzapesa che sarà al cinema per 3 giorni a maggio, il 25, il 26 e il 27 maggio. Quindi tenimme che parlà all'interno della rubrica sul cinema del martedì da mo fino a fine maggio. No, naturalmente sto scherzando, è un passo molto importante per Marra che conferma innanzitutto il grande momento che sta vivendo negli ultimi mesi e negli ultimi anni, da Persona in poi praticamente, ma lui è sempre stato in cima al top del gioco, e poi conferma questa cosa anche il fatto che sia un king della scena italiana, sia effettivamente il king del rap, per citare il suo album del 2011. Quindi abbiamo annunci di concerti insieme a Guè per i 10 anni di Santeria, abbiamo avuto il Marra Block Party, avremo il film nelle sale. Che cosa manca a un cantante, un artista in questo momento? Un disco. Speriamo che possa regalare anche questo ai suoi fan. Nel frattempo lo ascoltiamo, Marra, con un singolo estratto da È finita la pace, gli Sbandati hanno perso.

dirò forse un unpopular opinion, ma il mio album preferito della trilogia di Marracash, quindi tra Persona, Noi Loro Gli Altri ed È Finita la Pace, è Noi Loro Gli Altri, il secondo dei tre. Ovviamente anche gli altri due sono colossali, sono mostruosi, tutti quanti sappiamo l'impatto che ha avuto Persona all'interno della scena musicale rap urban italiana, ma anche proprio nell'industria musicale italiana. Ha fatto Disco di Diamante, quell'album è stato uno spartiacque, c'è cioè un prima e un dopo Persona in Italia. E poi anche È Finita la Pace, che abbiamo commentato in questo programma, è un disco enorme, molto concettuale, che va a chiudere appunto un percorso iniziato diversi anni prima. Ma personalmente credo che, se devo giudicare anche le canzoni singolarmente contenute all'interno dell'album, credo che il più completo forse sia Noi Loro Gli Altri, e che contiene anche delle canzoni più durature. Fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo proseguiamo con le news e parliamo di un altro artista sulla cresta dell'onda ultimamente, cioè Saif. Ma noi di Round Nibbles possiamo dire che lo conosciamo dal giorno zero, dal giorno uno, perché lo abbiamo ascoltato spesso, insomma lo seguiamo da un po' di tempo a questa parte. Saif ha finalmente annunciato tracklist e featuring del suo album Santissimo, che uscirà l'8 maggio, un giorno prima della festa nazionale di Liberato, cioè del 9 maggio, naturalmente scherzo. E ha fatto questo annuncio in maniera molto particolare, perché ha fatto un vero e proprio here we go alla Calcio Mercato, in un post in collaborazione con Fabrizio Romano. Avete capito bene, insomma, credo l'abbiate visto, perché il post ha fatto più di 500.000 di like. Io mi sono un po' stranito quando ho visto Fabrizio Romano e Saif in un post collaborativo, poi ho capito, scorrendo le diapositive, che si trattava appunto dei featuring e delle collaborazioni all'interno di Santissimo. I feat sono Jolier, Tedua, Kid Yugi, Bresh, Nerissima Serpe, Arti 5 e Gue. Innanzitutto complimenti a Saif per aver avuto l'idea, per aver coinvolto uno dei giornalisti sportivi più seguiti al mondo, un orgoglio italiano all'estero, perché Fabrizio Romano appunto è italiano. E complimenti anche per aver realizzato questa cosa e per i nomi all'interno di questo progetto. Tra poco leggiamo tracklist e featuring, prima ascoltiamo uno dei brani che sarà contenuto all'interno di Santissimo. Saif, buona domenica.

0: la domenica.
1: Questa canzone sarà presente in Santissimo, il nuovo album di Saif che uscirà l'8 maggio. Come dicevamo, Saif ha annunciato il featuring di questo progetto con un Here We Go, un posto collaborativo, quasi come se fosse un annuncio di calciomercato, in collaborazione con Fabrizio Romano, e poi qualche ora dopo ha pubblicato la tracklist completa del suo disco. Il disco si apre con il primo brano che si chiama Sex on La Santa, e vicino al titolo c'è scritto appena 05/05, quindi probabilmente, insomma, uscirà 3 giorni prima della release dell'intero progetto questo singolo. Il secondo brano si chiama Ricordi ed è in collaborazione con Juelier. Anche la posizione della canzone è molto importante, perché sarà sicuramente una grande hit, perché appunto è posizionata al secondo posto nella tracklist. La terza canzone è Salsa Magreba, la quarta No Boutique, la quinta canzone si chiama Perché Piango ed è in collaborazione con Kid Yuki. La strofa di questo brano e l'inizio del ritornello è stato spoilerato attraverso un reel sui social da parte di Saif qualche giorno fa. Il sesto brano è Brazzi in collaborazione con Erissima Serpe, il settimo brano è la title track, cioè Santissimo, l'ottava canzone è Parlare d'amore featuring Brescia, poi c'è Princesa, poi F.I. Dollaro in collaborazione con Tedua, l'undicesimo brano si chiama Raffaello, il dodicesimo Non c'è, il tredicesimo Cosa vuoi da me, poi ci sono Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Guay Artifive e Una Can, che sono tutti brani già editi inseriti all'interno di questo album. E il disco si chiude con Randa Baraonda, che è il pezzo che Saif fa live ai suoi concerti e che ha portato anche durante la serata delle cover quest'anno al Festival di Sanremo. Tantissime aspettative, tanto hype per questo progetto che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme. Tra poco parliamo di Shiva, ascoltiamo prima Rocco Ante e Le One, Non è giusto, non vale.
2: Ormai non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado sciogli sti capelli e metto sto vestito russo. Venda ma carizza facci con che sogno longhi, sento mille

Tommaso Primo con Felici per due ore. Abbiamo già abbondantemente superato la metà di questa puntata di Around the Naples con Silvio Martino, oggi venerdì 24 aprile 2026, il che significa che è l'ultimo appuntamento di questa settimana, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte di questa puntata abbiamo parlato delle tante uscite musicali di oggi da Napoli e dintorni, approfondiremo queste release la settimana prossima. Poi abbiamo parlato del film di Marrakesh in sala a maggio per tre giorni, della tracklist e featuring del disco di Saif. Ora parliamo invece di Shiva, perché non so se ve ne siete accorti, ma è andato ospite a Belve di Francesca Fagnani. Dico ironizzando, non so se ve ne siete accorti, perché sono stati pubblicati centinaia se non migliaia di video estratti da questa intervista, e anche qui c'è stato insomma una bella eco mediatica riguardo le sue parole. Ha parlato di tante cose Francesca Fagnani, gli ha fatto molte domande riguardo la sua vita privata, personale, ma anche riguardo la sua carriera, riguardo i suoi testi e riguardo le vicende giudiziarie della vita di Shiva, tra cui naturalmente la sua esperienza in carcere e il momento in cui è nato suo figlio mentre lui appunto era in carcere. Tra le tante cose che sono state discusse ci sono anche diverse dichiarazioni riguardo la musica, che appunto hanno scatenato un bel po' di commenti sui social, perché Shiva appunto a Belve ha detto: io mi sento in top 3 nel rap italiano, insieme a me ci sono Sfera Basta e Joelier, e poi c'è Kid Yugi. Naturalmente insomma i commenti sono pieni di opinioni discordanti con quella di Shiva. Ad esempio c'è qualcuno che scrive: Lazza si è dato al country, Salmo e Noiz giocano a cricket. Qualcuno scrive: mi spiace ma la top 3 è Marrakesh, Salmo e Gue. Altri dicono Luque, altri taggano Marra. Insomma, ci siamo accorti che è un argomento spinoso e si è preso anche un bel po' di critiche Shiva per queste dichiarazioni. Io non so chi potrebbe far parte della top 3 del rap italiano. Voi magari, se avete le idee più chiare, potete scrivercelo nei DM dei nostri profili social. Vi lancio questa domanda, ecco, rimbalza da Shiva a voi: secondo voi chi sta nel podio del rap italiano? Mentre ci pensate, ascoltiamo degli artisti che abbiamo nominato: Shiva, Sfera Ebbasta e Lazza, con un singolo estratto da Vangelo, Mayday.

Mentre ascoltavo questo brano, devo dire la verità, ci stavo pensando a questa cosa: chi metterei nella top 3 del rap italiano? E sono arrivato alla conclusione che 3 artisti sono troppo pochi, perché solo a Napoli ce ne stanno decine che hanno fatto la storia di questo genere musicale e che continuano ad essere sulla cresta dell'onda, no? Basti pensare a Luchè, Antò e quindi a Ecosang, a Clementino Rocco Hunt, a Joelier, che naturalmente ora ha uno status enorme in tutta quanta Italia e anche a livello internazionale con delle collaborazioni che ha fatto. Insomma, solo a Napoli ce ne sono tantissimi, tanti artisti li ascoltiamo on air in questo programma tutti i giorni, senza poi andare a vedere le altre città d'Italia, tra cui appunto c'è Milano, c'è Marra, c'è Guè, la scuola genovese con Izzy, Teto. Insomma, ci sono un bel po' di nomi che potrebbero far parte di questa top 3. Comunque Shiva è stato un po' più diplomatico in un'altra risposta che ha dato, sempre riguardo la musica, a questa intervista con la Fagnani, perché ha detto: mi chiamano il principino di Milano per l'eredità del rap game italiano, ma non si sente ancora di aver preso questa eredità. Secondo lui in cima c'è ancora sfera. Poi insomma sono stati toccati, come vi dicevo prima, altri argomenti, tra cui l'argomento sentimentale. Ha detto che Laura è l'unica donna che ha amato, ha parlato anche di Fedez lanciando delle frecciatine molto importanti e poi ha ricordato anche Cranio Randaggio, un eccezionale artista, un rapper che purtroppo ci ha lasciati prematuramente. Shiva ha raccontato che ha fatto parte della sua gavetta proprio insieme a Cranio e che i due erano molto legati. Sicuramente un bellissimo momento. Noi chiudiamo questo argomento e tra poco parliamo di altri annunci che sono stati fatti dall'Urban. Ascoltiamo prima un po' di Napolitan Jazz, visto che mo' chevon Walter Ricci con Afreva.

0: Afreva, Walter Ricci su Rai Radio Live Napoli, un singolo che è poi stato incluso all'interno di Neapolis Mumbles, ultimo progetto rilasciato a gennaio di quest'anno, un disco che abbiamo tanto commentato in questo programma. Walter è sicuramente uno degli artisti più talentuosi, più esperti, più importanti della scena musicale napoletana italiana, e conosciutissimo anche all'estero, visto che fa tante date con giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno questa stessa vibe un po' italo-napoletana. Comunque proseguiamo con le news di oggi, parliamo di un po' di annunci che sono stati fatti da altri artisti, dall'Urban. Innanzitutto torna Vegas Jones con un nuovo album che si chiama Cicnisello 2, e voi vi starete chiedendo, i fan del rap italiano in questo momento che mi stanno ascoltando si staranno chiedendo, ma non è un nuovo album, è il secondo capitolo di un progetto che ha fatto la storia della trap in Italia nel 2016-2017. Infatti Cicnisello, insomma, ha fatto scuola per tanti rapper che si sono avvicinati alla scena musicale italiana proprio in quegli anni. Un progetto che aveva una direzione molto chiara, dentro c'era di tutto, c'era naturalmente tante rime, c'erano delle melodie, ritornelli che restavano, c'era una grande hit che è Tranquillo in collaborazione con Nitro, ma non solo. E quindi questa seconda parte di Cicnisello, che ha annunciato Vegas Jones, che uscirà il 22 maggio, sicuramente si porta dietro un bagaglio molto importante di aspettative da, appunto, rispettare. Torna in queste settimane anche un altro artista, che è Willy Peyote, con un nuovo album che esce il 15 maggio e si chiama Anatomia di uno scanto prolungato. Mi viene da pensare, chissà se Willy Peyote e Tropico sono compagni, sono amici, perché entrambi scelgono dei nomi particolarmente brevi, devo dire, per i loro album, no? Basti ricordare l'ultimo disco di Tropico, che si chiama Soli e Disperati nel mare meraviglioso, ovviamente scherzo. Anche Willy Peyote per quest'ultimo progetto ha scelto un titolo proprio sentenzioso, breve: Anatomia di uno schianto prolungato. E l'ispirazione è cinematografica, così come ha scritto naturalmente all'interno del suo post sui social, e ha pubblicato anche la copertina di questo progetto. Quindi altri due importanti progetti che segniamo come release di maggio.
1: Lo so che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci. E adesso quante lingue parli? Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

brano molto semplice, chitarra e voce, Burrasca di Willy Peyote, in attesa del nuovo album di Willy che, come dicevamo, uscirà il 15 maggio e si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Diamo uno sguardo velocissimo, perché il tempo corre anche per quest'altra puntata di Round Ripples, alle classifiche delle piattaforme di streaming e alle classifiche radiofoniche dei brani appunto più ascoltati in queste ultime ore. Per quanto riguarda le classifiche radiofoniche ci sono molte novità. Al terzo posto scende infatti Tu mi piaci tanto, al secondo sale Ossessioni di Samurai J, mentre il primo posto lo conquistano i The Colors con il loro ultimo singolo che si chiama Rolling Stones, in attesa anche del nuovo album da parte della band di artisti napoletani. Mentre per quanto riguarda le canzoni urban più passate dalle radio, sale Gue con Lokito, sale anche Capo Plaza con Resta ancora un po' al settimo posto, al sesto Che gusto c'è di Fibra e 13 Pietro, al quinto Milano Baby, quindi due posizioni di fila occupate sempre da Fabri Fibra, al quarto posto c'è Rain Dance, al terzo Femmina, l'ultimo singolo di Rove, al secondo posto Amelie di Kid Yugi, mentre il primo posto è conquistato da Night con il suo singolo Forte. Per quanto riguarda le piattaforme di streaming invece ci sono tante differenze e c'è ancora una fortissima presenza di Shiva con brani estratti da Vangelo, il suo ultimo album, ma la prima posizione è sempre immacolata, c'è sempre Ossessione, il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, così come lo chiamiamo ogni volta che lo nominiamo appunto per questa canzone e per il successo di questo singolo. Voi cosa state ascoltando in questi giorni? Quale album? Quale singolo? Scrivetecelo nei DM dei nostri profili social, noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Ripples.

0: sogno.
1: Mancano pochi minuti alle 16. Sapete cosa significa? Significa che siamo giunti già alla fine dell'ora di oggi, venerdì 24 aprile, di Round the Naples con Silvio Martino. Ultimo appuntamento di questa settimana, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi abbiamo, come ogni venerdì, scoperto un po' di uscite musicali da Napoli e dintorni. Abbiamo parlato anche del film di Marrakesh nelle sale in Italia per 3 giorni a maggio. Abbiamo parlato di Saif, della promo per la tracklist e featuring del suo prossimo album Santissimo, che uscirà a maggio. Abbiamo parlato di Shiva e di alcune sue dichiarazioni a Belve, all'intervista che ha fatto con Francesca Fagnani. Abbiamo parlato di altri progetti annunciati, Willy Peyote e Vegas Jones, e poi abbiamo dato un velocissimo sguardo alle classifiche di streaming e le classifiche radiofoniche. Vi ricordo, prima di salutarci e di augurarci un buon fine settimana, di seguirci anche sui nostri preferiti social, su Facebook e su Instagram, perché stanno per arrivare tante belle cose. E non lo dico tanto per dire, fidatevi, perché nelle prossime settimane, insomma, arriveranno tante sorprese. Round the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Dubai, Miami, Los Angeles, Roma.
2: Fai. Questo è ora luce.
1: Quindi a posto, mi a posto, mi odi. Nessuno, sta a posto.
2: Sta a posto, calma.
1: Un comfort, bro. Come? La macchina mi ha deciso questo.
3: A capo non si mantiene, se vuole non è stabile, e tu sei fragile. Gli posso rapire una porta, poi da giuro subito si fa io.

No more.

0: Urban Bush. Urban Bush. Okay.
1: Okay.

Rai Radio Live Napoli.

per storie tan nascun. O gade scrivi poco nascus. E non contro senza, riesce a gancio a pienza, ma non può sta senza. Parli me come un po' sono nessuno.

Cassaforte, andivinate per ne fa che non tengo titolo, non vivo rendito, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita, poi forse l'ha già trovata. Ah, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il ritratto formato visita da un anno e mezzo di Sofia, non scegli capillo, non corni curalla.

se fa m'arriva. Ah, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. La cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una maniche sicchia, una crasta le specchie, una corteccia di un cane.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Nessuno più fatica a sto paese, son garze terre e piante sosseccate, la gente non ragiona già un mese, sta cosa non può più, no, non può più, no. E sì, nessuno parla, mo parli. Tup e tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché so venuto ca. Tup e tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, casta casa in coppa scesa, è una mala che a Pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato uno vaso che sa da yam ya marisha. Capriccio e no p'amore, uno vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, so redutta miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per sto paese, marisha.

da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, con un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate, ma perché non rispondete, marescià che vi sentite, non garrate chi ho parlato, ah pure voi vi

0: Lisa. Teneva l'occhio breve, pareva che schiattava, e quasi mi credeva, ti asciso lo con te. Non pile voce, però trovai mamma, la picciarella va faccia accompagnare. Io sordo e tu, siamo parroia d'amore, o cuffetto o scumone.
1: Che la vago stai più?
0: Per ricordare sta giornata, rindaville ci hanno fatta foto. Vuoi pallone, vuoi babà?

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Ah.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiore a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava, di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ho fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia ed il REM, cusela che fa ben nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa per

E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

0: ne fa venire a bruchita con i poveri napoletani che non siamo abituati e ci fa male licenza poetica.
1: In Svizzera hanno tolto la tassa sulla casa.
0: Con le case non ce l'abbiamo, ma le tasse le paghiamo.
1: Quando gli americani se ne saranno andati,
0: noi mangiamo bomba a mano, camionette e carro armato.
1: Si sa, la bomba atomica è un'arma micidiale.
0: E ci frega, noi ci abbiamo le sigarette Montal.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

spaghetti, spaghetti con sola, dice Silvia. Spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar. Spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia. Spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza. Spaghetti, spaghetti di Capri che punta. Spaghetti, spaghetti a Dice che fragranza. Spaghetti, spaghetti, cia cia. E così da chi ma viene qua l'Italia conoscere si fa, ma è soli meglio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala. Spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, da Brenner a Marsala. Spaghetti.

fare un barisco con mica, sta balla tutto qui, trova da bambina spica, da fare un picare, si da papà se fritto, ma non va se fritto, sono costretto a sciapi, giù di sfretti con da fuoco, ma tanta pironizza.

0: quanto è bello quanto non provo gusto a te sciabì
1: ho scritto una voglia ma
0: chiudi sprede cosa fì quanto sordo palucchetto ma tanta birra inizia tanta scena scritta scritta fine qua.